0: Radio Company.
1: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
4: Company, Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
1: Dai,
0: fare?
1: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
0: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: Radio Company, Radio Company Boutique, Summer Vibes.

0: Company. Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
8: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Oh.
1: Let's go on Radio Company. Danceteria version. Radio Company.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
8: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
9: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
1: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version. Clap your hands now. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: quali, come sempre, salve a tutti a Marotonello, miei cari 90 maniaci sparsi all over the world. Usiamo qualche claim di qualche altro programma, sempre nostro comunque. Salve, dice Nick, please pump up the volume. E partiamo con un grande pezzo di Nylon Moon, che c'è una storia un po' particolare. Un giorno ve la racconterò di chi è questo DJ. E la base comunque è da Monte Carlo, veramente molto chic, con questa Sky Plus. Sentiremo anche un pezzo dei Members o Mayday, molto bello, che è Sonic Empire. E poi chiuderemo con una sferzata rock, appunto Stop the Rock, la formazione è quella degli Apollo 144.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: altri ho sentito anche Members of Mayday con Sonic Empire, Sky Plus, grande viaggio per Nalo, non ci fermiamo, tra poco ritorniamo con gli Usura, che guarda caso nel loro cammino discografico ed artistico incontrarono una banda di squilibrati, nel senso buono ovviamente, anche loro se cari amici si chiamano i Datura.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0, prevendita su Ticket One.
3: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
7: C come Company, C come C Radio.

0: la mattina presto su Radio Company con Mauro Tonello, suoniamo ora Yusura e Datura insieme, l'abbiamo fatto un sacco di volte nei nostri live, questa è Infinity, c'è anche lui, DJ Panda con Dreaming of Fantasy, e sempre dall'area dell'Emilia Romagna e dal Cocorico Rex Anthony con Capture Matrix e W, la sua Dancing with an Angel.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

usura, usura, usura, datura, datura, datura, insieme, insieme, amigos.

0: La voce è quella di William, altro nostro caro amico W, in arte Dancing with an Angel. C'era anche Rex Anthony con Capture Matrix, DJ Panda con la sua Dreaming of Fantasy, e poi in apertura invece Yusura and Datura, la bellissima Infinity. Da Monotone è tutto, siamo arrivati così alla fine anche questa mattina, ci risentiamo domani sempre puntuali qui su Radio Company, e grazie a DJ Nick vi lascio tra le prestigiose sei mani della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci fanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: The Horns. Ale, cosa sta succedendo?
1: Sotto controllo.
0: Allora, Alessandro, muta quel microfono. Mamma mia, ragazzi, ma si può cominciare?
1: Come non doveva andare.
0: Ma andate senza senso, tra l'altro. Buongiorno, amici, come state? Tutto bene? Non so cosa sia successo negli ultimi 30 secondi. Adale ha preso il panico perché non mi vedeva. E quindi abbiamo detto, chiamiamoci! Mancavano 6 secondi alla fine.
1: È tutta colpa mia. Alzo le mani.
0: Ma non è vero. In tutto questo, amici, buongiorno, come state? Ma d'altronde questo è il bello della diretta, perché in realtà noi stiamo chiacchierando così da microfono a microfono da 10 minuti più o meno, e ci siamo presi all'ultimo a fare questa cosa senza senso, pur essendo in realtà insieme da una decina di minuti, cose che quindi potevamo fare serenamente 10 minuti fa. Comunque, Ale, ne è valsa la pena, esatto, perché guardarti alle 6:30 del mattino, posso dirti, vale sempre la pena. Come stai? Tutto bene?
1: Io molto bene, tu come stai?
0: Molto bene, grazie anch'io. E voi, amici, come state? Vi state godendo questo frescolino che c'è la mattina? Perché poi durante il giorno comunque rimane insomma, rimangono delle giornate calde, quindi sì, dai, quindi non è che possiamo dire che l'estate sia finita, ecco, cioè comunque il caldo rimane, però secondo me è così che dovrebbe essere, cioè fresco la mattina, caldo il pomeriggio, ci può stare, però è anche il motivo per cui Ale De Biasi in questo momento ha la tosse.
1: Esatto, sì, dopo le ferie la tosse ci sta, dai.
0: Dai, guarda, dopo le ferie, se non prendi la tosse, posso dirti, non sei nessuno. Nel frattempo, allora, mentre gli ascoltatori quantomeno ci fanno sapere che ci stanno ascoltando, no?
2: Carlotta, perché... ma chi ti ascolta?
0: Ma non è... mi sembra così un po'... scusatemi, così di prima mattina prendere gli insulti. No, dai, allora, io volevo partire subito facendo una domanda agli ascoltatori, così vediamo se...
1: Domandone.
0: Un domandone agli ascoltatori.
1: Sì.
0: Beh, sì, Sisma, a me un po' mi manca, sai. Chissà che sta facendo. Secondo te sta dormendo in questo momento?
1: Credo proprio che sì.
0: Sì. Guarda, allora, è che una volta io, sai, conosco Sisma da tanti anni, no? E quindi io so bene che lui ha fatto veramente tanta festa Enrico Sisma, però adesso secondo me fa proprio le vacanze, sai, quelle che fanno o le persone molto anziane che non hanno bisogno di, non hanno voglia di fare casino, di stare in mezzo al casino, oppure quelle che fanno i genitori che se possono avere un momento di silenzio scelgono di avere un momento di silenzio, oppure quelle persone che come Sisma hanno fatto tanta festa o sono spesso in mezzo alla festa e quindi scelgono di stare nella tranquillità. E quindi io lui me lo immagino in questo momento in Croazia con la sua fidanzata a letto intorno alle 11, dai. Anche, sì, esatto, comunque presto, no? Cioè no, alle 9, però alle 11. La sua serata io me la immagino tipo cenetta serena, tranquilla, magari sai, in un paesino in Croazia, carini, così. Passeggiatina per il centro. Poi sai, quando vai, passi ad un certo punto, vedi una banda che suona, una band che suona musica tipica croata. Lui si ascolta un po' di musica tipica croata e poi va a letto contento. Okay. Me lo immagino così. Io però no, non volevo parlare di questo, volevo parlare del viaggiare, cenare oppure uscire da soli. Io non lo so come la pensate voi, così volevo lanciare subito questo domandone. Siete un tipo di persona che quando è sola sta bene? Cioè voi vi spesso, non so, andate a cena da soli? Oppure se dovete andare a fare shopping ci andate da soli? Se dovete andare al cinema ci andate da soli? Perché io per esempio non faccio niente da solo. Io mi rendo conto che sì, vabbè, vado al supermercato, sì, vado, se devo andare a prendere due cose, che ne so, in un negozio, sì, ci vado da sola, vado molto serenamente, non mi dispiace neanche troppo, ma non andrei mai al cinema da sola perché mi fa tristezza. Non andrei mai a cena da sola perché mi fa tristezza. Magari sì, vai a farti la colazione, certo, da sola, perché no, non è, però la cena è quella roba lì, che l'aperitivo da sola, sai, non so se Ale tu da
1: io
0: solo fai.
1: L'ho provato, sì, sono andato anche in queste due settimane al cinema da solo.
0: Ah, sei andato al cinema da solo, ti piace oppure una cosa che un po' ti intristisce?
1: È un sogno, è bellissimo.
0: Ah, davvero ti piace?
1: Sì,
0: molto?
1: Sì, perché mi ascolto, mi sto tranquillo, sto rilassato, senza,
0: ah, vedi,
1: senza pensieri, sì.
0: Guarda, allora, è una cosa che proverò prima o poi, perché è una di quelle cose che mi piacerebbe provare, ma non ho mai il coraggio, non chissà che blocco, cioè, non ho mai avuto il coraggio di prendere e andare al cinema da sola, non lo so, perché mi intristisce un po'. Comunque, in realtà, insomma, questo perché, cioè, ho letto un articolo in cui si dice che viaggiare, cenare, uscire da soli, puoi anche cambiare base se vuoi, non è cringe. Passare del tempo da soli, insomma, non è sentirsi da soli, cioè che non vanno confuse le due cose, cioè non è che siccome vai al cinema da solo ti senti solo, no, se vai al cinema da solo è perché evidentemente hai bisogno di uno spazio per te stesso, con te stesso, e stai bene con te stesso. Voi amici che state dall'altra parte della radio, come ve la vivete questa cosa? Mi incuriosisce molto, perché secondo me c'è chi come te la vive molto bene, chi come me dall'altra parte invece la vive un po' non troppo bene, che magari non ce la fa. 3332688688, visto che ieri si parlava di gossip, sono stata, mi avete detto che ho finito gli argomenti, eccovi qui. Oggi si parla di un argomento che comunque è anche secondo me interessante, perché è interessante scoprire che cosa c'è dietro. Voi state bene con voi stessi, uscite da soli, andate a cena, al cinema, fate cose da soli, oppure preferite sempre essere in compagnia? Radio Company, the summer is magic. Yeah!

0: I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Su Radio Company, nella Family, amici, buongiorno. Carlotta e Ale De Biasi, si parla di andare a cena, al cinema, o comunque in giro a fare aperitivo al centro commerciale da soli. È una cosa che fate, che vi piace fare, è una cosa che non vi piace, che vi intristisce. Diciamo che ognuno poi ha le sue. Però io stavo leggendo questo articolo in cui c'è scritto che fare queste cose da soli non solo non è cringe, ma anzi è un buon modo per prendersi del tempo per se stessi. Quindi non necessariamente andare a cena da soli significa essere soli, ma piuttosto può voler dire aver voglia di prendersi un po' di tempo per sé. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io sono andata anche via 3 giorni da sola.
0: Che brava.
1: Sì, devo essere sincera, sono d'accordo con Ale, è una cosa stupenda. Sono andata a mangiare anche fuori da sola e adesso sto organizzando per ritornare a andare via magari 2 o 3 giorni, sempre da sola. No, tanta roba, ti conosci di più e ti capisci di più e hai appunto quella tua visione privata e senza dover dare conto a nessuno, anche se mi piace andare in giro con la mia famiglia, però no, un po' di spazio da sola io sì, assolutamente sì.
0: C'è chi scrive: ciao Carlotta, ciao Ale, andare a cena o aperitivo da soli non mi piace tantissimo, per il resto io mi sento benissimo anche da solo. Una conferma è che le ultime 2 ferie o molti giri in montagna, che amo, li faccio da solo. Carlotta, prova, vedrai che non c'è nulla di cui avere paura. Non lo so, mi fa quella roba lì, non lo so, cioè proprio, oh, ma veramente, guarda, se ci penso, sai quando una cosa la vuoi fare, vorresti farla, però non ti, cioè proprio non trovi il coraggio. Ecco, cioè io ci andrei veramente al cinema da sola, però non trovo il coraggio, mi sento veramente molto bloccata da questo punto di vista. Poi
2: io sono una di quelle persone che ogni tanto ha bisogno di spazio per se stessi, quindi non ho assolutamente problemi ad andare al cinema da sola, ad andare a cena da sola. L'ultima mia solitudine è stata credo 5 mesi fa. Ho preso la macchina, sono andata in Croazia da sola, mi sono fatta 400 km per andare a trovare la mia amica. Lei gentilmente mi ha detto: no, dormi da me. No, ho detto: io vado a dormire in albergo perché ho bisogno di non pensare, non vedere nessuno, voglio vivermi la mia solitudine tranquillamente. Ed è stato così. Sono quei momenti che ogni tanto bisognerebbe farli anche per stare bene con se stessi, pensare a quello che si è fatto di bello, quello che si è fatto di brutto e tutto. Quindi assolutamente sì.
0: Beh, dai, poi buongiorno Carlotta, buongiorno Ale. Io sì, ultimamente faccio tutto da sola, aperitivo, cena, cinema, sto bene, spesso le compagnie mi annoiano per argomenti di discussione. Pensa che dopo il Covid mi è capitato di andare al cinema e avere la sala tutta per me. Io comunque faccio parte poi della categoria delle persone che hanno fatto troppa festa negli anni passati, quindi forse un po' di silenzio ti fa bene. Dai, 3332688688, quindi è una cosa che fate, andare in giro da soli, andare al cinema, fare aperitivo, cena, fare shopping da soli, è una cosa che andare in ferie, andare in vacanza, però ecco, diverso è andare in vacanza, per esempio partire da soli, però ritrovarsi comunque con un gruppo, che lo so, sai, tipo We Road, no? Quei gruppi di vacanza dove sì, vai in vacanza da solo, però poi in realtà sei con persone che non conosci, quindi comunque sei in compagnia. Cosa diversa è proprio farsi la vacanza completamente soli, cioè sai quella roba lì, hai presente Ale, quando tipo passi talmente tanto tempo da solo che poi a un certo punto dici: oh, saranno tipo 2 giorni che non parlo.
3: Vero, sì.
0: Cioè proprio che fai i test, fai per capire se hai ancora la voce o se ti è stata rubata.
3: Perché non parli mai, è vero.
0: Perché sì, cioè questa cosa succede anche se vivi da solo. Io quando vivevo da sola e magari, che ne so, era weekend e passavo molto tempo, che ne so, tutto il sabato a casa, poi la domenica mattina mi svegliavo e pensavo: aspetta un attimo,
3: ma la voce prova. Voce a
0: sì,
3: funziona.
0: Sì, la voce funziona ancora. 3332688688.

0: Company. Allora, parlando di andare in giro da solo, non lo so, allora Manuel ci manda questo messaggio, però non so se ne ho parlato. Dice: Carlotta, sono perfettamente d'accordo con te, io sono single ma non per scelta mia, ormai non si trova più nessuno. Ale, che cosa ho detto?
1: Cosa ho detto
0: del fatto di rimanere single? Io sono d'accordo con te, sono single non per scelta mia, ormai non si trova più nessuno. Forse perché tutti vogliono andare in giro da soli, non lo so.
1: Forse perché lo lega all'essere single.
0: Sì, forse perché. Vabbè, ma attenzione, Emanuele, perché essere single comunque è diverso dal voler comunque prendersi degli spazi, perché anche chi è in coppia, chi è in famiglia, magari ha voglia di stare da solo. E non necessariamente poi magari qualcuno. Cioè magari qualcuno vuole non essere single, quindi comunque legarsi sentimentalmente a qualcuno e avere comunque voglia di prendersi i propri spazi, giusto Ale? Ha senso quello che ho detto?
1: Sì.
0: Poi c'è chi scrive: ciao company, io shopping, spesa faccio da sola, non è un problema, però la cosa che mi mette a disagio a 44 anni è sedermi al bar e fare colazione o bere caffè da sola, proprio non riesco, piuttosto faccio a meno. Ecco, io ho scoperto con la nascita della bambina che fare colazione da sola è una cosa che mi piace, devo dire, l'ho fatto, lo facevo anche in gravidanza, magari quando andavo a fare le analisi del sangue, e non mi dispiace. La cena forse la vivrei in modo diverso. Poi chi c'è?
2: Diciamo, purtroppo ultimamente ho avuto la disavventura di incontrare della gente molto avida, bugiarda, e quindi spesso e volentieri sto meglio da solo per cercare di ritrovare il mio centro e un senso anche al fidarmi ancora di qualcuno. Fortuna che attorno a me comunque ho molta gente che mi vuole bene, però sì, sto bene con me stesso spesso e volentieri.
0: Beh dai, vedi, comunque c'è tanta gente che secondo me, io quando vedo qualcuno da solo al ristorante magari penso: oh no, è da solo. Però invece magari uno è lì da solo per scelta e ben volentieri. Se avete voglia, insomma, quindi di raccontarci un po' voi come ve la vivete, no? Quindi siete persone che amano stare sole, amano prendersi i propri spazi, voi amate prendervi il vostro spazio con una cenetta da soli, andando al cinema, andando in vacanza. Non necessariamente 20 giorni in Vietnam, però magari la gitarella fuori porta da sole, perché no? Può fare piacere, può un po' anche rigenerarti, oppure come me invece fate un po' di difficoltà. Se avete voglia, il numero 3332688688. Radio
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: ascolto il remix dei Medusa. Ale De Biasi, oggi è il giro di boa, te lo ricordi che cosa c'è oggi?
1: Me lo stavo dimenticando.
0: Però Alessandro, io veramente non so più cosa fare con te.
1: Oh, le ferie sono ferie, cioè.
0: Hai proprio resettato tutto, eh?
1: Tutto. Staccato.
0: Porca miseria.
1: Staccato proprio da te, Sisma.
0: Cosa? Cosa hai detto? Le 7:04 minuti, amici, buongiorno.
2: Radio Company.
1: Comunque in solitaria
2: Time.
1: Siete proprio più buoni.
0: Come siamo più? Sì, perché adesso ci sarebbe stato uno scambio di battute.
1: Ho sbagliato,
0: che...
1: ecco.
0: Vedi, De Biasi, hai già il secondo errore di questa mattina. Al terzo sei fuori, mi riprendo Joe, eh.

0: Buongiorno amici, buon mercoledì, buon giro di boa. Noi siamo la family Carlotta e Ale De Biasi, senza Enrico Sisma, ma ce ne faremo una ragione. Devo dire che comunque stiamo andando bene, Ale.
1: Molto bene,
0: sì. Stiamo andando bene. La settimana procede senza intoppi. Oddio, qualcosina, qualche inciampo ogni tanto. Però, dai, comunque, tutto sommato ce la stiamo cavando.
1: Bello della diretta, dai.
0: Ma voglio immettere. Ecco, questo, bravo, questo dice, fai bene a dirlo, perché se noi fossimo registrati non ci sarebbero errori, sarebbe tutto perfetto, patinato, ma nel 2026 il patinato non funziona più, non serve, nessuno lo vuole, perché il patinato non esiste, ragazzi, esiste l'errore, esiste la sbavatura, capito? Ecco, queste sono le giustificazioni che noi ci diamo quando facciamo degli errori. Quando ci sono degli errori e ci sentite dire il ballo della diretta, è perché abbiamo bisogno di auto darci una pacca sulla spalla. Buongiorno, questa è la family, come state ragazzi? Si stava parlando dell'andare in giro da soli, fare cose da soli, tipo al cinema, al bar, al ristorante, in vacanza. Si diceva, alle 6:30 leggevo più o meno, insomma, parafrasavo questo articolo in cui c'è scritto che andare da soli a fare cose non è cringe o triste, e non è neanche, non vuol dire neanche essere soli, ma vuol dire semplicemente avere voglia di prendersi del tempo per sé e saperlo fare, cosa che per esempio io faccio mia colpa, non so fare. Io veramente non mi sento a mio agio a fare le cose da sola. Cioè, faccio un esempio: se io devo andare a comprarmi un paio di scarpe, oddio, magari sì, ci vado da sola in effetti, però ci sono delle cose che proprio, se io ho voglia di andare a mangiare thailandese e non riesco a trovare nessuno che viene con me, non mangio thailandese. Cioè, non mi capita veramente mai di dire vabbè, senti, sai che c'è, vado da sola, voglio vedere quel film, nessuno viene con me, non trovo nessuno, vado da sola. Cioè, piuttosto, ed ecco, lo faccio veramente contro i miei interessi, però piuttosto non vado al cinema. Chiedevo a voi, è una cosa che fate, che vi piace fare, oppure che proprio vi fa tristezza non riuscite a farla?
2: A me piace lavorare da solo. So che non tutti hanno questa possibilità, per cui mi ritengo fortunato.
0: Ok, però sai cosa? Secondo me ci sono delle cose che, cioè, lavorare da solo, oppure fare delle commissioni specifiche da soli, o per carità, anche quello vuol dire saper stare con se stessi. C'è chi magari da solo, lavorare da solo non ce la fa, non ne ha voglia. Però secondo me quando tu hai un obiettivo è una cosa, quando invece tu lo fai per puro intrattenimento, cioè proprio il tuo tempo libero, non lo so, a me dà la sensazione che siano proprio due cose diverse. Cioè, io per esempio, se devo lavorare da sola, lavoro da sola. Se devo andare a fare benzina, vado, non è che vado, devo farmi accompagnare. Se devo andare alle poste, non è che mi faccio accompagnare, la spesa, eccetera. Però se devo andare a passare del tempo con me stessa, quindi, che ne so, veramente andare al ristorante o andare al cinema, andare in vacanza, ecco, lì non lo so fare, perché non è una cosa che è una cosa che mi intristisce, che preferirei fare in compagnia.
3: No, io assolutamente come Carlotta, ci sono determinate cose che mi bloccano e non riesco. Sono delle cose che non riesco. L'ho fatto soltanto una volta perché mi ero stufata di aspettare gli altri, le loro manfrine, no, ma questo no, e quindi sono andata da sola a fare shopping. Però sapete una cosa che mi spezza? I vecchietti da soli. Quando trovi un vecchietto da solo al bar o al ristorante che mangia da solo, quello, devo andare via, perché sennò una palla di lacrime.
0: Io so, anch'io ho questo problema. Io, guarda, allora, devo dire, mi hanno sempre fatto tenerezza. Non so perché, ma sai, gli uomini da soli al ristorante la sera, che poi magari sono semplicemente dei lavoratori che sono in trasferta, che cenano, o molto seriamente, ma non lo so. A me vedere un signore, forse l'anziano peggio che peggio, però vedere un signore lì da solo, magari senza, sì, però magari lui sta benissimo, capito? Cioè, fa tristezza a me e a te, però lui sta benissimo. C'è chi scrive: io da sola amo stare in casa, oppure farmi una camminata, però fare colazione, andare al ristorante, pizzeria, non mi vedrai mai, non mi piace, faccio anche fatica a mangiare a casa da sola, piuttosto mi faccio un panino al volo. E poi ciao company, io dopo 7 anni di relazione per la prima volta ho fatto una vacanza di 4 giorni da sola a Torino e vivo in provincia di Padova. Devo dire che, a parte la prima sera che è stata un po' più complicata, le giornate sono sono state molto produttive. La relazione per me è stata una scelta, e quindi quando voglio o ne ho bisogno mi prendo delle giornate in solitaria. La mia compagna è pienamente d'accordo, poi in effetti basta parlarsi. Quindi 3332688688, si parla dello stare da soli, è una cosa che vi piace fare, che sapete fare, ma non tanto per le commissioni o per le cose che dovete fare, ma per quel tempo libero, quello spazio potreste prendervi magari per stare in compagnia, e invece scegliete di passarlo con voi stessi.

0: Topic, Sorry Papi su Radio Company. Adesso, amici, c'è un disco da cantare ad alta voce, però lo scegliete voi. Come sempre, noi a quest'ora vi facciamo ascoltare un pezzettino di uno e un pezzettino dell'altro, però poi siete voi a votare, quindi siete voi a decidere quale canzone si ascolta totalmente, integralmente, insomma. Io oggi onestamente le vorrei ascoltare tutte e due, non so se Ale può fare un mega mashup, però io le vorrei ascoltare tutte e due. In ogni caso siete voi a votare mandando un messaggio al 333-2688-688, quindi scrivendo 1-2 è proprio facilissimo, 1 o 2. Ale, puoi fare un mega mashup, no, vero?
1: Ci proviamo se vuoi.
0: Sarebbe cosa, vedi, dovremmo fare un mega mashup, no, così, no, nella scelta, mannaggia, che ci impedisce di ascoltarne una o l'altra. Dai, va bene, votate voi, 1 o 2.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.

0: Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Quando più di qualcuno ha votato 1 e 2, perché secondo noi erano due canzoni che andavano insieme. Amici, buongiorno, state ascoltando la Family di Radio Company con Carlotta e Ale De Biasi. In regia si sta parlando dell'andare in giro da soli, fare cose da soli, è una cosa che vi piace fare, una cosa che fate serenamente, quindi un cinema, un viaggio, una vacanza, una cena fuori, un aperitivo, è una cosa che sapete fare da soli, oppure che se siete soli piuttosto non la fate perché non ce la fate, come la sottoscritta, preferite farle in compagnia.
1: Buongiorno, ciao Carlotta. Buongiorno. Ciao Ale. E no, mangiare da soli no, assolutamente, però al centro commerciale, andare al negozietto delle creme o a Kiko, Bottega Verde, quei negozietti lì, sì, decisamente da sola.
0: Sì, è una cosa che devo dire che anch'io effettivamente lo shop, poi lo shopping, non è che faccio grandi shopping, però cioè se devo andare in giro per negozio è una cosa che faccio serenamente anche da sola, che non mi dispiace. Poi se ho bisogno di un consiglio è un altro paio di maniche, però devo dire che è una cosa che non mi dispiace. Poi...
2: ciao compagnia, allora a me piace stare tantissimo da sola, però tanto quanto mi piace anche stare sia col mio compagno che con i miei amici, quindi ovviamente non essendo ricca e non potendo permettermi di fare 300.000 vacanze durante l'anno, preferisco farle appunto col mio compagno, con i miei amici, perché comunque alla fine il tempo che abbiamo fuori dal lavoro non è tantissimo purtroppo, quindi è bello diciamo agglomerare le esperienze con le persone insomma a cui vuoi bene. Però io ne approfitto sempre che se devo andare in giro per lavoro cerco di andare da sola, ma proprio da sola, perché io amo andare a mangiare in ristorante da sola, amo fare colazione da sola, mi piace diciamo prendermi i miei tempi, andare a vedere le cose che voglio, mi piace veramente tanto. Quindi ecco, lato lavorativo, se posso concedermi appunto qualche trasferta, cerco di farlo proprio da sola, senza nessuno. E ecco, questo è un po' come cerco di agglomerare le cose. Poi ovvio, se voglio andare da qualche parte in giornata, fare qualche gita, lo faccio.
0: In effetti comunque, cos'è che sto dicendo? Me lo sono dimenticato. Perfetto, andiamo avanti.
3: Ciao Carlotta, anch'io cinema e ristorante. Cioè io faccio tutto da sola, non ho problemi, sono sposata comunque. Però ristorante a cena, a pranzo potrei anche supportarlo, a cena no. E il cinema, infatti ho perso un sacco di film. Questa cosa del cinema però devo imparare a farmi coraggio ad andare, perché aspettando sempre qualcuno poi i film passano, perché sono molto più veloci adesso. Quella cosa del cinema la devo proprio superare.
0: Certo è che poi, allora, io ogni tanto quando penso voglio vedere questo film al cinema e non trovo nessuno che venga con me, poi penso, vabbè, ma dai Carlotta, fatti coraggio, è come andare, cioè alla fine sì, perché è come guardarti un film a casa, cioè quando tu sei a casa da solo, pensi mi guardi
4: il cinema ancora meglio,
0: sono da sola, cioè io non so te, ma quando io so che ne so che sono a casa, adesso non sono mai a casa da sola perché c'è sempre la bimba con me, però se lei dorme e io se sono da sola mi guardo un film,
4: si mangia
0: sul divano il gelato e poi sei con una maschera a viso, un po' così in quel momento tutto tuo, hai presente?
4: Vero, sì.
0: Ecco, va traslato al cinema, però vabbè, comunque non è la stessa cosa. Poi
5: allora io mi trovo tranquillamente a fare qualsiasi cosa anche da solo, senza nessun problema, anzi, mi è capitato il lavoro precedente tante volte andare a mangiare da solo, senza nessun problema, anzi, mi sento tranquillo, così un po' di tempo per me. Certo, al cinema da solo lo trovo un po' noioso, però se deve fare qualcosa si fa.
0: Comunque ragazzi, tutti quelli che non riescono ad andare al cinema da soli potremmo fare un gruppo WhatsApp, andiamo tutti insieme al cinema, non troviamo nessuno che venga con noi, a questo punto andiamoci insieme ragazzi, cioè, mi pare la soluzione più evidente, non ci sappiamo andare da soli, non troviamo nessuno che venga con noi, insieme, va bene. 3332688688, quindi fare cose da soli sì oppure no?

0: The World, amici, buongiorno. È successo, ogni tanto succede anche a noi. Allora ragazzi, ci arriva un messaggio. Chiudiamo l'argomento di prima, insomma magari dopo ascoltiamo qualche altro messaggio, ma ci è arrivato questo messaggio. Conoscete canzoni da discoteca? Domanda generica, ti direi sì. Perfetto, volevo sapere il titolo e ci manda un messaggio vocale. Ovviamente noi non siamo riusciti a capire di che canzone si tratta e quindi passiamo la palla a voi, che siete sicuramente più bravi di noi. Vai. Cioè questa è l'unica cosa che ci ha detto? Cioè questo è l'unico dettaglio che abbiamo su...
1: L'unica cosa, sì.
0: Che canzone potrebbe essere? Riascoltiamo? Non ho idea di che canzone possa essere. Ale, tu che frequenti le discoteche?
1: Potrebbe essere...
0: io non lo so, cioè se qualche ascoltatore è più ferrato di noi, ben venga. 3332688688. Nel frattempo ci prendiamo una pausa, che tra poco arriva lo spigometro. Impossibile comunque.

0: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
1: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
0: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
2: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
3: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
4: ti augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: Radio Company nella Family, ragazzi, mentre voi ci fate sapere secondo voi quale canzone è, tra l'altro io ho chiesto dei dettagli, dice: ma dove l'hai sentita? E lui risponde: a un saggio di ballo ad un palazzetto dello sport. Cioè veramente è impossibile. Ma ne riparliamo dopo, perché adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company,
2: c'è lo sfigometro.
0: Mercoledì, vabbè, dai, abbiate pazienza. Ariete, tocca a voi.
3: Cosa stavi dicendo?
0: Stavo leggendo il titolo, che era mercoledì. Ariete, la vostra indipendenza è un trionfo, però ahimè, ragazzi, Venere potrebbe mettervi in una spirale di desideri impazziti. Riscoprite la forza interiore, resistete alle distrazioni e vedrete che poi riuscirete a dominare il mondo. Sfigometro meno 17, rotometro 82%.
4: Sì, buonanotte.
0: Buonanotte. Toro, siate pazienti nelle relazioni amorose, soprattutto prendetevi il tempo per comprendere le sfumature e divertirvi anche lungo il percorso. Sfigometro meno 19, rotometro 96%.
5: Ma complimenti!
0: E aspetta che torno su. Gemelli, se il sole non fa scintille amorose, concentratevi sul lavoro. Siate affamati di sfide, trasformando l'energia mancante in motivazione per dominare la giornata. Sfigometro meno 18, rotometro 90%.
6: Sono Clevis, posso giocare?
0: Cancro, tocca a voi, mettete in primo piano pragmatismo e logica. Tutte le decisioni che prendete devono essere ben pensate. Sfigometro meno 16, rotometro 87%. Leone, Venere può confondere, ma il sole in realtà vi mostra la strada, quindi giocate mantenendo però l'equilibrio. Crescita controllata è sicuramente molto meglio di un'euforia sfrenata. Sfigometro meno 16, rotometro 63%. Vergine, il vostro stile è veloce, chiaro, incanta tutti, facendo innamorare qualcuno. Costruite, insomma, intese, complicità, rapporti. Le confessioni invece rimandatele, perché sono il mistero, è il mistero, ragazzi, che aumenta il vostro fascino. Quindi rimanete misteriosi, non svelatevi subito. Sfigometro meno 18 e rotometro 94%.
7: Ne rimarrà solo uno.

0: Spigometro. Bilancia, cercate equilibrio, confrontatevi con la verità interiore, non c'è bisogno di note celesti per una crescita personale. Sfigometro meno 18, rotometro 74%.
1: Chi è questo? Piero Angela?
0: Scorpione, parlate con intelligenza ed evitate le situazioni ambigue che vi mettono un po' in difficoltà. Sfigometro meno 14, rotometro 32%.
2: Cosa hai detto?
0: Ho detto 32%. Sagittario, mix perfetto tra Giove e Mercurio vi dà il potere di riallineare il cuore. Trovate l'equilibrio in amore e lasciate che il ritmo dell'estate vi guidi. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
3: Ma che bravo!
0: Capricorno, prendetevi tempo per valutare, comprendere critiche, opinioni e ricordatevi che se una critica arriva da una persona che vi vuole bene, forse non dovreste ignorarla completamente. Sfigometro meno 15, rotometro 48%.
3: Ma complimenti!
0: Acquario, potrebbe arrivarvi una proposta molto interessante, non perdete questa opportunità, anche se magari non è come ve l'eravate immaginata. Sfigometro meno 17, rotometro 88%.
4: Ciao Enrico Sisma, fai schifo.
0: E poi pesci, valutate bene se potete davvero fare ciò che dite, quindi costruite le promesse su fondamenta solide, anche se magari sono piccole. Sfigometro meno 15 e rotometro 50%. Ho detto 50%. Ladies and gentlemen, adesso Ale De Biasi ci darà la sua opinione sul segno fortunato. Ale?
5: Ti metto alla prova, Carlotta. Cosa viene prima del Capricorno? Mi hai fatto il dito medio?
0: No, tra l'altro ho le dita veramente lontane dalla telecamera. Ah, forse mi sono grattata il naso, sì. Scusa. No, guarda, mi sono grattata il naso, ti giuro, scusami. Cosa viene prima del Capricorno? Dimmelo tu, Ale.
5: No, dimmelo tu.
0: No, no, dai, dimmelo tu.
5: Te lo ricordi?
0: Ce l'ho davanti.
5: Prima del Capricorno.
0: Allora, Ale, ti do dei suggerimenti.
5: Ok.
0: Questo segno ha un arco.
5: Un arco?
0: Con delle frecce.
5: Allora, sicuramente non è il leone.
0: Non è il leone.
5: Ok. Un arco con delle frecce.
0: Ok. Dai, Ale, puoi farcela.
5: Mi dai un altro indizio?
0: Che dai, Ale,
5: Sagittario.
0: Sagittario.
5: Sagittario?
0: Ah, Sagittario, bravo Ale. Molto bene. Sei scarso, ma ti vogliamo bene lo stesso.
5: Ma è prima del Capricorno, giusto?
0: Eh sì, prima del Capricorno. E dopo lo Scorpione. Buongiorno amici, questa è la Family di Radio Company, il vostro programma preferito. Mentre cerchiamo di capire a che canzone facesse riferimento il nostro amico ascoltatore, e credetemi, è impossibile saperlo, ci fa sapere che forse è una canzone anni 90. Oh, questo è già un indizio. Vabbè.
5: Allora forse ho capito.
0: Allora forse adesso la riascoltiamo, ci mettiamo all'opera. Nel frattempo, amici, sulle note di questo tango, che questo è un tango, arriva il disco alza volume di oggi.
6: Ora alza il volume.

I got a lot of pre-lotter.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: Buongiorno ragazzi, sono in macchina e ho sentito, sto esaurito più di me. Mi sembra come fosse una canzone che faceva tipo can can, però
1: quella di Moulin Rouge
0: nel video facevano le capriole, non mi ricordo io che facevano le capriole, era tipo un can can, dopo non lo so, buona giornata.
2: Secondo me sai qual è la canzone? È quella che fa, mi sembra, this is about to fare, this is about to fare, ma è vecchia, cioè cos'è, anni 90?
1: Sì,
3: no, secondo me è meglio che qualcuno dica di cambiare spacciatore perché c'è qualcosa che non va.
1: Ma dai,
4: mi sto sentendo male, aiuto.
1: Andiamo, ma ragazzi, se così non ci aiutate, però
0: chiamando le galline. Potrei da mangiare qua la canzone.
1: Allora, anche io avevo pensato al can can, che poi è quello là di Moulin Rouge, che fa proprio così. Fa proprio così. Però non. Si fa. Sì. Giustamente qualcuno dice. Scusate, ma accendere Google per sentire che canzone è? Sì, allora, Google o ChatGPT hanno dei limiti, come li abbiamo noi, cioè nel senso, da queste poche note, io non credo, forse l'uomo gatto, amici, o Valentina, ve la ricordate Valentina e l'uomo gatto della bella Sarabanda? Ecco, lì forse. Però ci sorge spontanea. Guarda, l'unica soluzione che siamo riusciti a trovare, a parte il can can di Moulin Rouge, però non è una canzone da discoteca. Lui dice, dovrebbe essere una canzone intorno agli anni 90.

0: Secondo me potrebbe essere. È chiaramente quella. Bravi, bravi tutti. Allora, adesso non so, io gliel'ho chiesto, gli ho mandato un messaggio e gli ho detto: ma senti, potrebbe essere Time to Rock di Gabri Ponte. E vi faremo sapere. Però ragazzi, che figa. È questa. Qualcuno? È arrivato un messaggio. Sono un grande. Nicolas, ma chi sei? Stefano Conte? Ah, sono le 8 e 3 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Guerra tra Russia e Ucraina. Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass russo, sostiene il portavoce Peskov. Intanto continua il fuoco incrociato tra i due paesi. Nuovo attacco ucraino a un sito di Wildberries nella Russia occidentale. Tragedia ad Andorra, nel Savonese. Un bagnino tenta di aiutare una coppia in difficoltà, ma annega insieme all'uomo. Salva la donna, portata poco prima sulla riva. Addio a Dolly Parton. La regina del country si è spenta a Nashville all'età di 80 anni. Ad annunciare la morte la sua famiglia, bandiere a mezz'asta in tutti gli Stati Uniti per una settimana. Europei femminili di volley, l'Italia di Julio Velasco batte anche la Slovacchia e fa 4 su 4. Oggi alle 16 la sfida alla Francia, seconda ma con una partita in meno.
4: Non mi piace quando la squadra parla troppo. Adesso la Francia, se giochiamo al primo posto, che è una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato, anche loro hanno vinto sempre 3-0, quindi domani ci giochiamo al primo posto del girone.
3: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: La Family di Company. Radio Company. Con la Family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5€.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.

0: grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead. Grazie Olivia per aver cantato fino all'ultimo. Buongiorno, questa è la family di Radio Company che ha preso ormai una piega tutta veramente tutta matta, ha preso una piega che veramente non sicuramente inaspettata ma soprattutto non desiderata. Un ascoltatore continua a chiederci che canzone è questa e ci manda il vocale facendo
1: ma come bebe no.
0: Allora, innanzitutto mi sento di dire che esistono un trilione di canzoni titolate Déjà Vu. E perciò io mi riferisco ai cantanti. Basta. Cioè, mi pare evidente che basta. Le nostre due opzioni. Tra l'altro questo ascoltatore è sparito, cioè io gli ho chiesto, senti, ma è questa? E lui non gli arrivano basta, più i messaggi. Quindi...
2: Ma scusa, adesso io devo andare a lavorare con l'ascoltatore in testa. Che canta
0: brava.
2: La sua canzone. Brava. Cioè adesso io devo andare con questo mood al lavoro?
0: Ma sì.
2: La canzone è di un cantante uomo o donna?
0: No.
2: Almeno questo si può sapere. Perché se io scrivo Déjà Vu Como, mi vengono due canzoni. Tra l'altro mi ritorna anche Gabri Ponte.
0: Allora, è vera questa cosa. Noi adesso tutti quanti di noi. Allora, ci ritroviamo domani mattina a chiedere. Domani mattina ce lo facciamo sapere. Ce lo facciamo, vabbè. Domani mattina ne riparliamo, però. Quanti di noi oggi passeranno la giornata cantando Déjà Vu? Allora, secondo noi le opzioni sono queste: o Déjà Vu di Beyoncé. Che orale dovresti mettere per farci sentire?
3: La metto.
0: Sì.
3: La metto.
0: O Déjà Vu di Beyoncé. 1.

0: questa, dai, sarà questa. Io gli avevo, sarà questa. Io mi sento di dire basta. Chiudiamo questo argomento, anche perché, ragazzi,
1: c'è qualcosa di molto più importante.
0: Ma state scherzando? C'è qualcosa di molto più importante da sapere, tipo cosa fare se si incontra un grande squalo bianco. Allora, certo, innanzitutto, ma perché mai dovrei trovarmi vis-à-vis con un grande squalo bianco? Io che bagno i piedi nel mare di Jesolo e poi mi dico un'alga, una tellina. Ecco, allora, non so se ho il tempo, Ale.
1: Hai il tempo, tutto il tempo.
0: Ok. Comunque mi fanno ridere queste indicazioni che danno loro per affrontare uno squalo bianco, al di là del fatto che uno magari potrebbe, è molto difficile trovarsi vis-à-vis con un grande squalo bianco, però fanno ridere perché la numero uno: mantieni un contatto visivo diretto. Posto che lo squalo ha gli occhi ai lati e quindi di conseguenza è già difficile così. Girati per affrontare lo squalo mentre ti gira intorno. Gli squali bianchi si affidano agli attacchi a sorpresa e non sopportano di perdere l'elemento sorpresa. Quindi immaginati che tu sei, Ale, nell'oceano, perché sei nell'oceano, vedi un grande squalo bianco, contatto visivo senza mai perderlo di vista, e giri intorno proprio così. Cioè, intanto in acqua è difficilissimo, cioè è il suo elemento, mica il tuo. Poi non farti prendere dal panico, hai solamente un grande squalo bianco di chissà qua, ma no, non farti prendere dal panico e non agitarti innanzitutto. Movimenti rapidi e irregolari creano vibrazioni acustiche nell'acqua che imitano quelli di una foca morente. Ma è così che tu ti senti quando vedi un grande squalo bianco, una foca morente. Poi appoggiati ad una barriera corallina che peraltro non si possono neanche toccare, perché se non sbaglio sono da proteggere. Comunque al massimo ti appoggi ad una roccia, una barca anche, perché no, e proteggi il tuo punto cieco. Quindi proteggi il retro, impedendo allo squalo di girarti intorno per l'attacco a sorpresa. E poi se attacca e ritorno alla foca morente, prendi di mira i suoi punti deboli. Certo,
1: ma
0: sì,
1: facile, dai.
0: No, ma veramente facilissimo, ragazzi, affrontare un grande squalo bianco. Colpisci o graffia con forza. Colpisci o graffia con forza gli occhi, il muso che è sensibile, ma anche le branchie che sono esposte. Queste sono le sue zone più vulnerabili.
1: Sì.
0: Ma certo.
1: C'è anche la bocca lì davanti.
0: Massima, figo. Ma tirai un pugno

0: colpisci agli occhi. Certo, sicuramente. Ah, oh, mi raccomando,
1: non
0: Ale.
1: Siamo finiti?
0: No, l'ultima questa. Assumi una postura solida e verticale, tieni gli arti vicini al corpo, evitando di lasciare braccia e gambe penzolanti che ricordano le pinne sempre di quella foca
1: tutto
0: morente.
1: Tutto questo
0: di
1: mentre sto nuotando, praticamente.
0: Tutto questo mentre stai nuotando, tutto questo nel frattempo mentre gli tiri, come dicevamo, un gancio sinistro agli occhi o sulle branchie. Però c'è qualcuno che scrive: io mi sono trovato davanti ad uno squalo bianco durante un'immersione in Australia, visto, salutato, non ho avuto il coraggio di fotografarlo. Bella esperienza. Sì, però eri in sicurezza. Qui tu sei libero. Libero, ma sei anche un po'. Spirito combattivo, ragazzi. Se trovate uno squalo grande bianco davanti a voi, combattenti.

Potential su Radio Company nella Family. Quante cose abbiamo imparato oggi? Abbiamo imparato che si può stare da soli e anche una cosa bella. Abbiamo imparato che dei titoli di due canzoni e abbiamo anche imparato, pensa te, che cosa fare nel caso in cui incontrassimo un grande squalo bianco. Cioè veramente, ragazzi, la Family è anche cultura. La

Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

0: abbiamo parlato appunto dello stare da soli, che è una cosa che a qualcuno piace, a qualcuno no, quindi andare al cinema da solo, andare a cena da solo, farsi l'aperitivo da solo, cioè qualcuno lo fa ben volentieri, qualcun altro invece fa più difficoltà. Per esempio De Biasi va serenamente al cinema da solo ed è una cosa che gli piace, io proprio ho un blocco in questo, non ce la faccio. Che dici, ascoltiamo gli ultimi messaggi giusto per chiudere l'argomento, vai.
1: Ciao company, allora io ho un cane e mio marito, e prima di avere il cane io e mio marito avevamo e abbiamo ancora la moto, e quindi viaggiavamo sempre anche in moto, e adesso lui va con gli amici e io vado in vacanza con il cane, e tutto sommato non sto male, cioè nel senso ho i miei ritmi, vado dove voglio, faccio i chilometri a piedi che voglio, non c'è nessuno che brontola, e quindi insomma sì, non mi dispiace fare anche le vacanze da sola.
0: Ecco, vedi che bello, brava, che bravi che siete che fate le vacanze da soli. Poi ultimo messaggio.
2: Ciao company.
0: Buongiorno.
2: Mi piace andare a funghi, porcini da solo, perché se bene è sbagliato, perché sul bosco bisogna andare sempre in due e fare anche altre cose, anche a camminare.
0: Che bravi che siete, guarda, avete tutto da insegnarci, vedi, io vi insegno come affrontare un grande squalo bianco, voi mi insegnate come andare a funghi da sola, non so. 3332688688 se volete, ma ormai tanto il tempo è finito, ci sentiamo tra poco.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende
7: famosi. Occhio, anzi orecchio.
10: C come Company, C come C Radio.

0: prossima puntata. Posso... Ale, sei d'accordo con me? Insomma.
1: Mamma mia, abbiamo però imparato tante cose, dai.
0: Abbiamo imparato. Viviana!
2: Eccomi, ciao!
0: Ci hai ascoltati stamattina?
2: So che avete parlato dello squalo bianco a un certo punto.
0: Brava,
2: ecco,
0: tu adesso.
2: Sono sul pezzo.
0: Allora, sei molto sul pezzo. Allora, non lo so se hai ascoltato bene, ma eventualmente recuperati la puntata, il podcast su Stream o sull'app di Company. Così nel caso in cui dovessi incontrare uno squalo bianco, sai già cosa fare.
2: Sì. Beh, infatti, non mi è mai capitato, per fortuna. Però,
0: ma non ti è capitato per finora. Cioè, non si sa mai.
2: No, lo accarezzo? No,
0: no.
2: Non è tipo gatto.
0: Allora, non è consigliato, però...

0: bacio.
1: Le 9:02, a domani, ciao amici.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Guerra tra Russia e Ucraina, Putin respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky che prevede una zona economica franca gestita da paesi terzi. Il Donbass russo, sostiene il portavoce Peskov. Palermo sarà eseguita nei prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni non vaccinata morta per difterite. I genitori, indagati per omicidio colposo, hanno intanto querelato i 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola. Meteo, torna la quarta ondata di calore sull'Italia, soprattutto al centro-sud e nelle isole. A Roma e Firenze punte fino a 39 gradi, 42 in provincia di Foggia. Playoff di Champions League, storico successo del Sabah a Baku. La squadra azzera, fondata 9 anni fa, rimonta l'Apoel Bersheva e si qualifica alla League Face. Fuori il Celtic, eliminato dall'ASK. Bene il Bodø/Glimt contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company. Spot.
6: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
7: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
8: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
7: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
8: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
9: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Radio Company 80 Italiano.

0: Grande Show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

0: Sinner, James Blunt su Radio Company in questo mercoledì mattina. Matti del Matinè, ciao a tutti, siete in giro per l'Italia da nord a sud, da est a ovest, ci state ascoltando da tutto il paese. Io sono Viviana, c'è Ale De Biasi in regia. Oggi giornata mondiale del cane e io volevo sapere da voi perché, se lo avete fatto, avete comprato, avete scelto di comprare un cane di razza piuttosto che prenderlo al canile. Perché in Italia abbiamo veramente un sacco di cani nei canili che magari sono stati abbandonati, trovati, e quindi mi domandavo cosa spinge molti italiani invece ad acquistarlo, a comprarlo con il pedigree di razza, magari solo perché è bello, perché vi piace sfoggiarlo, o ci sono altri motivi, probabilmente sì. Sentiamo voi, Matti.
1: Ciao, vai. Viviana. Ciao. Il mio cane ha 11 anni.
0: Sì.
1: Fra poco è stato abbandonato.
0: Oh, piccolo.
1: Sono contraria ad acquistare i cani,
0: okay,
1: perché trovo che sia una brutta moda, e soprattutto il mio cane ascolta Radio Company,
0: oh,
1: quando io sono al lavoro.
0: Bravo, così si fa, continua ad ascoltarci, lo salutiamo. E allora
2: Radio Company,
0: vai.
2: Max.
0: Ciao,
2: io
0: Max.
2: Ho un cane di razza,
0: sì,
2: un Frison Brisè, ma per me anche un trovatello andava bene, ma la moglie ha scelto questa razza perché non molla, non lascia i peli.
0: Ah, okay.
2: È un cane che non molla peli.
0: Ok.
2: E perciò lei è allergica al pelo e abbiamo dovuto scegliere questa razza qua.
0: Capisco. Quindi è allergica anche al tuo, ti devi depilare pure tu. Però vedi, effettivamente poi se vai a scavare, se vai a chiedere, ognuno magari ha anche delle motivazioni specifiche. Sentiamo un'altra matta del mattino.
3: Ciao. Intanto voglio sapere come ti sei trovata in Friuli.
0: Dopo ti
3: se
0: dico.
3: Hai mangiato il prosciutto a San Daniele.
0: Magari.
3: E allora, io sono contraria a prendere un cane di razza. Preferisco in canile. Io l'ho preso in una casa stallo,
0: sì.
3: Veniva dal canile di Palermo e si chiama Brownie. È un molosso, è un incrocio comunque, con un pitbull.
0: Okay.
3: È dolcissimo e buono, si vede che ha sofferto tanto.
0: Oh.
3: Perché tra l'altro fa parte dei cuccioli, dei cani che dovevano andare per la lotta, mi sembra, qualcosa del genere.
0: Ah,
3: l'avevo
0: l'avete
3: preso
0: proprio salvato.
3: Da 6 mesi comunque.
0: Che
3: e,
0: bello.
3: E come ti dicevo, è un cane che veramente vedi che ha sofferto, perché si è tanto attaccato a noi, ha tante fobie, dei rumori soprattutto forti, come temporali molti.
0: Oh, cucciola, te ne accorgi.
3: Comunque sono stata contenta, è molto molto, è molto affettuoso.
0: Che bello.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Che aspetto di nuovo in Friuli.
0: Non vedo l'ora, guarda, purtroppo la festa San Daniele per maltempo è stata annullata, però ho recuperato perché sono stata comunque con Radio Company a Rivignano per la grande festa, il raduno dei boscaioli, ci siamo divertiti un sacco e ho mangiato alla grande, quindi spero di tornarci. È vero quello che dici tu, purtroppo molti cani abbandonati hanno dei traumi. Il cane di mio fratello, quando uscivo, se solo sentiva proprio la porta che si apriva, la porta di casa, cominciava ad abbaiare, quindi era veramente difficile lasciarlo da solo perché aveva un po' la sindrome dell'abbandono. Se vi va, ci dite il vostro, il rapporto con il vostro cane, se l'avete preso al canile, se è di razza, perché avete scelto quella razza lì. Messaggi vocali 333 2688 688.
4: Con Radio Company.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, canto d'amore su Radio Company. Buon mercoledì mattina. Noi stiamo parlando di cani, visto che oggi è la giornata mondiale. Tanto amore per i nostri animali. Vorrei sapere se lo avete preso al canile oppure avete scelto un cane di razza e perché. È una cosa che mi domando da sempre, per quale motivo magari molti italiani, con tanti cani abbandonati che ci sono, scelgono comunque di acquistarli. E voglio saperlo da voi. Eccovi.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ciao. Buongiorno.
2: Intanto, auguri a tutti i cani, visto che oggi è la giornata mondiale del cane.
1: È vero.
2: Volevo rispondere in merito alla domanda. Praticamente io ho un Doberman e anche un metticione, okay, preso dal canile. Doberman perché? Perché è una passione che coltivo fin da piccolo e purtroppo se ti piace quel cane lì, quel tipo di cane là, te lo devi comprare.
1: Certo.
2: E quindi è solo per passione, okay, però c'ho anche il metticione preso in canile, così ho fatto un 1+1.
1: Bene.
2: Grazie a tutti, buon lavoro.
1: Grazie, grazie a te, vabbè, ti sei spiegato molto bene. Se ti piace quella razza, non hai altra scelta. E ancora.
3: Ciao. Ciao. Ho due Doberman, sono di allevamento. Se dovesse capitare, prenderei anche in canile, perché nonostante siano di razza, anche questa categoria di animale viene abbandonata. Ma a prescindere da allevamento o no, basta amarli. Basta amarli,
1: certo,
3: e curarli.
1: No, l'importante è quello, una volta che ce l'hai, poi gli devi stare dietro, non è che lo molli lì da solo, quello ci mancherebbe altro, anche se purtroppo continua ad accadere, soprattutto d'estate. Se volete, continuate a mandare i vostri messaggi, i vostri vocali per quanto riguarda il cane, se l'avete preso al canile o di razza, e perché al 333-2688-688.
4: Radio Company Matinè. Con i matti del matinè d'estate. Spot.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Comrade, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Jane Makeba su Radio Company. State mandando veramente un sacco di messaggi, tanti vocali per quanto riguarda il vostro cane, dove l'avete preso, chi è contrario a comprarlo. Molti mi stanno scrivendo tra i matti del matinè che non amano l'idea di comprare il cane, c'è invece chi lo ha fatto magari perché è appassionato di una razza in particolare o per altri motivi, per le caratteristiche di quel cane rispetto ad un altro. Sentiamo, vai.
1: Allora, io ho un Labrador, sì. Ne ho avuto uno anche prima di questa, però okay. Io adesso non parlo di me ma parlo di mia mamma. Vai. Mia mamma aveva un cagnolino che gli avevano regalato, un meticcio,
0: sì.
1: È morto, dopo poco insomma ne voleva un altro.
0: Okay.
1: Abbiamo cercato in internet su varie associazioni, ho perso mesi con le volontarie, tutte mi dicevano che mia mamma ha 67 anni, anzi ne aveva ancora 66,
0: sì.
1: Non poteva avere cani.
0: Ma perché?
1: Troppo piccoli. E quindi mi proponevano tutti i cani dai 7 anni in su minimo, comunque non come lei voleva, nel senso che lei voleva comunque un cane di taglia piccola e erano quasi tutti di taglia media o grande. Io dico, con tutti gli abbandoni che ci sono, guardano l'età della persona, anche se io mi ero predisposta che se a mia mamma succedeva qualcosa il cagnolino lo tenevo io.
0: Certo.
1: Questo sinceramente non lo trovo giusto, perché 67 anni è una persona insomma è molto in gamba ancora.
0: Assolutamente.
1: E insomma può tenere un cane.
0: Vedi, non lo sapevo questo, che valutassero anche l'età. E in effetti, dai, 67, un cane lo puoi gestire. Mio papà ne ha molti di più e si porta presso un cane che comunque è un cane da caccia, il nostro, Trovatello. Quindi è molto impegnativo portarlo in giro, perché è sempre lì sul chi va là, se c'è un altro cane maschio, un macello. Insomma, bisogna stare veramente tanto attenti. Però finora lo hanno sempre gestito abbastanza bene. Bene, no? Meglio che al canile con una persona, anche se un pochino avanti con l'età. Vai, sentiamo.
2: Ciao,
0: un'altra
2: Vivi.
0: Matta, eccola.
2: A me è capitato, nel senso che io ho una bassotta e l'ho comprata, non ha il pedigree, dunque non l'ho pagata cara, perché a me piaceva in realtà il Cavalier King, ma era fuori dalla mia portata economica. Poi ecco. È capitata lei e abbiamo deciso di prendere, anche perché già ero riuscita a convincere mio marito a prendere il cane. Dunque dovevo anche assecondare un po' mio marito era un po' contrario a prenderlo al canile, perché volevamo un cucciolo per poterlo abituare alle nostre, sì, alla nostra casa, alle nostre
0: certo,
2: abitudini, insomma,
0: sì.
2: Allora preferiva un cucciolo e non voleva al canile. Tendenzialmente non ti danno cuccioli, a meno che non capiti casi.
0: Ah, no, non sapevo neanche questo, che non ti dessero cuccioli. Noi l'abbiamo trovato, per esempio, però era proprio Trovatello, cioè l'ha trovato mio fratello per la strada abbandonato. Ed era un cucciolo di appena 2 mesi, che in effetti puoi educare più facilmente rispetto a un cane già più adulto. Va bene, se volete continuate al 333-2688-688. Adesso Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Company.

0: su Radio Company. Davvero un sacco di messaggi, tanti vocali per quanto riguarda i vostri cani, se l'avete preso al canile, se l'avete voluto comprare di razza, ve ne piaceva una in particolare, perché sentiamo voi.
1: Allora, io ho un cagnolino di taglia media, che è di razza, al pedigree, è uno Sheltie, quindi un pastore scozzese del Shetland. Non l'ho preso io, mi è stato regalato, non a me, alle mie figlie, per la comunione, e chi ha regalato quel cane l'ha regalato apposta per le sue tipiche caratteristiche della razza, un po' a scopo pet therapy, perché era un periodo dove c'erano alcune difficoltà familiari e quindi ha scelto quella razza apposta per le sue caratteristiche.
0: Ok, vabbè, comunque ve l'hanno regalato, quindi non è che lo avete acquistato. Sentiamo un altro nostro matto del mattino.
2: Sabini, cane di razza. Diciamo che secondo me molto va in base alla passione e alla cinofilia. Compriamo, andiamo in canile, prendiamo un qualsiasi cane che è un batuffolo di pelo e accettiamo quello che è, oppure prendiamo un cane di razza in cui magari viene studiata la genealogia, un batuffolo di pelo non si sa che cos'è. Dopo, se il cane vogliamo fargli fare qualsiasi cosa, può andare bene un cane, diciamo, bastardino di qualsiasi tipo. Se abbiamo delle aspettative di lavoro, di una passione cinofila in cui vogliamo curare anche, non so, una selezione di cani particolari che faccia un certo tipo di lavoro, come facevamo più negli anni 70, 80, 90, che se no adesso, e portare avanti questa passione creando un cane che è un'estensione del nostro essere, in maniera che sia molto comunicativo, capisca, segua. Ci sono cani più predisposti alla compagnia, cani più predisposti alla guardia, più alla difesa, e che hanno un certo imprinting con l'umano, cani meno.
0: Vabbè, chiaro, se deve portare la slitta, non lo so, magari c'è l'husky. Se invece lo vogliamo solo per avere compagnia, per avere e dargli tanto affetto, va bene secondo me un qualsiasi tipo di cane, penso. Però hai spiegato molto bene il tuo punto di vista. Grazie a tutti, rimanete con noi per la prossima ora, perché torna la corrida. State qui,
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va?
7: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
13: C come Company, C come C Radio.

0: duetto Paul McCartney con Coming Up. Noi siamo live in questo momento alle 10:02.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
3: Company. Radio Company.
4: J-Lo.

0: Black and White su Radio Company. Oggi è mercoledì, quindi siamo on top dello scivolo, metà settimana, e voi matti del mattino protagonisti, torna la corrida. Sì, è il nostro appuntamento immancabile, il nostro preferito, perché voi ci raccontate barzellette, freddure, poesie, potete fare imitazioni, rumori, quello che volete. Lo sapete, il format è questo: voi ci mandate la vostra performance con un vocale al 333-2688-688, noi peschiamo due di voi e li mettiamo in sfida. Uno avrà degli applausi pazzeschi, incredibili, un momento di gloria memorabile. Ecco, è la vostra medaglia sul petto. Ce l'avete lì, nessuno ve la può levare, la vostra stella, come sì, se fossimo una squadra di calcio, no? La vostra stelletta, ah, che bel momento. Però c'è anche chi si beccherà dei bu sonori, cattivi, inesorabili, ma anche questi ormai ci abbiamo fatto il callo, ci siamo abituati e ci piacciono forse addirittura di più degli applausi. Quindi provateci, mandateci la vostra performance. Tra poco la corrida avrà inizio.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness?
1: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui!
4: Veste lei!
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
4: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
3: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio-legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
10: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: su One Republic Starlight su Radio Company. È mercoledì, torna la corrida, grande richiesta proprio, se come no, ma avete mandato tante performance. Noi abbiamo selezionato due di voi, due matti del matinè, due freddure. Siamo pronti ad ascoltare la prima? Dai, rifreschiamoci.
1: Ciao, Bibi, buongiorno.
0: Ciao.
1: Ma tu lo sai che i ghiaccioli con disturbo di personalità sono bipolaretti?
0: No, non lo sapevo. Grazie per l'informazione. Grazie. Adesso se mi offrono un ghiacciolo forse evito, che di bipolaretti in giro già ne ho conosciuti abbastanza e quindi rifiuto. Faccio il no contact. Grazie però. Mamma mia, dai, si può solo migliorare, speriamo.
2: Abbiamo... Ciao Vivi, ecco, tu lei. Devi sapere che le mie figlie hanno sposato due salumieri.
0: Dai.
2: Quindi vuol dire che ho due generi alimentari?
0: Sì, effettivamente. Questa è carina, mi è piaciuta, brava. Saluti ai generi alimentari. Complimenti alle tue figlie che hanno scelto bene, dai, hanno scelto bene, prodotti tipici. Grazie per aver partecipato, potremmo avere qualche sorpresa tra poco, ma la corrida, io vi ricordo che torna anche il prossimo mercoledì.

0: così. Harry Znar, Arthur Baker su Radio Babù. Me li merito. Perché abbiamo ancora qualche fuori concorso per quanto riguarda la corrida. Oggi ne avete mandate tante di performance. E allora dai, ascoltiamone qualcuna.
1: Ciao Viviana.
0: Ciao.
1: Una chicca da mio fratello, ma secondo me è giusto condividerla.
0: Giusto.
1: Sai perché il gallo non ha le mani?
0: No.
1: Perché la gallina non ha le tette. Ciao Max da Trieste.
0: Ciao Max, ma io non l'ho capita. Cioè non ha le mani perché la gallina non ha le tette, quindi che ce l'ha a fare le mani se non può toccare le tette della gallina? Ma perché le mani sono fatte solo per quello? Ecco perché, capito, dal suo punto di vista. Boh, vabbè, se l'avete interpretata in un altro modo, fatecelo sapere, ecco. Che cosa avete capito voi di questa freddura? E ancora,
2: sapete che cosa ci fa un gallo sopra una tavola di legno in mezzo a un lago?
0: No.
2: Galleggia.
0: Certo, vabbè, ha ragione.
2: Sapete cosa fa un'altra scimmia Natale?
0: Che fa?
2: Giungla bash.
0: Amori, grazie, guarda, da voi accettiamo tutto. Bravi i nostri piccoli matti del mattino che ci ascoltano.
3: Ciao Vivi.
0: Ciao.
3: Cosa fa maiale quando cade da quindicesimo piano?
0: Boh.
3: Spec.
0: Benissimo, con questa il sipario si chiude per oggi. Grazie a tutti. Spec.
4: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
5: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che

0: che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come Company, C come C Radio. Ciao.

0: Company. Adesso è il momento della novità musicale del mercoledì, è quella delle Cazzai. Si chiama Animal.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

novità su Radio Company, Le Cazzai, che in italiano suona un po' strano, suona un po' male, mi incazzai. No, è cat's eye, quindi occhi di gatto. Sono queste ragazze che arrivano ognuna da un posto diverso. C'è Daniela Vanzini, che sembra italiana ma in realtà è un po' americana, un po' cubana, un po' venezuelana. Poi c'è Lara Rai, che non è Lana Del Rey, ma Lara Rai, americana di origini indiane. E poi Manon Bannerman, svizzera di origini ghanesi e italiane. Megan Scandal, Stati Uniti e Cina, nelle sue origini, nel suo sangue. Sofia La Fortesa, dalle Filippine. E Yoon Chi Jong, dalla Corea del Sud. Così, se vi interessava sapere qualcosa di più su questa girl band che si è formata da poco e sta già spopolando con la canzone che abbiamo appena ascoltato su Radio Company. Allora, parliamo di questa ragazza perché sta facendo un po' il giro del web, è diventato virale il video che ha girato al suo matrimonio. Catherine Jones, imprenditrice inglese di 36 anni, titolare di Think Wine Group, quindi un'imprenditrice appunto, che aveva organizzato un matrimonio da sogno in Toscana in una tenuta pazzesca vicino in Val di Cecina. Il problema qual è stato? Che ha festeggiato da sola, perché il marito, il futuro marito, l'ha mollata, l'ha piantata appena 7 giorni prima delle nozze. Ragazzi, cioè, uno shock non da poco, erano stati insieme 6 anni e mezzo e lui una settimana prima si è svegliato, non si è capito se dicendole qualcosa o semplicemente dicendole che non sarebbe andato al matrimonio. Mi auguro che almeno le abbia dato una spiegazione. Fatto sta che l'evento era già stato organizzato, era già stato pagato, gli invitati pronti a partire da Liverpool, e allora lei non se l'è sentita di annullare tutto, ha detto: sai che c'è, io comunque il matrimonio, la festa del matrimonio la faccio, con tanto di video, lei che beve, che brinda con gli invitati, che si diverte, eppure il viaggio di nozze.

me la immagino. Che non capiva una parola perché è inglese. E vai! Quindi madre, damigelle, amici hanno trasformato quello che poteva essere un evento doloroso comunque in una festa. Certo, c'è chi l'ha apprezzata tantissimo, grande, vai così, sei tutti noi, chi ha detto vabbè, però magari non è che fosse così felice. Beh, di certo il momento, insomma, drammatico se lo sarà vissuto, però a un certo punto ha preferito comunque fare una festa, visto che tra l'altro l'aveva già pagata, piuttosto che piangere a casa. Ha detto meglio o comunque stare con gli amici per cercare di vivermela per quello che posso un po' meglio. Secondo me ha fatto bene. Voi che ne pensate? Se vi va, dite la vostra al riguardo. Avreste fatto lo stesso? Fareste lo stesso in una situazione del genere, che spero non ci capiti mai, perché comunque non è proprio il massimo. Se vi va, mi mandate un messaggio, un vocale al 333 2688 688.

microfono, tanta roba, ragazzi. Tanta roba in questo mercoledì mattina. Allora, a proposito dell'imprenditrice inglese che si è sposata senza sposo, cioè ha deciso comunque di festeggiare con l'abito da sposa gli amici, andare addirittura in vacanza, in viaggio di nozze in costiera amalfitana, non con lui perché non si è presentato, ma con la mamma. C'è Miriam che ci scrive: ma qualcuno le può dire che è stata salvata? È andata benissimo, meglio prima del matrimonio che dopo. Beh, certo. Allora, se per qualunque motivo uno non si sente convinto, magari nella lavatrice dei preparativi non se l'è sentita di dire, di tirarsi indietro, e poi a un certo punto ha trovato il coraggio, quantomeno sì, meglio prima che dopo, perché poi ti sposi e magari dopo poco capisci che non va, che c'è proprio qualcosa che non va, sarebbe stato molto peggio. Quindi concordo con te, Miriam. Allora, a proposito di matrimoni, vi dico anche che una coppia ha trasformato il ricevimento di nozze in un match di box. Siamo in Cina e loro che cosa hanno fatto? Intanto, a quanto pare, non avevano abbastanza soldi per l'intrattenimento, quindi invece che il DJ e la vocalist, capisci? Hanno deciso di intrattenere gli invitati con un match di box in cui si giocavano una cosa molto particolare, ovvero il perdente del match

lavare i piatti, se la sono giocata così. Ha vinto lei, ha vinto lei, grandissima, quindi caro il mio sposo, te tocca, devi pulire per il resto della tua vita. È proprio il caso di citare Saldavinci, per sempre sì. C'è chi ha scritto: beh, io pensavo se la giocassero a golf. Ok, chiudiamo.

0: Dirty Runaway su Radio Company. Piccolo recap di quello che succederà questo weekend. Vi ricordo che venerdì a partire dalle 18 ci saremo io, Igor Pezzi, Ale De Biasi in piazzetta Aldo Moro per presentare la squadra del Treviso Calcio in Serie C. Siamo felicissimi, le nuove maglie, i giocatori, sarà una grande festa, quindi veniteci a trovare. Ah, che bella squadra. E poi sabato io vi aspetto a Marano Lagunare per un'altra grande festa targata Radio Company, il Mixatone, insieme a me DJ Nick in console, un sacco di gadget, un altro super party di questa estate che sembra davvero non finire mai. E allora restate con noi, tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
4: Radio Company a Benevento. L'ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Bonacci, maledetto me, il nostro successo del presente, dal passato, aha, con Hunting High and Low. Saluto Simonetta e Vincenzo che ci stanno ascoltando da Vicenza. Ciao ragazzi, grazie. Io vi do appuntamento a domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà giovedì, che per noi matti del mattinello, sapete, è la vigilia del weekend. Tra poco snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. È prevista per oggi alle 18 la riunione del Consiglio dei Ministri. L'esecutivo dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure contro il caro carburanti, in particolare il taglio delle accise. La decisione è emersa da un vertice tra la Premier Meloni, Vice Premier Tajani e Salvini e il Ministro Giorgetti. Previsto un intervento più mirato sulle fasce di reddito più bisognose. E fare il pieno quest'estate è costato agli italiani fino a 1,8 miliardi di euro in più rispetto allo scorso anno. È la stima di Confesercenti, secondo cui la spesa è aumentata del 21%. Un pieno da 50 litri costa ora circa 14 euro in più per la benzina e 20 euro in più per il gasolio. Tragedia nel reparto di ginecologia dell'ospedale PIMS di Islamabad in Pakistan. Al momento del rogo, 15 neonati si trovavano nel reparto, solo uno è stato tratto in salvo. L'incendio sarebbe stato causato dall'esplosione di un compressore di un condizionatore. Le squadre di soccorso hanno domato le fiamme e avviato le indagini. Il portavoce del Cremlino Peskov ha smentito incontri tra il direttore della CIA e Putin durante la visita del capo dell'intelligence americana. Nel frattempo continuano i raid incrociati tra Russia e Ucraina. Un uomo è morto a Lipec, altre due vittime a Cerniv. Tra i turisti sloveni, marito, moglie e la loro figlia di 10 anni sono gravi dopo un'esplosione avvenuta in un bed and breakfast a Mileto, nella Vibonese. I tre hanno riportato ustioni sul 30% del corpo di secondo e terzo grado. L'incidente è avvenuto mentre la famiglia si preparava per la cena. L'esplosione ha danneggiato parti della struttura ricettiva, che è stata interamente chiusa. Lo sport, volley, prosegue spedita la marcia agli europei delle azzurre di Julio Velasco, che conquistano la quarta vittoria consecutiva superando per 3-0 anche la Slovacchia. Oggi l'Italia affronterà la Francia per il primato nel girone D. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Olla, olla, ti sei calmato un attimo? Ti sei calmato? Sì, ok, va bene, ha dato le sue due pernacchione, piri piri piri piri piri piri, e siamo pronti per cominciare il programma di oggi. Buongiorno da Leo, ovviamente Gianluca Pacini già plurinominato in tutto. Sì, e a volte non è un bene, eh? A volte
1: quante nomination
0: non è... quante nomination, te vogliono far fuori tutti, non c'è niente da fare, l'amicone perfetto. Allora siamo pronti per cominciare, ricordate il nostro numero che è sempre il 333 2688 688, se volete mandarci messaggi scritti, vocali, interagire con noi, siamo felicissimi. Ora si parte.

Allora, cioè, sei già partito in quarta oggi, Gianluca Pacini, ancora così, è rimasto nelle vacanze. C'è anche qualcuno che si ribella su tutto questo. Tiziano da Sottomarina che dice: buongiorno Leo, anche no, le musichette di carnevale di Capodanno. La noia, ma non sono di carnevale di Capodanno, sono in vita.

0: tutti cominciano a cantarla, oltre oceano. Allora, invece continueremo a parlare di vacanze, ma da un altro punto di vista oggi, perché sarà un punto di vista familiare. Io vi chiedo solo una cosa: voi vi portate i figli? Vi portate i figli in vacanza? Vi siete portati i figli in vacanza? Non dico bambini, ovviamente, ma per ragazzi che già magari stanno raggiungendo la maggiore età, l'hanno raggiunta o lo hanno anche superata la maggiore età, perché è stata fatta una, diciamo così, una, non una classifica, ma uno studio. Ci sono delle percentuali di cui vorrei parlare con voi, ma intanto al 3332 688 688, se volete dirmi qualcuno si è portato i figli in vacanza, poi se volete anche commentare il tutto va benissimo. The summer is
1: magic. Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Radio Company.

0: radunare Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
2: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Svuota tutto!
4: Svuota tutto!
3: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
3: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
2: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno, Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
9: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
10: C come Company, C come C Radio.

Perk, la Company Snack, Geo e Gianluca Pacini, siamo pronti per cominciare, perché stanno arrivando già i vostri messaggi a proposito della diciamo così, della vacanza fatta con i figli. Attenzione, allora, abbiamo specificato prima che non si parla di figli giovanissimi, anche perché che fai? Li lasci a casa, poveretti, voglio dire, oppure dovresti mandarli dai nonni, ma i nonni hanno diritto di farsi un'estate decente, o comunque in altre situazioni. Quindi si parla di figli che anche a livello legale potrebbero anche stare a casa, per esempio, che ne so, dai 18 anni, 20, 30. Allora c'è per esempio il Jessica, mi sono portato in vacanza anche mio fratello maggiore di 19 anni, ma si è lamentato praticamente per tutta la vacanza perché con noi si annoia, quindi gli ho detto che se ne stia a casa la prossima volta, altrimenti

e ha già tutta una serie di prospettive, di dati, di cose, ma a questo punto, quando si arriva al momento del turismo o comunque di fare vacanza, si scopre che il 53% dei ragazzi fa le vacanze con i propri genitori, vuole ancora fare le vacanze con mamma e papà. Allora, io che mi ricordo, io quando ho cominciato ad avere 18-19 anni, insomma dopo la maturità, all'inizio dell'università, lì, ma chi se ne frega, andate pure voi, a parte che i miei non andavano in vacanza, quindi ero anche fregato, però andate pure voi, prima si andava magari con gli zii, con i parenti, cose varie, e poi arrangiatevi. Ecco, questa è la situazione, insomma, il quadro totale. Voi da genitori volete ancora portarveli appresso? Secondo voi è bello avere il vostro figlio di 20, 25 anni, a volte anche 30, che viene in vacanza con voi? Oppure no, della serie 18 anni vai con i tuoi amici, siamo tranquilli, e vi prego, non rovinate le vacanze ai genitori, perché anche loro hanno bisogno di uno stop. Secondo voi qual è la cosa migliore? O comunque quella che fate voi?

0: con What Happens Tomorrow. Tra l'altro siamo molto vicini, Duran Duran, perché è notizia di questi giorni, insomma, dei problemi grossi di salute di Andy Taylor, e quindi insomma l'ha dichiarato lui, l'ha dichiarato anche Samuel Le Bon, quindi insomma siamo molto vicini a questa band che ci ha accompagnato per tantissimi anni e che nel ricordo di tutti quanti. Allora, parliamo di vacanze con i figli. Aspetta, perché questo messaggio lapidario a me fa sempre ridere, questi messaggi così proprio secchi. La mia ne ha quasi 14 e penso che sarà l'ultimo anno che viene in vacanza con me. Mamma mia, Jenny, ha 14 anni, è ancora giovane, cioè non è che la puoi lasciare così in giro da qualche parte, magari le sarebbe anche contenta. Sentiamo.
1: Quando porto mio figlio, un figlio di 16 anni, quando porto mio figlio in vacanza con me, dico prossimo anno mai più,
0: ecco,
1: mai più, perché non si accontentano mai. Sono i soldi anche buttati via, perché l'ho portato un anno, l'ho portato in crociera, voleva stare sempre in camera, quando che usciva, che facevamo diciamo a Barcellona, Marsiglia, sempre sbuffava. Quest'anno l'avevo portata in Albania, ho fatto tutta panoramica,
0: viaggiando da dei giri bellissimi.
1: Valona, Xamil,
0: sì?
1: Non ho mai visto mio figlio guardare da finestra e dire guarda che panorama, mamma, proprio niente. E gli ho detto anche in faccia, ho detto mai più che ti porto via in vacanza.
0: Eccola lì, proprio così, come un'accetta l'ha lanciato, a livello ovviamente figurato, tutto questo. Guarda Gianni che ridice subito, ah no, non posso lasciarla a casa, mia figlia ha 14 anni, insomma così. Però effettivamente l'amica Anina diceva, cioè ragazzi, comunque è un costo, perché la crociera, il viaggio, le cose, tu devi portarli nei centri commerciali, devi portarli a fare shopping, probabilmente non so, fare qualcosa che sia per i ragazzi, magari la parte quella culturale, quella che a noi adulti piace, insomma il fatto di visitare le città, conoscere di più, forse è palloso. Però c'è questa cosa fondamentale, che effettivamente vengono con i genitori, soprattutto questo 53% tra diciottenni, ventenni e via, vanno perché pagano i genitori. È questa cosa fondamentale. Però insomma è l'unico motivo, secondo voi, o ce ne sono altri?
2: Su Radio Company Snack.
3: Come on!
2: L'estate da mordere. Spot. Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.

0: LB1 con I Need a Sign, Show Me Love. Allora, buongiorno ancora e buongiorno da tutti noi di Snack, da Leo e da Gianluca Pacini che è in regia. A proposito si parlava del quanto costano le vacanze, no, della serie, se gli adolescenti o comunque i ragazzi non più adolescenti che sono già sui 20-25 e continuano ad andare con i genitori, dice ciao Leo, mio figlio adolescente, se la vacanza è gratis va anche con i parenti di 17° grado.
1: Ah.
0: Nella serie, se abbiamo qualche parentela noi, ma no, guarda, un lontano zio, proprio, non importa, il sangue è sangue, qualsiasi cosa può essere utile. Invece c'è chi dice, io ho tre figli di 7, 14 e 17 anni, la grande, quindi quella di 17, da 2 anni non vuole più venire in vacanza con noi, io la porterei con me, li porterei con me tutti e mi spiace non partire più tutti insieme. Ma perché un po' anche i genitori, no? Vedono la famiglia, adesso uno si allontana, vuole fare la sua vita, è normale, voglio dire, tutti noi l'abbiamo fatto, però insomma l'idea del gruppo di famiglia che si muove insieme è sempre bello per un genitore.
2: Ragazzi, le ferie si decidono in base alla disponibilità di campi scuola.
0: È vero.
2: Tu spari il minore una settimana col prete, con gli scout o chi che sia, e nel frattempo ti fai una settimana di villeggiatura in pieno e completo relax.
0: Ah.
2: Tanto alla fine il costo complessivo è lo stesso.
0: Bravo, bravo, spari il minore, mi fa morire in questo caso, però il modo di dire, ovviamente il no è effettivamente vero, è solo da capire se farlo prima o dopo, cioè se la prima settimana o la seconda settimana, perché è da capire se ti devi ricaricare per poi risopportare i figli o il contrario, visto che ci sei lo sopporti e poi te fai una settimana da solo.
3: Ciao Leo, ciao a tutti.
0: Ciao.
3: Allora, io ho un figlio di 16 anni quasi.
0: Sì.
3: E diciamo che rompe per l'età adolescenziale,
0: ecco.
3: Ovviamente come tutti,
0: non per carattere,
3: però per dire, anche quest'anno io, lui e il gatto ci siamo fatti 15 giorni al mare.
0: Ah.
3: E siamo stati davvero bene.
0: Ecco, vedi, ma poi dipende, perché magari il viaggio turistico, quello di andare a vedere, conoscere cose, può annoiarli, invece il viaggio al mare, la vacanza al mare in cui lui ha i suoi spazi, i suoi tempi, gli amici magari del mare, cose varie, si riesce anche a sistemare le cose. Comunque questa cosa qua è veramente molto molto interessante, continuiamo a parlarne, ma posso farvi una domanda così veloce veloce? A quanti anni voi genitori che state parlando vi siete fatti?

0: Fabri Fibra, lo salutiamo e lo ringraziamo per questo suo contributo musicale all'interno di Snack, ma continuiamo questa faida familiare, genitori figli, che ci sta sempre, ma è giusto per avere una panoramica, perché le abitudini cambiano, voglio dire, anche noi della generazione, noi trentenni, che abbiamo un ricordo di 30 anni, diciamo così, effettivamente quando era il momento di andare in vacanza, via via via via, genitori, a meno che i genitori non ti portassero a Las Vegas, non ti portassero in giro, però c'era proprio la rottura. Adesso invece c'è un rapporto molto diverso e ovviamente bello, non è una critica.
1: Mamma mia, sarebbe bellissimo se mio figlio di 25 anni venisse in ferie con noi, ma sarà impossibile visto che da 10 anni ormai lui se le gestisce le vacanze come vuole lui.
0: Sì, però dovresti essere pronta anche tu a non dire più ti sei portato la crema solare, allora andiamo a mangiare lì, non mi piace, non importa, finisci il piatto, perché poi un genitore rimane nel mood, non c'è niente da fare.
2: Noi quest'anno, dopo tanto tempo, abbiamo fatto le vacanze con i figli di 25 e 19 anni, siamo stati a Monaco, abbiamo camminato un sacco, visitato un sacco e comunque i ragazzi molto contenti delle vacanze, siccome appunto li abbiamo avuti da giovane comunque, e riusciamo ogni tanto a ritagliarci un fine settimana fuori casa, solo io e mio marito e i ragazzi a casa.
0: Come si vede che c'è un'impostazione delle vacanze bella, magari viene concordata, poi se i figli sono anche un po' più grandi riesce anche a parlarci. A proposito dell'età in cui avete fatto la prima vacanza, ci scrive a 19 con un sacco di punti esclamativi, sola con un'amica bellissima in Riviera Romagnola. Vabbè, ci sta. Ma voi lascereste i vostri figli a 14 anni, 15, 16? Sono dei ragazzi che adesso fanno le vacanze con gli amici a 16, 17 anni, ma non solo in Italia, magari vanno in Grecia, vanno in giro. Voi li lascereste andare? Io sarei un po'...
3: Io a 18 dopo la maturità.
0: Ecco, perché non ci sei rimasto quella volta, così almeno eravamo tranquilli tutti?
4: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot!
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent. A Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.com o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
8: C come Company, C come C Radio.

0: successo del passato e del presente, belli. Per il presente Sienna Spyro con Material Lover, invece per il passato Bryan Adams con Heaven. Allora, si parlava di sempre di figli, ovviamente, tutto quanto, ma volevo questo messaggio perché a proposito del rapporto con i genitori, no? Come cambia la vacanza con i genitori rispetto a magari a tantissimi anni fa, adesso
1: i
0: magari cambia.
1: Hanno 30 e 34 anni. Adesso vado via fra una settimana e mi hanno detto: papà, mamma, va che noi veniamo su un paio di giorni a dormire là. Dunque loro vogliono i suoi spazi e vanno via da soli, però hanno piacere anche di passare qualche giorno con noi. Dipende da come, da quando sono piccoli, come funziona, perché se si trovano bene e non gli fai pesare le cose, verranno sempre via, volentieri, te lo dico io. Basta non opprimerli.
0: Ecco, vedi, vedi, questa è una bella testimonianza. Tra l'altro mi sembra di essere un genitore che non è neanche così recente, nel senso che è un'esperienza portata avanti da anni. Ci sono vari punti di vista oltretutto su questa cosa. Dice Max: ciao Leo, dopo 14 anni di figlio a carico è rimasto coi nonni, io, moglie e scooter e tenda, adesso hanno la stessa valenza per lui. Siamo arrivati in Turchia, per fortuna non avevamo il passaporto, se no chissà dove saremmo arrivati. Ciao da Max. E poi c'è anche chi dice: ragazzi, godetevi vacanze finché potete, noi non siamo mai andati soli in vacanza, ultimi anni vado ai concerti con la figlia con la più grande, dormiamo una notte in albergo e ritorniamo con piccoli oppure piccoli parchi di divertimenti, finché hanno questa età seguiamo cosa vogliono fare loro durante l'estate, prima tappa tra 4 anni Sud Corea. Brava! Voglio dire, vengo anch'io in vacanza, vengo anch'io, perché la regola è quella: hai la casa grande, prendi la grande, che io 2 giorni li faccio insieme a voi. Dai che sono le 12:02.
2: Radio Company Time.
3: Company Breaking News.
4: Medio Oriente, il segretario degli Stati Uniti Rubio avverte gli alleati esteri che per il momento non ci saranno nuovi attacchi contro l'Iran. Intanto, sostiene Netanyahu, non è possibile fare alcun accordo diplomatico con quei selvaggi iraniani. Ieri, in un'intervista in TV, il premier israeliano aveva accusato il regime di aver tentato di uccidere uno dei suoi figli. Il conflitto tra Russia e Ucraina, i due paesi starebbero preparando un ampio scambio di prigionieri di guerra, lo dichiara l'agenzia TASS, la commissaria russa per i diritti umani, Lantratova. Mosca intanto dice di no alla soluzione proposta da Zelensky di una zona economica franca gestita da paesi terzi. Caso Ranucci la vitola allo sfogo del conduttore di Report sul rapporto con l'ex faccendiere.
5: Se avessi percepito un rischio vero dalle parole di la vitola l'avrei denunciato. Io non sono puro, io sono abituato a guardare le grandi città, le più belle città dalle grade di un tombino, perché faccio questo. Se potessi andare a cena con Totò Riina io ci andrei.
4: E sulle eventuali dimissioni dalla Rai: farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Europei di volley, le azzurre di Velasco tornano in campo alle 16 contro la Francia, in palio il primo posto nel girone. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
10: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
8: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Su Radio Company Disco Doc 70-80.

0: Company. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: emozione.
1: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Martin Solveig con Hello qui a Company Snack. Lo abbiamo lanciato questa cosa, è una notizia che insomma è di qualche giorno fa, magari l'avete anche sentita, ma io volevo sapere secondo voi quale poteva essere la conclusione in tutto questo. Sentiamo.
1: Secondo me i proprietari dell'Airbnb hanno fatto una ricerca con i nomi di chi doveva andare in vacanza lì da loro,
0: sì,
1: e hanno scaricato delle foto dai social e gliele hanno fatte trovare lì, proprio per farli sentire veramente a casa.
0: Ah, okay.
1: Questa per me è una soluzione. Ciao ciao.
0: Beh sì, ma sai che l'avevo pensata anch'io, una bella manovra di marketing, solo che quando vai in vacanza non vuoi sentirti a casa, cioè io voglio essere in un posto che non è assolutamente casa mia, che mi fa staccare tutta la spina su tutte le cose, però insomma magari vedi lo zio, vedi il nonno. Allora c'è chi ha scritto, a parte qualcuno che ha scritto, ma quali sono le probabilità che tu guardi le foto così attentamente? Vabbè, si vede che uno stava a guardare il pero nell'uovo, cose varie. C'è chi lo definisce l'inizio di un film horror e quindi mi raccomando nessuno esca di casa perché si ritrovi da solo, e alcuni invece che dicono che si tratta di una simulazione, viviamo in una simulazione tipo The Truman Show. Però c'erano stati altri casi di aneddoti simili in cui praticamente addirittura c'era un nel giornale, avevano trovato una foto, una vecchia foto, sai, quando stampavano le foto c'era il nonno o cose del genere, o in una cartolina. Per cui so, secondo me è una manovra di marketing, però dai, cioè, sembra una cosa carina, ma io non lo vorrei mai, anche perché comincerei a dire proprio questa foto, cioè ti sembra quella più carina tra tutte quante, almeno impegnati.

0: Emma con Apnea, tra l'altro si avvicinano delle date importanti per il suo tour, tra cui quello dell'ippodromo a Milano, e quindi sarà veramente un grande impegno, un tour che sta andando molto molto bene. Allora, prima ho detto nonno, la smetti di prendermi in giro solo perché mi è uscita la parola nonno invece di nonno, ok? Mamma, questo di... dovete capire che ho di fronte una faccia soddisfatta di Gianluca Pacini, ed è quella della serie vedi che
1: A Siena si parla la lingua italiana.
0: A Siena, è vero, non è Firenze, questo lo so.
1: Bravo.
0: È Siena, quando si dice il fiorentino, quello è l'italiano, no, è il senese. Quindi se vi capita di andare a Firenze poi Siena, sentirete la differenza. Allora, tra poco si gioca, quindi attenzione, 50 euro pronti per voi.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere.
3: Guerra tra Russia e Ucraina, Mosca respinge la soluzione di pace proposta da Zelensky, mentre il portavoce di Putin, Peskov, smentisce l'incontro tra il presidente russo e il direttore della CIA, Ratcliffe. Per il momento non è previsto che gli Stati Uniti lancino nuovi attacchi contro l'Iran, è quanto afferma il segretario di Stato americano Marco Rubio in un messaggio ad alcuni ministri degli esteri alleati. Una nuova proroga dello sconto sul diesel è all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri convocato per oggi, preceduto ieri da un vertice di maggioranza tra la premier Meloni, il vice premier Tajani Salvini, il ministro dell'economia Giorgetti e il leader di Noi Moderati, Lupi. Potrebbe essere il mio ultimo spettacolo come conduttore di Report, dice Siegfried Ranucci sul palco di Cerveteri nel corso di un suo spettacolo. A margine il giornalista risponde ai cronisti presenti: se avessi percepito rischio vero nelle parole di Lavitola lo avrei denunciato, e sulle eventuali dimissioni dalla Rai farò le mie valutazioni, non torno indietro dopo la mia storia. Intervento al ginocchio riuscito per Federica Brignone, tolte placca e viti inserite ad aprile 2025, tra 4-6 settimane riprenderà l'attività, spiega il dottor Andrea Panzeri, presidente della commissione medica Fisi. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
5: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
6: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte.
7: Company.

0: Amrad, Love Sober.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Autumn qui a Company Snack, Leo e Gianluca Pacini. È arrivato il momento, l'abbiamo annunciato, voi ormai lo sapete che a quest'ora noi regaliamo 50 euro.
1: Snackpot, che buono!
0: Allora, molto semplice, il gioco lo sapete, il gioco consta in una domanda con risposta multipla, voi dovete trovare ovviamente la risposta corretta e inviarcela al 333-2688-688. Vi chiediamo un messaggio scritto contenente anche il vostro nome e la provincia da cui scrivete. Questo gioco è un, diciamo così, è l'ultima parte di un progetto importantissimo dei nostri supermercati amici Maxi, Eurospesa, Spac e Super V, che mettono in palio il premio in cui, che poi andrete a spenderlo in uno dei tantissimi punti vendita sul territorio, progetto che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. Di cosa si tratta? Le regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia hanno delle grandi eccellenze, hanno delle imprese, delle famiglie che lavorano sul territorio e che pongono in essere prodotti di qualsiasi tipo, ma effettivamente delle eccellenze, prodotti di alta qualità. Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia è proprio il sito dove voi le trovate, dove sono menzionate e all'interno dei supermercati le potrete anche acquistare. Quindi è un modo per conoscere di più il nostro territorio e di sapere come dalla tradizione si arriva poi all'innovazione e si progredisce. Quindi grazie ai nostri supermercati amici, è il momento di dire quale sarà la domanda. Vi ripeto il numero, che è il 333-2688-688. Mi raccomando, messaggio scritto, il vostro nome, la provincia, la risposta corretta a questa domanda. Attenzione, un po' difficile secondo me, però vabbè, magari qualcuno lo sa. Il cacciapuri, scritto con la K all'inizio, ok? Cacciapuri, è un piatto tradizionale di quale paese? Armenia, Georgia o Azerbaigian?

0: meraviglia, meraviglia, ultima, ultima uscita per quanto riguarda Martin Garrix insieme con U2, si intitola Fireflies, credo voglia dire lucciola, no? Fireflies, una cosa del genere, e tra l'altro presentata durante il Tomorrowland proprio di quest'anno nella chiusura, dal brano di chiusura del DJ set di Garrix il 17 luglio, bellissima, poi ovviamente pubblicata il 24 luglio. Allora, bentornati gli U2, ne sentivamo un po' la mancanza. In tutto questo invece andiamo ovviamente a concludere il gioco, perché facciamo la verifica della domanda, con tutta l'accortezza della domanda, e poi vi diremo chi si porta a casa il buono spesa del valore di 50 euro grazie ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Allora, la domanda riguardava il cacciapuri, che è una diciamo così una focaccina ripiena con lo yogurt o il kefir, farina, a volte anche col formaggio, ed è un piatto tipico georgiano, quindi la risposta corretta era Georgia, e a portarsi a casa il buono è lunga sta cosa, Attilio di Belluno, della provincia di Belluno. Sei tu ovviamente che usufruirai di questo meraviglioso buono, sarai richiamato dal centralone. Giocheremo domani, non vi preoccupate, è sempre alla stessa ora.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
0: E come di consueto passiamo la parola al nostro Egidio Ferrante, il momento dell'anteprima dei titoli principali di Company News, con in primo piano l'economia.
3: Sì, con la corsa continua dei prezzi dei carburanti. Atteso nel pomeriggio un consiglio dei ministri per nuove misure. Pakistan, 14 neonati morti in un rogo. Alluvione in Nepal, 8 vittime. Aggressione con acido nel veneziano, arrestato un 22enne. Altra cronaca e lo sport tra poco su Company News.
4: Radio Company. Sport.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: E loro sono Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo, il titolo di questo brano, successo del presente, per il passato Inner Circle con Sweat La La La La La Song, La La La Long, scusate. La cosa più importante è Karol G, brava. Brava, vero Egidio Ferrante? Bravissima, bravissima, quasi erede di Shakira. Mamma mia. Allora, è arrivato il momento di salutarci. Grazie ovviamente per tutti i vostri messaggi e per averci tenuto compagnia. Noi torniamo domani a partire dalle 11 fino alle 13 con Company Snack. Un saluto da Leon, grazie a Gianluca Pacini in regia. E adesso ovviamente l'informazione è il momento di Company News, quindi la parola è Egidio Ferrante.
1: Snack con Leo e Giulia Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 13 e un minuto, ciao!
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Il governo si riunirà in Consiglio dei Ministri alle 18 per decidere la proroga delle misure contro il caro carburanti, in particolare il taglio delle accise sulla diesel. La misura dovrebbe essere estesa per alcuni giorni, previsto un intervento più mirato sulle fasce di reddito più bisognose. Intanto continuano i rincari. Il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,017 euro al litro per la benzina e 2,137 al litro per il gasolio. L'estate 2026 è costata agli italiani fino a 1,8 miliardi di euro in più per i rifornimenti di carburante rispetto allo scorso anno. La Confesercenti stima un aumento del 21% della spesa nei mesi di luglio e agosto. Un pieno da 50 litri costa ora circa 14 euro in più per le auto a benzina e oltre 20 per quelle diesel. Un tragico incendio ha scosso Islamabad. 14 neonati hanno perso la vita nel reparto di ginecologia dell'ospedale PIMS. L'incendio è stato causato da un guasto elettrico partito da un condizionatore d'aria. Le squadre di soccorso hanno tratto in salvo altre 19 persone. Ordinata un'indagine immediata per accertare le responsabilità. 8 corpi sono stati recuperati in Nepal dopo una piena improvvisa del fiume Bhote Koshi causata da una frana in Tibet. Si contano anche 26 agenti di polizia dispersi. Ingenti danni a persone e proprietà. Il Nepal Tourism Board ha segnalato 384 viaggiatori irreperibili, tra cui 291 stranieri, principalmente indiani. 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria, uno dei quali è deceduto. I contagi sarebbero legati alla cosiddetta airport malaria, rara modalità di trasmissione fuori dalle aree endemiche. Si ipotizza che zanzare infette arrivate nello scalo a metà estate abbiano punto e infettato i lavoratori. I carabinieri di Venezia hanno arrestato un 22enne macedone accusato di aver aggredito una donna con una bottiglia di acido a Scorsè il 26 giugno scorso. La vittima, una 32enne, ha riportato gravi danni al volto. L'uomo è accusato di lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona. Si indaga su un possibile movente a pagamento. Un detenuto è evaso nelle scorse ore dal carcere di Augusta in provincia di Siracusa. In corso le ricerche per rintracciare l'uomo che era inserito nel circuito di alta sicurezza. L'istituto penitenziario ospita prevalentemente detenuti con condanne definitive. Attualmente i reclusi sono 476 a fronte di 364 posti disponibili. Cambiamo argomento. Il caldo record fa impennare i consumi di gelato, spingendo la nascita di agrigelaterie che utilizzano materie prime agricole locali. Ce ne parla Francesco Giardina, responsabile consumi Coldiretti.
5: Certamente stiamo sempre di più consumando gelato in tutte le forme, in tutti i modi, e la cosa importante è che stiamo rendendo conto però che il gelato non è soltanto un prodotto industriale, cioè un prodotto che viene fatto con le polverine, ma è un prodotto che può essere fatto invece tornando agli ingredienti ingredienti naturali, cioè latte e prodotti della terra, prodotti agricoli, e quindi le aziende agricole si stanno impegnando anche a trasformare e a valorizzare i propri prodotti, appunto per creare nuovi gelati che valorizzano proprio la materia prima agricola. E poi appunto latte, che può essere latte di vari tipi, quindi di mucca ma anche di asina, di pecore, e poi tutto quello che è prodotto agricolo, quindi tutti i tipi di frutta, e in particolare anche si sta riscoprendo molto l'olio d'oliva, che può essere un ingrediente importante proprio per la produzione di agrigelati molto particolari.
4: Una tendenza che si rivelerà importante chiaramente per le aziende agricole, così.
5: Noi abbiamo un po' dimenticato, quando ci nutriamo, che tutto il cibo deriva sempre da un'azienda agricola. Quando noi apriamo un frigorifero, tutto quello che c'è nel frigorifero c'è perché c'è un'azienda agricola che in qualche modo l'ha prodotto. Tornare a capire che il cibo è prodotto dalle aziende agricole certamente valorizza il cibo e aiuta però anche a capire la qualità del prodotto, quindi scegliere prodotti a filiera corta e quindi stagionali e quindi con un rapporto diretto con le aziende agricole aiuta sì le aziende agricole, ma aiuta anche proprio la qualità e la salute dei consumatori.
4: L'anticiclone di origine nordafricana porterà un'ondata di caldo intenso con temperature fino a 8-10 gradi sopra le medie in molte regioni del centro-sud, soprattutto tra oggi e venerdì. La nuova ondata di calore colpirà duramente le regioni centro-meridionali e in parte l'Emilia-Romagna. Si prevedono picchi di 40-42 gradi. Lo sport, le azzurre continuano la loro marcia trionfale agli europei di pallavolo. A Göteborg l'Italia di Julio Velasco ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva battendo la Slovacchia per 3-0. Oggi la sfida contro la Francia deciderà il primo posto nel girone. Finora le azzurre non hanno perso neanche un set. Il meteo oggi sereno al nord con possibili innocui disturbi nuvolosi solo su Alpi e Prealpi centro-occidentali, soleggiato anche al centro-sud con nuvole solo sugli Appennini. Le temperature rimangono pressoché stabili con massime di 40 gradi al sud. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
3: Radio Company News.
2: Tra poco su Radio Company il Belli con

0: devi entrare. Chi si fa? Si va a giro. Non so, sai, avendo Pacini in regia,
1: sì,
0: viene questo toscano veramente mediocre, sì, che devo dire. Ma tu che ne sai?
1: Io ti ricordo che ho i parenti che vivono in Toscana da anni ormai. Cioè, io ho fatto le mie prime vacanze in provincia di Siena, fatto a Montepulciano per anni.
0: Siete conterranei?
1: Quasi sì.
0: Siete conterranei? Che bello!
2: Company, Radio Company.
0: Allora,
2: Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13. Estate al bagno 13.
1: Allora, estate al bagno 13.
0: Ti lascio giudicare il mio toscano. Com'è che era? Meglio? Morto in casa?
1: Ah, quella la sa Gianluca.
0: Pisano
1: all'uscio. Pisano all'uscio è quella.
0: Cioè, sì.
1: Ma perché, scusa, deve essere fare questo campanilismo così in entrata?
0: Ah, così, cose che. Allora, della Toscana cosa ti viene in mente? Fiorentina, Torre di Pisa.
1: Sei veramente il festival della banalità.
0: Uffizi. Poi cos'altro ti viene in mente quando dici Toscana?
1: A me viene
0: Leonardo da Vinci,
1: il Ponte Vecchio, il Battistero, Ponte Vecchio, la cupola del Brunelleschi e la Torre 18. E che ce n'è da raccontare.
0: Bello, bello. Radio
1: comunque,
0: è
1: la torre, la Torre del Mangia, vogliamo andare avanti? Piazza del Campo,
0: Le mura del Bevi,
1: la Torre di Pisa.
3: Comunque è meglio morto in casa che un pisano all'uscio.
0: Esatto, questo era il detto. Quindi detto questo, detto il detto, giriamo la ruota. Buongiorno delle belli Gianluca Pacini e il neo toscanaccio Stefano Conte.
1: Non sapeva.
2: Primo.
0: Che bello. Ma hai fatto anche il fantino al Palio di Siena?
1: No, però ho raccolto gli ortaggi, te l'ho sempre raccontato,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: ho fatto estati.
0: Ma eravamo momentaneamente
1: gobbo a raccogliere ostaggi.
0: Rimossa. Allora, non ci vedo una mazza oggi, te lo dico.
1: Bene.
0: Ottimo. Allora, grazie per la busta. Oggi parliamo di parole che ci piacciono.
1: Cioè?
0: Ci sono delle parole nella lingua italiana che magari ti stanno più simpatiche di altre. Ma anche per il suono che fanno, no? Com'è che si dice? Quelli che fanno i video con i rumori, ASMR. Che roba
1: sì,
0: è?
1: quelli. Bentley.
0: Parole che vi piacciono come suonano, tipo bisaccia.
1: Sì, ma ci dovete dire anche il perché.
0: Sì, perché
1: non è
0: piace,
1: che potete scegliere solo la parola così a caso.
0: Prima mi piace come si strascina la bisaccia, il concetto poi di bisaccia, che è una parola, cioè una roba che chi è che parla di bisaccia?
1: A me piace ciccina,
0: certo, ovviamente. Esatto. Altre
1: serve che vi spiego il perché.
0: Parole che vi piacciono,
1: sì,
0: per come suonano, perché le usate spesso, perché non le usate mai, perché sono arcaiche, insomma, parole che vi piacciono e la motivazione, insomma, se non ce l'avete inventatela,
1: che vi suonano bene.
0: Esatto.
3: Tutto dentro.
1: Mamma mia, ma perché?
0: Ma non è una parola sola.
1: Ma perché? Perché?
0: 333-2688-688, fammi dire il numero.
4: Radio Company. The summer is magic.
0: Bisaccia. Panzerotto. Coniglio. Scoglio.
3: Cicipucci.

0: Mosca.
1: Allora, stiamo chiedendo oggi per come tema, qual è la parola che vi piace di più, quella che vi suona bene, che vi affascina, perché ha un suono che vi piace.
2: Esatto.
1: E quindi quando la sentite dite...
2: Una parola che deve essere un po' BSMR, mi sembra sì, fosse questo l'acronimo. Sì, sì. Quindi
0: non è... tipo cotoletta.
1: Beh, cotoletta non è male.
2: Suona bene cotoletta.
1: Cotoletta suona bene, fa anche venire fame a quest'ora cotoletta.
0: Smilzo.
1: Magari ci dite anche perché vi piace particolarmente questa, vi suona bene, perché... Marshmallow.
2: Bello marshmallow, mi piace.
0: Peto.
1: No, quello evitiamo.
0: Petosauro.
1: Ma perché? Vabbè.
0: Qua
1: ho capito, che devi farmi tutto l'elenco come un bambino di 3 anni. 333-2688-688. Qual è la parola che vi suona bene? Magari anche il perché.
3: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
7: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Tempo di pensare all'estate.
11: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
10: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
11: Radio Company Summer Tour 2026.
10: Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: capito. Come lo tradurresti tu questa cosa? White girl wasted. C'è una ragazza bianca sprecata?
1: Potrebbe essere.
0: No, perché wasted può avere più significato.
1: Sì.
0: Però mi viene in mente sprecato.
1: Sì.
0: Buttata.
1: Sì, gettata.
0: Gettata. Poi. Cestinata. Potrebbe.
1: Sì, ma non ha senso molto il testo di Anna.
0: Devo... No, non ha molto senso.
1: Sì, devo dire, sì, rispetto ad altri pezzi, ci ha messo
0: ed
1: poco.
0: Ed è uno dei pezzi paradossalmente più passati in assoluto.
1: Sì, sì, sì. Sì, sì, sì.
0: Anche qui nel Belli Conte 4.0. Detto questo, attenzione perché stiamo raccogliendo le parole che vi suonano bene.
1: Sì.
0: Per esempio. Cozze.
1: Cozze. Perché lui ama molto.
0: Abbiamo delle proposte culinarie. Cioè, esatto.
1: Cioè, non so perché qualcuno che invece scrive dinosauro.
0: Dinosauro.
1: È composto.
0: Dinosauro.
1: Non so, cioè. Abbiamo qualcuno al citofono.
0: Abbiamo qualcuno al citofono, vai.
2: Allora, la parola che mi piace è fango.
1: Ha detto fango.
2: Una cosa molto sexy.
1: Secondo me ha detto fango. Secondo Pacini ha detto mango.
0: Ha detto mango.
1: Non lo so, a me adesso.

0: Natale. Ah, accidenti. Ecco, ci mancava anche lui.
1: Sono il vostro DJ Magic of the Night. Io sono il re delle parole Bisas.
0: Come? Ah, ok. Dov'è che si è messo la mano? Che... non lo so.
1: Senti quanto sexy è dire 97 megacicli.
0: Ma non mi sembra. Cioè, boh.
1: Sente. Ah! Quanto sexy è dire ciccini.
0: Solo a pensarci, vero? Che meraviglia.
1: Non so se arriva alla fine.
0: Sono a posto così.
1: Sente quanto sexy è dire microfono.
0: Guarda, glielo dico ancora io. Microfono.
1: Dalle 10 alle 4 del mattino, anzi dalle 22 alle 4 del mattino.
0: Esatto.
1: Ogni sera. Ah, su questa emittente.
0: Come è andato il programma di ieri?
1: Non ce l'ho fatta arrivare.
0: Ecco, dai, è strano, come mai?
1: Perché ho detto mega cicli.
0: Ah! Allora l'abbiamo persa. Radio Company. The summer is magic.

0: Attenzione che senti qua. Forse senti.
1: Radio
0: forse,
1: Company, forse. Dovete farvi una visita dall'ottorino. Sì. Io non ho detto né tango e né fango. Ho detto mango.
0: Senti che ritmo è quello? Quindi ha detto tango.
2: Ha detto mango.
0: Mango però col ritmo del tango.
2: Certo.
0: Quindi è un mango tango. Mango ti tango.
2: Un orango mango.
0: Sì. Un orango mango, certo. Per esempio. O un orango.
2: Non lo so, guarda.
0: Ti sta sanguinando il naso? Sì. Che meraviglia. Comunque, no, Radio Company, dovete farvi una visita dall'ottorino. Mica tutti qua. Il non udente sono più io.
2: Sì. Forse Gianluca è quello che aveva sentito per primo,
0: sì,
2: mango.
0: Forse l'ha dato... il primo del mango.
2: Sì, è stato Gianluca.
0: Gianluca di mango.
2: Chi di mango perisce.
0: Di mango
2: ferisce.
0: Ferisce. Sentiamo che abbiamo al citofono.
3: Cioccolata.
0: Ah, qua c'è dell'arrapamento proprio puro. Senti, proprio
2: secondo me
0: goduria.
2: È proprio l'amore nei confronti di questo.
0: Sì. L'ha detto? Prima facendo una cosa, aprendo un vaso di Nutella da un chilo, mettendoci dentro due cucchiai, tirandoli fuori e infilandoseli in bocca.
2: La Nutella non è cioccolata, ragazzi. Ve lo dico proprio così. Lo so, però se uno mi ama la cioccolata deve essere un purista della cioccolata.
0: E cosa quindi?
2: La cioccolata è cioccolata.
0: Cioè la tavoletta.
2: Sì.
0: La Lindt.
2: Proprio la cioccolata, poi più amara è, più ancora... Poi c'è quello che ama la cioccolata.
0: A me piace quella al latte, sinceramente.
2: Però se ami la nocciola, è Nutella.
0: Ok, però a me piace la cioccolata al latte. Cioccolato al latte.
2: Quello ci sta. Ti piace il cioccolato?
0: A te piace invece quello...
2: Quello amaro.
0: Quello che quando lo metti in bocca,
2: esatto, quello da 80, no 90, perché diventa eccessivo.
0: In effetti avevi detto...
2: Non è
0: che a te i dolci non piacciono molto, quindi giustamente ci sta che mangi quel cioccolato col 99.9% di cacao. Vabbè, lasciamo stare gli ottorini, sentiamo adesso. Come, scusami?
2: Ha detto, è chiaro. Ha detto sax.
0: Prova a togliere un po' la base del tango, che capiamo.
3: Sasso.
0: Ha detto saxophone?
2: No, ha detto sasso.
0: E se avesse detto sesso?
2: E se avesse sosso?
0: Susso.
2: Però anche loro, cioè, nella pronuncia, però è sasso, dai. Sasso.
0: Che vita dura, ragazzi. Radio Company. The summer is magic.

0: Attenzione amici e amiche, oggi stiamo mettendo insieme le parole che vi piacciono, sì. Quelle che sono un po' così, no? Che devi poi pronunciare anche molto piano, molto sottilmente. 333-2688-688, quelle parole che vi piacciono, insomma, così.
1: Perché vi piace anche sentirle, sì.
0: Esatto, ce le raccontate qua oggi.

0: nella data del suo compleanno. Unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
1: C come Company, C come C Radio.

0: fai quel cuoco. Allora, parole che vi piacciono.
1: Ippopoto mostro sesquipedaliofobia. Quando la sento vado in paranoia.
0: Beh, anche noi probabilmente abbiamo del sangue dal naso che sta inondando il tavolone che abbiamo qui da dove facciamo la diretta. Comunque ci confermano che la nostra amica ci ha detto sesso.
1: Sasso.
0: Ha detto sesso.
1: Sasso,
0: sesso. Le piace il sesso. Poi che sia vero?
1: Che le piace il sasso?
0: Che le piace il sasso?
1: Non lo so.
0: Amore, facciamo un po' di sasso?
1: Beh, non è male.
0: Lapidazione non è proprio il massimo.
1: Non è proprio
0: però, però lei praticamente prende delle pietre.
1: No.
0: E lui ama farsi tirare sui piedi dei sassolini dal giardino. Sai quali sassolini?
1: Se ragazze ti tirano le pietre.
0: Se bello ti tirano le pietre. Se ti piace fare il sasso ti tirano
1: sentiamo
0: le pietre. Che ignoranti
2: la
0: che siamo.
2: La parola che mi piace di più è marshmallow.
0: Marshmallow.
1: Quello che abbiamo detto prima.
0: Sì.
2: Marshmallow.
1: Siamo arrivati all'ignoranza crassa, bro.
3: Esatto. Ciao belli e conti. Una parola che mi piace è fragola.
1: Fragola.
4: Radio fragola. Company, detto il così. Club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Fragola.
1: Ah, no, devi passare di fronte al microfono e fare
0: fragola. Proprio così, assessuato quasi.
1: Allora, siamo pronti anche oggi per il Club degli Ignoranti, dove stiamo per darvi una parola e di questa parola dovete darci definizione sbagliata per poter entrare in club. Se la parola fosse...
0: Non lo so.
1: Ma come non te l'ho detta 5 secondi fa?
0: Ma mi sono arrivati altri 32 messaggi nel frattempo. Se la parola fosse... Perché ce la scriviamo su una chat, no? Perché io non mi ricordo mai niente. Quindi ho detto, ascolta, mandami un messaggio di default. Allora, se la parola fosse... Effimero.
1: Sì, pronunciamola per cortesia.
0: Effimero.
1: Effimero.
0: Che cos'è? Il effimero, lo effimero.
1: Puoi anche apostrofarlo. L'effimero.
0: L'effimero. Sì. Dice sì effimero. 333-2688-688.
1: Effimero.
0: Effimero. Effimero.
1: Non si può separarla. Non puoi no. fare effimero. Mero.
0: O effimero. Effimero.
1: O effimero.
0: No, esatto. Ma potete cambiare l'accento, quindi metterlo dove volete. E se siete in grado, questa è lunga e quindi è difficile, fare una parola composta di vostra invenzione. Quindi 333-2688-688 per portarvi a casa la tessera del Club degli Ignoranti e soprattutto per donare ignoranza al mondo, ricreate il significato della parola di oggi che è effimero.

0: radio.
1: Che eleganza, ragazzi, ma che eleganza, ma che radio fantastica siamo, eh?
0: Avviso,
1: una radio effimero.
0: Siete in molti che state utilizzando effimero fiammifero. Noi lo avvisiamo sempre, semplicemente per dire: guardate che la tendenza, state andando in tanti sul fiammifero. Lo dico perché sapete che se siete tantissimi poi non vi facciamo più entrare.
1: Beh, allora, è una gentilezza in realtà questa da parte tua, sì. Perché ovviamente se tutti vanno lì, si diminuisce la possibilità di entrare nel club, e tu lo dici.
0: Allora, l'effimero in bottiglia è la fase finale di riposo del vino in vetro che serve a stabilizzare il gusto e a completare l'equilibrio prima della vendita.
1: Interessante. Io non so certe robe come le partoriate, però complimenti, bravi.
0: Dice se effimero salame di felino. Ciao, siete stupendi. Alberto, grazie per il salame di felino. Ciao ragazzi, effimero è quell'attrezzo a forma di corno che serve a spegnere le candele. Il fiammifero le accende, l'effimero le spegne.
1: Giusto, ci sta, non è male.
0: Ok, poi se vogliamo ancora uno, effimero un uomo senza baffi.
1: Un uomo senza baffi, bello questo, questo mi piace parecchio. Bello. Sentiamo chi c'è al citofono, dai.
2: Effimero è l'accendino che serve per accendere il fuoco dentro il frigo.
1: Eccolo qua, nel frigo.
3: Effimero è il cugino di Calimero.
4: Effimero è il figlio del mammifero.
0: Ecco. Belli, fino adesso. Belli.
1: Mica
0: non
1: male.
0: Riuscivo a capire che cosa succedesse dietro all'amica
1: che stava accendendo con l'effimero nel frigo. Secondo me, quello era. L'hai ancora il primo messaggio? Quello della fiammifera.
2: Effimero è l'accendino che serve per accendere il fuoco dentro il frigo.
1: E lei sta accendendo, sta accendendo dentro al frigo. Secondo me, però, non si accende subito. Chissà come mai.

0: effimero. Devo dire che ne stanno uscendo di belle. Ci sono delle puntate dove, diciamo così, la performance sulla parola riesce è molto bene, superiore rispetto ad altre.
1: Per esempio, magari, lo sapevi che l'effimero è un nuovo strumento musicale usato nelle orchestre? È accanto all'oboe di solito.
0: Ti presento Franz Kranz, primo effimero dell'orchestra filarmonica di Berlino.
1: Effimero è un nuovo tipo dell'osso trovato alla fine del lombare. Dell'effimero.
0: Ah, vedi, non sapevamo neanche noi quante cose si imparano, vedi?
1: Altro ma il famoso effimero, il capo degli elfi sarebbe.
0: Il capo degli elfi?
1: Sì, effimero.
0: Elfi. Quindi praticamente l'elfo che aiuta Babbo Natale si chiama effimero.
1: Effimero, un tubo di scappamento lungo verso l'alto.
0: Ok.
1: Lo strumento di misura per gli elfi in questo caso. Effimero, cugino di Omero, scrisse un riassunto dell'Iliade e dell'Odissea per chi non aveva voglia di tutta la storia intera.
0: Ed era l'effimero.
1: Era l'effimero.
0: Senti, ma lo strumento di misura per gli elfi mi lascia un po' preoccupato.
1: Effimero, il ghiacciolo in estate che ti dura 20 secondi se non lo ciucci.
0: Scusa, l'ho collegato allo strumento di misura degli elfi. Chi c'è al citofono?
2: Ma a me sembra che sia una testata giornalistica francese. Le Figaro e l'effimero.
3: Effimero è il fratello di Hercule Poirot.
1: Ah, fratello di Hercule Poirot.
0: Hercule, noto detective omosessuale.
1: No, Hercule Poirot era noto detective di Agatha Christie.
0: Infatti lei non l'ha mai toccata perché... Vabbè ragazzi, al di là delle nostre simpatiche divagazioni, 333-2688-688, no! Fermi tutti. Dobbiamo fermarci.
1: Certo, dobbiamo
0: perché dobbiamo decidere chi è il vincitore oggi. Tra pochissimo vi diremo chi si porta a casa la tessera del Club degli Ignoranti.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: programma di cultura, approfondimento, stile, classe ed eleganza, condotto in studio da Daniele Belli, Stefano Conte e Gianluca Pacini alla regia.
1: Vincitore di oggi del nostro club degli ignoranti, sì, che quindi si porta a casa la tessera che ci deve mandare i dati, questo amico qua.
2: Ma a me sembra che sia una testata giornalistica francese, Le Figaro e l'Efimero.
1: Bello, bello, bravo Manuel.
0: Bravo Manuel, ti arriverà la tessera del club degli ignoranti. Noi vi salutiamo, vi ossequiamo, ovviamente appuntamento a domani sempre qua su Radio Company a partire dalle 13 fino alle 14.
3: E adesso brucia solo con furor.
0: Le 2 e un minuto.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

Ma buongiorno, ci siamo anche oggi sopravvissuti, dai, due giorni in solitaria, si continua ancora per altri quanti, otto in questo caso. Salutiamo Stefano Conte in modalità ufficio, a registrare dati, fare cose, prenotazioni per le vacanze, cancella biglietti, fa di tutto con quel computer, un uomo, una certezza sulla tecnologia, però va bene lo stesso. Allora, oggi è mercoledì e come tutti i mercoledì me lo sono segnato anche sul calendario, perché metti che mi dimentico, poi torna giovedì, dice: ma hai fatto il fuori company? Sì, lo facciamo tra pochissimo. Iniziate già a pensare a delle canzoni dal dubbio senso, canzoni che se immaginiamo un Mauro Tonello o un Fabio De Magistris, che ne so, seduti in riva al mare, che stanno ascoltando la radio, potrebbero arrabbiarsi con me se mando in onda quella canzone lì. Quindi iniziate a pensare al 333-2688-688. Nel frattempo si inizia con Che Vedo ed Elvis Crespo. Questa è La Graziosa.

0: Quevedo è Elvis Crespo con La Graziosa e come tutti i mercoledì arriva lui, l'appuntamento che vi fa scegliere una canzone dal dubbio senso e quando siamo da soli abbiamo anche la versione con l'urlo insieme.
1: Fuori Company!
0: Quanto è finto però.

0: e moltissimi altri che scopriamo insieme a voi. Cioè c'è un sacco di fermento per quanto riguarda le produzioni fatte con intelligenza artificiale. Ricordo la tipa da Cavarzere, cos'era, Diarrea in Romea, che ci è piaciuto davvero tanto. Quindi avete la possibilità di scegliere una canzone, quindi mandate i link di YouTube, di Spotify, noi recuperiamo tutto e tra pochissimo scopriremo qual è il Fuori Company di oggi.
1: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo! Spot!
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: My Body is in 3D qui su Radio Company 14:16. Quale sarà il fuori company di oggi, ovvero quel pezzo scelto da voi molto imbarazzante che in qualche modo metterà in difficoltà il programma e la radio intera? Dobbiamo salutare Domenico che scrive: ciao Chicco, allora il ballo del camallo, canzone prodotta dal Gabibbo. Cosa?
1: Cos'è? Cos'è? È ballo, ballo, ballo.
0: Che cos'è?
1: Il ballo del camallo.
0: Però dai, non è male.
1: Poi ti spesso un callo.
0: Ti spesso un callo?
1: È il ballo del camallo.
0: Cos'è sto camallo?
1: Balla, balla, balletta.
0: Pezzone questo comunque. Ma è stata la numero uno per un sacco di settimane. Classifiche immaginarie, però.
1: Balla, balletta, balla, balla, balla.
0: E cos'è? È il Gabibbo.
1: Ehi, hey, vieni qui da me. Fanno oggi la testa per parte in tre. Un, due, tre. Un, due, tre.
0: Poi non l'ho ascoltata tutta, quindi non mi fiderei così tanto di questa canzone. Comunque, come sempre, grazie a voi che tutte le settimane, tutti i mercoledì, ci proponete delle canzoni molto imbarazzanti. Ricordiamo che questo appuntamento ha anche uno sponsor.
2: Fuori com...
0: Cioè, Sisma, dai.
3: Le misure della tua pirarella sono un problema?
0: Pirarella?
4: Sì.
3: Quando sei con le donne hai difficoltà per colpa delle tue dimensioni fuori dalla media?
0: Sì.
3: Pischelli Industries SRL, SNC, SPA presenta Gino il Righellino. Ogni 10 centimetri misurerà 5 centimetri, così farai un figurone.
5: Ciao baby, la mia pirarella è da 3 centimetri. Oh.
3: Con Gino il Righellino avrai in omaggio anche un simpatico cartellino che ti farà parcheggiare ovunque. Your measure is our pleasure.
0: Ma non è inglese questo.
3: Your measure is our imagination.
0: Ma non è inglese questo.
3: Your fashion is our pleasure.
0: Ma non è inglese questo.
3: Gino il Righellino, on the place to be.
0: Ho una piccola domanda. Io ero venuto qui per cercare qualcosa per farlo diventare più grande.
6: Beh,
0: dobbiamo smetterla di svendere questi spazi alla qualunque, va bene, dai. Millennium Mix anche oggi, tre dischi scelti dal nostro Mauro Tonello. Si inizia subito con Madonna e Maluma, Medellin.
7: Millennium Mix, i successi del millennio.
8: I took a pill and had a dream.
9: Yo también.
8: I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
9: Dime.

Ma come siamo romantici oggi? Millennium Mix, i tre dischi scelti da Mauro Tonello, si chiude con Raff Infinito, poco prima Naughty Boy, la la la, e siamo partiti con Madonna e Maluma, la loro Medellin. Millennium Mix che naturalmente ritornerà domani alla stessa ora all'interno dei Pischelli dopo le 14:15. Tra pochissimo comp'anniversario, per oggi siamo a posto, in teoria. Poi metti che succede qualcosa, si sposta l'asse terrestre, è prevista poi anche un'eclissi il 28 di luna, di sole, non ci ho capito niente. Metti che succede qualcosa ai telefoni 333-2688-688, oggi per oggi. Mentre per i prossimi giorni, se sei un nuovo ascoltatore o una nuova ascoltatrice, basta andare sul sito radiocompany.com, sezione comp'anniversario in alto, c'è un tastone incredibile che tu puoi toccare, lo schiacci, c'è un form da compilare, stessa cosa sulla nostra applicazione. E come si scarica l'app? Beh, è facile, vai nello store del tuo telefono o del tuo telefonino, dove hai scaricato WhatsApp e Facebook. Se non lo sai fare, fallo fare ai tuoi nipoti o a tuo figlio, o cerca su Google. Però se sai già cercare su Google, sembra che insomma dovresti riuscire a scaricare un'app. Cerchi Radio Company, scarichi e installi l'applicazione, e oltre ad ascoltarci ovunque tu sia,

0: sia e a leggere le nostre bellissime biografie, anche lì puoi richiedere i compa' anniversari. Quindi oggi per oggi 333-2688-688 e torniamo tra poco con, molto probabilmente, sono sicuro al 99,9% periodico, ci sarà la prima telefonata.
1: Your summer, your experience. Pischelia Molo on Radio Company.
2: Pischelia Molo! Spot!
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Johnny Dracula, la versione remix su Radio Company. Siamo pronti per la prima telefonata del companiversario e al telefono abbiamo nonna Luisa. Ciao Luisa, benvenuta. Eccoci qua, come va?
1: Bene.
0: Sei sorpresa che ti abbiamo chiamato?
1: Un porco cane, una bella sorpresa per il compleanno.
0: Bene, molto bene, quindi tanti auguri.
1: Grazie.
0: Allora, auguri da tutti noi di Radio Company, ma ho un bellissimo messaggio per te. Ecco, te lo leggo, dice così: tanti auguri di buon compleanno alla nostra nonna Luisa, dalla tua famiglia, ma soprattutto dai tuoi nipotini Manuel e Maria Luce. E quindi insomma tutta la famiglia è unita per te per festeggiare. Sei felice?
1: Bene, mi fa piacere.
0: Cosa hai offerto allora il pranzo?
1: Mi fai una cosa.
0: Come, che non ho capito?
1: I miei bimbi sono al mare.
0: Ok, bene, li vedrai?
1: Vorrei fare la sorpresa di arrivare al mare.
0: Ah, se stanno ascoltando adesso però la sorpresa non è più una sorpresa. Però va bene, l'importante è che tu faccia questa bella cosa. Così vai a trovarli. Come festeggerete?
1: Come, scusa?
0: Come festeggerete tutti insieme?
1: Ah beh, quella bella cena.
0: Oh, che bello. Cena a base di? Cosa
1: base
0: vorresti?
1: Pesce.
0: Pesce, oh. Mi fai venire fame. Ho già mangiato, ma mi fai venire fame.
1: Certo.
0: Bene. Nonna Luisa, non ti abbiamo chiesto quanti sono? 29?
1: Madonna. 31? 56 all'incontrario.
0: 56 all'incontrario. Guarda, non lo dirò al contrario, così rimane 56 per sempre. Dai Luisa, grazie insomma di essere stata qui e festeggia alla grande con tutta la tua famiglia, va bene?
1: Certamente, insomma,
0: ciao Luisa.

0: Si chiama The Specia, tra l'altro la versione remix ci porta alla seconda telefonata del comp'anniversario di oggi. Dall'altra parte un giovanissimo Giulio, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Ciao, come va Giulio, come stai?
1: Bene, bene, voi?
0: Tutto bene, in vacanza? Immagino di sì.
1: Sì, sì, ancora per poco.
0: E infatti poi è finita la pacchia. Quando si ricomincia?
1: I primi di settembre.
0: Okay, non hai controllato la data per capire... No, interessa
1: no,
0: niente.
1: No, meglio di no.
0: Ok. Allora, noi ti chiamiamo perché oggi per te dovrebbe essere un giorno speciale. Ce lo dici tu?
1: Il mio compleanno.
0: E auguri!
1: Grazie, grazie.
0: Dici quanti sono?
1: Sono 15.
0: 15, dai, insomma, adolescenza. Che classe fai? O farai a settembre?
1: Vado in seconda superiore.
0: Seconda superiore, di che scuola? Cosa studi?
1: Geometra.
0: Geometra, tanta roba, devo dire. Bene, auguri da tutti noi di Radio Company, auguri dai Pischelli e anche da chi ti scrive. Tanti auguri per i tuoi 15 anni, che questo anno ti regali tanta gioia in campo sportivo e scolastico. Non mollare mai, amore, ti vogliamo bene da mamma, papà e Giacomo. La mamma si chiama Deborah.
1: Grazie, sì, sì, grazie.
0: Quindi, giochi anche a calcio o altri sport?
1: No, no, solo calcio, solo calcio.
0: Vuoi dire il nome della squadra così li salutiamo tutti?
1: Musile.
0: Bene, molto bene, quindi salutiamo la tua squadra. E che cosa vorresti come regalo per questo 15° compleanno, a meno che tu non l'abbia già ricevuto?
1: No, l'ho già ricevuto, uno zaino per la scuola che mi piaceva da tanto.
0: Ah, vedi, delle cose utili finalmente. Mi immaginavo, che ne so, la PlayStation 5 per giocare a GTA 6, ma magari ce l'hai già?
1: No, no, non ancora.
0: Va bene, mi piace. Giovani d'oggi con la testa sulle spalle e lo zainetto come regalo. Ti fa onore questa cosa, perché ogni tanto desideriamo tante di quelle stupidaggini che non hanno senso. E festeggerai con qualcuno o farai una festa, visto che sei a casa con amici, parenti?
1: Sì, prima con i miei parenti, poi deciderò se farla con i miei amici.
0: Che cosa ti blocca nel farla con gli amici, che deciderai?
1: Il tempo, il tempo.
0: Ah, giusto, vero. Ballerino in questi giorni. Però dai, in bocca al lupo per tutto, ancora buon compleanno e resta con noi su Radio Company.
1: Grazie, arrivederci.
0: Ciao Giulio.

0: presente, ma anche con l'argomento di oggi, che ci riporta molto probabilmente a quando eravamo piccoli, quasi adolescenti, in giro per il nostro paesello.
1: Go! Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo! Spot!
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
5: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: recente, mentre dal passato era il 1995 per Diana King con Shy Guy. E intanto sono le 15 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Company.

Seconda e ultima ora di oggi dei Pischelli con Chicco, in attesa insomma del ritorno dell'altra metà del programma. Ma oh, abbiamo ancora 8 puntate insieme. E tra l'altro oggi parliamo di giochi, perché leggevo dall'internet che è stata presentata oggi l'edizione 2026 di Toccati, questo, diciamo, chiamiamolo festival di giochi in strada, che si svolgerà a Verona. Siamo alla 24esima edizione, nel quartiere di Veronetta, dal 18 al 20 di settembre. Ci sono oltre 100 attività tra giochi, sport tradizionali, musica, tradizione e tutto il resto. E tra l'altro, pensate bene, nel 2022 il programma è stato riconosciuto dall'UNESCO come buona pratica di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Da qui la domanda di oggi al 333-2688-688. Ritorniamo indietro nel tempo, ritorniamo a quando eravamo giovincelli, diciamo tra i, non lo so, 5 anni e i 14, e voglio capire che cosa facevate per strada, cioè quali erano quei giochi che facevi con il tuo amico, la tua amica, la compagnia, diciamo nelle strade del tuo paese. Se io devo tornare indietro, mi ricordo, vabbè, giocavamo magari a calcio prendendo, che ne so, una specie di finestra coperta da una grata che era posizionata al piano terra di cioè toccava proprio la strada, dava su una cantina, presumo quella era la porta, giocavamo a calcio, cioè ci lanciavamo la palla contro, cosa che se fai oggi probabilmente qualcuno chiama i carabinieri, strano che non l'abbiano fatto all'epoca. Oppure un mio amico aveva due walkie talkie, che io non avevo purtroppo, e si giocava a guardie ladri in giro per il paese, cioè le guardie avevano le radioline, tu andavi da una parte, lui andava dall'altra, si comunicava e si andava a cercare i ladri. Bellissimo. E nascondino? Nascondino per il paese? Bellissima questa cosa. Quindi al 333-2688-688 oggi voglio capire qual era il gioco da strada che facevi sempre da piccolo e che oggi magari non si fa più, perché le nuove generazioni giocano poco per strada. O se fai parte della nuova generazione, quindi sei una generazione Z o anche dopo, magari hai 13-14 anni adesso, come impieghi il tuo tempo nel pomeriggio d'estate giocando fuori casa? Mi raccomando, solo giochi che si facevano fuori casa. Ripeto la domanda al 333-2688-688: qual era il gioco da strada che facevi sempre da piccolo?

0: Benson Boone e la sua Sorry I'm Here for Someone Else su Radio Company. State ascoltando i Pischelli. Si parla di giochi da strada che facevate da bambini al 333-2688-688. Giochi che, se ci pensi, cioè ritorni in quel periodo dove eri felice, spensierato, d'estate magari, in attesa dell'inizio della scuola. Allora, un po' di messaggi tipo Melania, palla avvelenata, strega comanda colori, bellissimo. La campana, si faceva il disegno a terra, poi era saltello, saltello, poi due gambe, poi tornava indietro. Io mi ricordo c'era quel disegno lì forse alle elementari. Catturare rospi e girini in uno stagnetto vicino. Ok, beh, anch'io ho catturato dei girini e li ho trasformati in, piccole ranette e poi... Potete immaginare come sono finiti. Sentiamo.
1: Ciao, io giocavo all'elastico. Quello che si metteva, sì? C'erano due che si tenevano l'elastico. Ah. E poi quella in mezzo doveva fare tipo un po' di piroette in mezzo e fare delle strane giravolte con l'elastico. E si usava tantissimo all'elementari, mi ricordo. L'elastico. Soprattutto ricreazione, non solo per strada, ma ricreazione.
0: Non so, sentendo elastico, a me viene in mente quel gioco dove magari leghi l'elastico tra due alberi e devi fare un po' il funambolo della situazione. Oppure quello con la corda, dove c'è una grande corda che viene fatta roteare da due tuoi amici e tu devi saltare. Era un esercizio a scuola, tra l'altro. Dai, 333-2688-688, mi raccomando, se mandate dei messaggi vocali, corti con i tempi, non messaggi vocali che diventano un podcast di due minuti. Cioè, vogliamo sapere qual era il gioco da strada che facevi sempre da piccolo. Dai, vi aspetto.
2: Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
3: Pischelli a mollo.
4: Radio Company Live Tour.

0: Lagunare, Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

0: Buon vento!
1: Giovanotti ed Alfa con la loro Buon Vento su Radio Company. Parliamo di giochi da strada che facevate da piccoli o da adolescenti. C'è chi insomma mi ha detto che sono troppo giovane e maschio per capire il gioco dell'elastico, grazie. E poi c'è chi faceva le capanne.
2: Quando eravamo piccoli, io, mia sorella e due vicini, nostri amici, nel senso che uno aveva la mia età, l'altro invece era un anno più piccolo, si giocava quasi tutti i pomeriggi a fare le capanne. Cioè noi abitavamo in dei condomini di case popolari e si andava nei campi vicini dove c'erano evidentemente i fossi con gli alberi o i cespugli sopra.
1: Bello,
2: e ci facevano delle capanne, per cui costruivamo tavolini, l'ingresso, tutto quello che riguardava una casa sotto gli alberi. E addirittura c'era una vecchietta, cioè, mi ricordo, che ci ha dato diversi semi, diverse piantine per fare proprio il giardino. Ecco, questi sono i ricordi di tutta la mia infanzia.
1: Sarebbe bello vedere una foto di queste capanne, davvero. Poi sentiamo un altro vocale.
3: Domanda: come gioco di strada, vale andare in Goldonaia con gli amici in bicicletta all'imbrunire e andare a disturbare le coppiette che si andavano ad appartare? Perché era meraviglioso.
1: In teoria vale. E Pietro, tu sai che cos'è la Goldonaia?
4: No, non lo so.
1: Ecco, forse è meglio non saperlo, effettivamente. Dove apparcheggiano le gondole?
4: Allora, quella era Gondolaia.
1: Goldonaia, io ho dei dubbi. Va bene, dai, 333-2688-688. Oggi parliamo di giochi da strada. Ti ricordi quali giochi tu facevi nei pomeriggi d'estate?

0: di legno, una mazza più lunga, circa 50 cm, e un legnetto più corto appuntito alle due estremità. Lo sciancio lippa di circa 10 cm. Regola base. Si dà un colpo a un'estremità del legnetto appuntito per farlo saltare in aria, poi lo si colpisce al volo con la mazza per lanciarlo il più lontano possibile dalla base di lancio, chiamata la mare, ok? Si guadagnano punti in base alla distanza raggiunta e se la squadra avversaria al volo prende il legnetto, il battitore viene eliminato. Una specie di baseball abbastanza particolare, devo dire. Poi c'è Lilia, se non erro.
1: Ciao Kiko, io vorrei sapere chi di voi ha giocato con gli elastici, saltare in elastico. No. Mamma mia, quanti salti facevamo.
0: Stasera spacco le mutande, sono
1: dai vestiti per farci l'elastico lungo per giocare con le mie amiche. Bellissimo, bellissimo.
0: Stasera torno a casa subito. Guarda, spacco le mutande e faccio l'elastico. Salutiamo Jesse Quan che dice: ciao Kiko, beh, noi per strada si giocava a calcio usando un muro come porta, anche noi. Si giocava anche a pallavolo. Mi ricordo che ci eravamo creati una rete mobile che si spostava all'occorrenza se doveva passare qualche macchina. E poi si giocava tantissimo a strega, comanda colore e nascondino. Era bello nascondersi in giro per il paese, bellissima infanzia. C'era anche un'ascoltatrice, Michela, che è una 70. Noi giocavamo a nascondino, scarampana, strega, comanda colore, salto alla corda, pallavolo e in giro per case abbandonate. A me andare in giro per case abbandonate ha sempre fatto abbastanza paura. C'erano delle case dove abito io che adesso alcune le hanno buttate giù, altre sono rimaste, dove se ci passavo vicino la sera evitavo proprio quella strada perché mi hanno sempre creato quell'attimino di brivido da film horror, che è normale, succede anche adesso. 333-2688-688, voglio altri giochetti particolari, magari tu facevi un gioco strano per strada, puoi dirmelo con un messaggio scritto, un vocale.

0: Shakira e Burna Boy con Dai Dai, perché parte la musichetta di Quark, perché abbiamo risolto l'enigma della Goldonaia e no, non è il parcheggio delle gondole.
1: Aspetta un secondo. La Goldonaia è chiamata così perché le coppiette andavano a utilizzare il Gold One e andavano appunto ad appartarsi, giovani okay. adulti così, in macchina, eccetera, sì. eccetera. In quartiere Arcella, a Padova, sì. c'era, dove adesso sorge il Mappaluna, comunque c'era un, questo spiazzo
0: non so dove, sia,
1: dove appunto poteva. Ecco, e lì facevi un po' fatica a fare gli agguati, quindi noi ci spostavamo verso più l'Argine Bassanello, dove okay. ce n'era una molto frequentata, sì. dove una volta abbiamo aperto appunto una macchina e dentro ci abbiamo trovato la sorella di un nostro amico che doveva sposarsi un paio di mesi dopo, ma non era con il futuro marito.
0: Ma
1: niente.
0: Ma davvero, cioè, da ragazzina andavate ad aprire le macchine alla gente appartata? Da fuori uno abbastanza arrabbiato per la situation, poi scopri anche queste cose.
2: Ciao company. Ciao. Ma al gioco del dottore nessuno giocava? Perché da noi era molto in voga.
0: Se volete rispondere a questa sua domanda, fatelo. A tra poco. Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company. Fiscalia
3: Mollo. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Per questa pubblicità 0824 43732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: giochi che facevate per strada il pomeriggio, d'estate, d'inverno, non lo so. Però sicuramente la maggior parte di questi giochi venivano fatti d'estate. Sentiamo qualcuno da Bologna.
1: Ciao Radio Company, mi chiamo Daniela e sono nativa di Bologna. Adesso abito a Padova da più di 24
2: molto
1: anni.
2: Bene.
1: Noi a Bologna avevamo un gioco che era quello della luna. Mi sembra che qua si chiami lo scalone. Erano i quadrati disegnati per terra dall'1 al 10 e tu dovevi saltare. E poi che
0: la
1: dire
0: campana.
1: Il gioco della bottiglia. Tanta roba. Ciao, buon pomeriggio.
0: Gioco della bottiglia che quando andavi a girare fai che vada in quella direzione, fai che vada in quella direzione, e non andava mai proprio in quella direzione. Poi
3: i ragazzi più grandi facevano i giochi della gioventù,
0: okay. E
3: noi più piccoli dovevamo fare i giochi della gioventù.
0: Bene.
3: Oppure giocavo a campanone o alle lago, a nascondino, facevamo le partite di carte, ne facevamo quando eravamo giovani, altro che telefono.
0: Altro che telefono e internet, si sente male la fine del messaggio. È vero, eravamo probabilmente molto più spensierati. Si giocava uno Yu-Gi-Oh! Io mi ero costruito il, come si chiama, il portacarte di Yu-Gi-Oh! Come quello che vendevano a 1.800.000 euro, solo di cartone. Stessa cosa poi con la maschera di uno Stormtrooper di Star Wars, anche lì fatta proprio con la carta pesta, la Vinaville e un tutorial su YouTube, perché insomma i miei genitori non volevano comprarmi le cose, quindi non comprandole hanno, diciamo, istigato questo mio estro creativo in qualche modo per passare il tempo. 333 2688 688, ti ricordi i giochi che facevi per strada? Se sì, dimmelo.

0: Gianna Nannini e Marrakesh, la loro American Inc. Siamo quasi arrivati alla fine della puntata di oggi. Ci sono ancora un paio di vocali con giochi da strada. Questo molto, diciamo, quasi violento.
1: Da piccoli noi giocavamo agli indiani e ai cowboy. Giocavamo a rincorrerci in bicicletta. E poi c'era il gioco dei tirastici. Praticamente con dei pezzi di camere d'aria delle macchine. Facevamo degli elastici attaccati a un fucile di legno. E questi erano tenuti da una molletta, quelle per stendere, sempre in legno, e ci sparavamo addosso questi elastici a velocità pazzesca. Dividi, bel gioco,
0: bello violento, tipo il paintball dei poveri. Poi
2: con il gruppo degli amici più affiatati abbiamo costruito una casa sull'albero, sembrava tipo Merigi. Nel periodo estivo abbiamo costruito una casetta sull'albero e si facevano un sacco di corse con i pattini a rotelle. Io avevo per diverse estati i miei pattini a rotelle si allungavano in base a come si allungava il piede, non erano un numero fisso, avevo le ginocchia sbucciate tutte le estati per tutto il periodo delle scuole medie.
0: Guarda, facciamo questa cosa, visto che abbiamo parlato di un sacco di giochi da fare per strada, adesso alle 4 finisco, vado nella prima strada che trovo e provo a giocare a qualcosa, va bene? O forse si sta meglio con l'aria condizionata. Tra poco vi aggiorno.
3: Your summer, your experience. Fiscalia Molo on Radio Company.
4: Fiscalia Molo! Spot!
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
10: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Nero, Material Lover, l'ultima di oggi, che ci fa dire ciao ciao ciao. Ci risentiamo domani dalle 14, vi lascio con Brutti ma Pietro in solitaria ancora per un paio di giorni.
1: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
2: I fischelli di Radio Company.
0: C'è del professionismo nell'aria. Un minuto alle 16.
3: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

0: Dance No More, il disco di Harry Styles. Che bravo che è! Cioè, i conduttori seri direbbero poliedrico. Vabbè, oh, benvenuto, ben arrivato!
1: Salve!
0: Come va? Tutto bene? Eri a fare la cacca in bagno?
1: No.
0: Di la verità?
1: No. Non avevo guardato l'orologio.
0: Come hai guardato l'orologio? Ma siamo una radio! Cioè, nelle radio esiste qualcosa che si chiama clock.
1: Mi sono perso.
0: Vabbè, metti la sigla, dai. Mi sono preoccupato.
2: Consigli per l'estate di Brutti ma Simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma Simpatici diventa Brutti ma in costume.
3: È un uomo abituato a correre. È un uomo abituato ad andare velocissimo.
1: Sì, chi è?
0: Tu sei.
1: Ah, io?
0: Tu, chi vuoi che sia. Va bene. Sai che ho pensato dura cosa, però non riuscivo a trovare...
1: Hai pensato già...
0: Aspetta un attimo, lasciami parlare.
1: Pensate.
0: Allora, aspetta. Allora, è una cosa che ho pensato, però non ho trovato il modo per fartela fare.
1: Ah,
0: adesso mi hai dato una motivazione, ok? Allora, dato che sei sempre di corsa, sempre di fretta, Andrea Rossini, ce la facciamo per l'ultima puntata di questa settimana in solitaria a tirar fuori tutti i vecchi tutti impossibile, un po' di vecchi jingle della radio, di Radio Company.
1: C'è un problema.
0: Tipo quelli fino anni 90, primi 2000, cioè robe così.
1: C'è un problema.
0: Lo sai perché ti dico questa cosa?
1: Perché oggi ti dico che c'è un problema.
0: Dai, sentiamo prima i tuoi di problemi, dai,
1: allora,
0: sentiamo.
1: Sono su DAT.
0: Sei su DAT, vabbè, chi se ne frega.
1: Non c'ho il DAT.
0: Non hai il DAT?
1: No.
0: Sono
1: non
0: su
1: DAT. Funziona più.
0: Scusa,
1: sono su DAT.
0: Scusa, hai detto sono su DAT, avevo capito, sono su DATO.
1: No, su DAT.
0: Su DAT.
1: Digital Audio Tape.
0: Ok.
1: Non va più il player.
0: Non va più il... No. E quindi sono persi praticamente.
1: Me lo aggiusti?
0: Cioè non sono persi, però sono da qualche parte che non riusciamo a recuperarli.
1: Non riesco a fare play.
0: Vabbè, che peccato sta cosa, però sarebbe stato bello e sarebbe stato anche un motivo per farti fare del lavoro in più e la cosa non
1: mi
0: dispiaceva.
1: Grazie, ti voglio bene.
0: Va bene, Brutti ma Simpatici che diventa Brutti ma in costume, zero problemi, zero discussioni, con Pietro che vi parla, con Andrea Rossini alla parte tecnica, con voi cari amici fino alle 18 se avete voglia. Intanto cominciamo perché facciamo cose, vediamo

0: Peggy Gu qui a Radio Company, Brutti ma in costume, con Pietro, con Andrea Rossini. E ne discutevamo un po' di tempo fa e riguardavano le canzoni, ce n'erano, ne passavamo una anche noi poco tempo fa, se non sbaglio, che in altre radio invece non passava, che era stata creata, generata con l'intelligenza artificiale. E sai che uno dice, vabbè, insomma, alla fine ha i suoi limiti. Certo che i suoi limiti, però, c'è una cover di Madonna che è Like a Prayer, però è una cover in questo caso, che è fatta interamente con l'IA e sta scalando le classifiche. Cioè, tra un po', non lo so, io sono convinto che comunque le canzoni fatte con l'IA o sono cose che vengono in qualche modo riproposte, quindi si capisce che c'è sempre quel tema, no? Cioè l'IA è abbastanza ripetitiva su alcuni dettagli, ok? Oppure va a riprendere cose che sono già state scritte dagli esseri umani, mettiamola così, e quindi le risistema. Allora in quel caso forse ce la fa, ma quando si tratta di progetti originali un po' te ne accorgi, perché è molto ripetitivo, un po' anche con i video, con le espressioni delle persone, cioè ti accorgi di questa cosa qui. Però di fatto, per chi dovesse produrre musica con l'intelligenza artificiale, beh, c'è una regola che deve essere seguita, altrimenti questo brano non può in qualche modo essere preservato. Allora, intanto deve essere stato scritto da esseri umani, e fin qua non ci piove. La voce principale e gli strumenti primari devono essere affidati a persone. Quindi questa è la regola che per adesso argina un po' il fenomeno dell'AI. Però ad esempio sulle piattaforme di musica, se tu vai a vedere, c'è l'opzione attiva o disabilita brani che sono stati generati dall'intelligenza artificiale. Se tu l'attivi, ti propongono anche quelli. E quindi, non lo so, io, cioè già gli artisti non prendono niente, no? Cioè, diciamola sta cosa. Se in più aggiungiamo questa roba qui, frammentazione a proprio ai livelli estremi, e a quel punto, non lo so, chi è che fa più musica poi? Chi è che fa più musica se non ci guadagna più niente? Vabbè, infatti, ma resterà solo quello e basta.
1: Brutti, ma in costume su Radio Company. Spot. Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

0: Maledetto Ve, il disco di Fulminacci qui a Radio Company, Brutti ma in costume, Pietro, Andrea Rossini, stiamo insieme fino alle 18, facciamo un po' di cose, tra cui questa che ad esempio mi ha un po' ma un po' attirato, perché comunque riguarda un artista che si chiama Bianco Shock, un artista milanese che però ha fatto delle installazioni molto leggere nelle province di Bolzano e Belluno. Per quale motivo? Perché avete sicuramente visto quest'estate sulle Dolomiti o comunque in generale sulle montagne italiane c'è stato un sovraffollamento, succede un po' tutti gli anni, però quest'anno particolarmente, complice anche un po' il caldo, molti hanno detto non vado al mare, evito, cerco di andare un po' più al fresco, sto in alta montagna o comunque insomma me ne vado lì, così perlomeno non soffro come in pianura alla fine. Qui, il problema è che c'è tanta gente che ci è andata. C'è tantissima, c'è stato credo 2-3 settimane fa un rifugio che o comunque una pasticceria, adesso non ricordo, che aveva questi bomboloni particolari, c'erano code e code di persone per andare a mangiare questi bomboloni e quindi era un po' diventato un po' disagevole, no? Pochi parcheggi, la montagna quando si quando diventa sovrappopolata è un po' un problema. Questo artista cosa ha fatto? Avete presente che ci sono lungo le strade, in prossimità anche dei tornanti, ci sono le indicazioni, cioè segnali di pericolo che ti dicono fai attenzione c'è un tornante, quindi se devi piegare non piegare troppo, meglio piega troppo se sei troppo veloce, stai più attento e guarda bene la strada. Sotto c'è scritto tornante, lui cosa ha fatto? Ha fatto degli adesivi con lo stesso carattere dei cartelli stradali e c'è scritto tornatene, che fa un po' sorridere, cioè tornatene a casa. Fa un po' sorridere, ma in realtà è semplicemente un sottolineare un problema che poi alla fine sulle montagne c'è. Chi ci vive veramente in montagna o comunque chi ha veramente esperienza di montagna si trova a che fare con persone che magari la montagna non la rispettano, non la conoscono, persone che magari prendono delle vie un po' estreme e poi non riescono a tornare indietro, chi si improvvisa alpinista, insomma situazioni che sono un po' a volte fanno un po' pensare alla mentalità un po' italiana, insomma, che speriamo, diciamoci la verità, in un futuro possa anche cambiare.
1: Con Radio Company

0: Il disco di David Guetta con Chris Willis qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Adesso dobbiamo dare il benvenuto ad Egidio Ferrante, ci sono i primi 30 secondi con la redazione.
1: Buon pomeriggio, in apertura il caro carburanti, attesa per il Consiglio dei Ministri che deciderà la proroga delle misure, in particolare il taglio delle accise sul diesel. Previsto un intervento più mirato sulle fasce più bisognose. Intanto continuano i rincari, il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,017 euro al litro per la benzina e 2,137 per il gasolio. E l'estate 2026 è costata agli italiani fino a 1,8 miliardi di euro in più per i rifornimenti rispetto allo scorso anno. La Confesercenti stima un aumento del 21% della spesa. A tra poco.
0: Brutte notizie, comunque intanto arriva Saif.

0: mi sembra di essere proprio atterrato negli anni 80. James Blunt, Tastes Like Summer, qui a Radio Company, Brutti ma in costume. Allora abbiamo qualcuno che dice la sua sulla montagna. Sentiamo.
1: Ciao Brutti. Ciao. Purtroppo è vero, la montagna sta peggiorando, ma sta peggiorando anche perché è colpa anche di tanti social che mettono i tutorial dove ci sono le passeggiate che dicono che tra virgolette sono semplici. La montagna e il mare sono due cose da tenere sempre sotto controllo, sì, perché come gira la montagna e il mare non perdona.
0: Sì, è vera questa cosa, anche perché molto spesso a me è capitato, in montagna ti dicono guarda, è una passeggiata di una mezz'ora, 40 minuti, poco per chi è esperto, però non è una passeggiata di 40 minuti

0: lì dritto, cioè così. È impegnativo, quindi a volte certi numeri ti sorprendono, pensi che sia poco e poi invece ti accorgi che è molto di più di quello che ti aspettavi, insomma è anche più faticoso. Va bene, ci facciamo una piccola pausa e tra poco tocca a voi.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot.
2: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus.

Mamma, non mamma, il disco di Madame, 16:35 minuti, Radio Company, brutti ma simpatici, che d'estate diventa brutti ma in costume, ma non perde le buone abitudini, soprattutto nei vostri confronti, visto che adesso è arrivato il vostro momento. E alla fine, dove siamo andati a finire? Dove siamo andati a parare? Beh, visto che in effetti la puntata è iniziata un po' con temi che riguardano la montagna, citando anche un po' quello che è successo a volte per quanto riguarda i pericoli, ok, soprattutto in montagna, ma anche al mare, ce ne sono praticamente ovunque. Siamo arrivati a questo, cioè quella volta che ve la siete vista brutta, più o meno. Io vi posso citare, giusto per darvi un esempio, due cose. Beh, allora, la prima cosa, la prima riguarda la montagna indirettamente, anche se poi ero in moto, quindi si parla di un piccolo incidente in moto, dove però me la sono vista un po' brutta, vi dico la verità, è successo qualche anno fa. E invece un altro, me lo ricordo ancora, erano i primi tempi dei navigatori, dei, sì, quelli che sui telefonini e queste cose. Dovevo andare in un posto e a un certo punto il navigatore mi segnala, mi dice: percorri questa strada, una strada di campagna. Una strada di campagna, diciamo un po' tanto di campagna, un campagnissima. E a un certo punto che cosa succede? Mi trovo, vi giuro, di notte, in mezzo al niente, non vedevo niente, ma proprio niente, e a un certo punto il navigatore che fa? Si spegne da solo. Cioè si è spento proprio, non si avviava più l'applicazione. Sì, ovvio, sì, fai la stessa strada al contrario, ma non è... ma non è proprio così, no? A un certo punto ho detto, adesso? Vabbè. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali, scegliete un po' voi. C'è almeno una volta che vi viene in mente in cui ve la siete vista un po' brutta? Magari non cose gravi, anche cose più leggere, cioè insomma cose che comunque fanno parte della vita, che in quel momento vanno fatte un attimo così un po' riflettere. Ce ne sono stati di questi momenti nella vostra vita? Ce ne basta almeno uno. Al 333-2688-688 cerchiamo di farvi venire in mente, giusto così, il primo, quella volta che ve la siete vista un po' brutta, ecco, sotto vari punti di vista. Se vi viene in mente qualcosa, raccontatecelo. Here we go!

0: Ocean House, Jubel,
1: Jubelumish.
0: Allora, eravamo in campeggio, verso sera è arrivato un temporale fortissimo, ci scrivono. Ha sradicato la tenda e ha portato via molta roba che avevamo. Tu provi a immaginare, sei lì dentro la tenda che stai dormendo, capisci ovviamente che sta arrivando sto temporale, quindi non stai più dormendo, però a un certo punto senti... quindi proprio la tenda che... cioè tu sei lì, abbracciato. Me la sono proprio fatta addosso. Ciao, e poi giro in montagna, in giornata. Di notte tornando, un capriolo ci ha attraversato la strada all'improvviso e per un soffio non ci siamo schiantati con l'auto. Elena, ciao brutto, ciao. Allora, questi sono due messaggi, ma ne sentiremo altri, di ascoltatori e ascoltatrici che se la sono vista brutta almeno una volta nella vita. Brutta ovviamente fino a un certo punto, anche in modo leggero. Se siamo qui che ce lo raccontiamo, questo insomma è già buono, però capita a volte nella vita che ci sono delle cose che succedono e dici, oh, ho rischiato proprio. 333-2688-688, WhatsApp scritto e vocali, sentiamo.
2: Ciao ragazzi, io me sono vista brutta più di una volta, però quella che mi è stata più impressa, autostrada, roulotte lanciata dietro per andare alle ferie, sì. Autostrada, seconda corsia, sorpasso un camion, nel sì. frattempo che sorpasso il camion si esplode la ruota. No. Della roulotte,
0: no.
2: Mamma mia, andava tutto in parte. Sono uscito senza far danni, fermarmi nella corsia di emergenza,
0: sì.
2: E mi sono accorto che non avevo la chiave per cambiare la gomma. Guarda, una disperazione, 400 euro di caro attrezzi, così tac,
0: ma tu...
2: di andare in ferie. Ciao ragazzi,
0: ciao, ciao. Ma tu puoi immaginare che nel momento in cui esplode la gomma della roulotte, la roulotte comincia a impazzire dietro, no? Cioè tu sei, cioè, stai anche sorpassando, cioè vedi la roulotte che fa così, comincia proprio a andare via di testa la roulotte. Quando ti fermi, scopri che con le uova ci hai fatto la maionese, quindi da un certo punto di vista c'è anche qualcosa di buono. Mentre stavamo imboccando l'uscita in autostrada, un cretino ci ha sorpassato a destra nella stessa uscita, quindi tu stai uscendo e un altro così. Mi sono visto la sua faccia a mezzo metro di distanza, ora tu provi a immaginare, anche perché dall'altra parte, cioè dalla parte sinistra c'è il guardrail. Cioè quello che divide la corsia a un certo punto, quindi non puoi neanche girare a sinistra perché se no te lo ritrovi in faccia, quindi alla fine no, e ci rimetti. Sentiamo, dai. No. Dopo, vabbè. Allora leggo questo. Un sabato pomeriggio con degli amici abbiamo fatto festa, dopo aver fatto di tutto senza riposarci. La domenica pomeriggio abbiamo fatto altri 250 km per andare al Gargano, al mare, dove io e mio amico abbiamo rischiato di annegare. Capite un po' te? Vabbè. Allora, 333-2688-688, quella volta che ve la siete vista brutta.

0: Abbiamo un ascoltatore che andare via con lui in macchina, secondo me bisogna farsi segno della croce prima, oppure cioè veramente bisogna fargli scongiuri. Si chiama Stefano e dice: quante volete saperne? È già qua, vuol dire. Porta sci magnetico. Porta sci magnetico che si stacca dall'auto davanti alla via.
1: E via.
0: Diciamo che il portasci magnetico non è soltanto il portasci, è spesso qualcosa che c'è anche attaccato, quindi c'è una pesa, e poi vabbè, qualsiasi cosa, l'autostrada quando stai correndo ti si stacca davanti, cioè è un disastro. O pneumatico di camion che ti arriva addosso. Cioè come vedo il copertone, cioè io ho già le mutande sporche. Ho cerbiatto di notte in mezzo alla corsia, tutte in autostrada. Ne volete altre? Non auto, Stefano? Mandacele, che così capiamo che vita impegnativa che hai. Va bene, ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Gli esteri, il premier israeliano Netanyahu esprime scetticismo sulla possibilità di un accordo con gli iraniani definiti selvaggi. Netanyahu ha dichiarato di aver discusso tutte le opzioni con il presidente Trump, affermando: non abbiamo obiezioni ad un buon accordo. Ha però aggiunto: c'è anche un'altra possibilità, stringere l'assedio. Nel frattempo lo statunitense Rubio assicura che per il momento non sono previsti nuovi attacchi americani contro Teheran. A più tardi.
0: Grazie Gido Ferrante, adesso pausa per noi
3: su Radio Company. Brutti ma in costume.
4: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 barra A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
14: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
16: Euronics, un mondo più avanti.
17: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
18: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
19: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
18: Saldi Globo.
9: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Magnetic qui a Radio Company, brutti ma in costume, zero problemi e zero discussioni, amici, con Pietro che vi parla, con Andrea Rossini alla parte tecnica, quella volta che ve la siete vista brutta più o meno. Allora ci scrivono, senti qua, l'ultima in autostrada, auto contromano. In autostrada è una cosa devastante. A me è successa questa cosa in tangenziale, in realtà, rientrando un sabato notte dal lavoro un paio d'anni fa, di notte, erano tipo le 4 del mattino, un furgone di brutto che è proprio arrivando da una curva, quindi non visibile subito, a un certo punto me lo sono proprio trovato davanti. Per fortuna che a un certo punto i riflessi insomma hanno funzionato e quindi bene. Mentre facevo jogging, cane che mi azzanna al polpaccio, qui è scritto proprio durante il poligono, quindi era il poligono di tiro, pallottola, esce male, mi colpisce vicino all'occhio rischiando cecità.
1: Oh.
0: Scendere in grotta e un chiodo si stacca, cioè robe incredibili. Ci sono altre, ma vabbè, per tutto è tutto tranquillo, ti fa godere la vita, grandi, va bene, sentiamo, dai.
2: Allora sì, io me lo ricordo molto bene, è stato all'incirca un 25 anni fa, stavo lavorando all'interno della mia azienda e lì per lì dovevo andare in bagno e non mi decidevo ad andare finché a un certo punto ho detto boh, non ce la faccio più e quindi ho deciso di andarci, ho fatto 3 passi e dal soffitto dell'azienda è caduto giù un pezzo di tetto, letteralmente. Stavano facendo dei lavori e non si sa come questo pezzo si è seccato.
0: Ciao, non bisogna mai andare in bagno. Sentiamo.
3: Non io, a proposito di montagna, ma mio figlio. Ho rischiato di perdere mio figlio il 31 agosto 2011. Io la abbrevio perché sennò il racconto sarebbe troppo lungo, ma mi è scivolato giù di un canalone. Eravamo in un pianoro di totale roccia liscia e ha fatto un volo di penso un 4-5 metri. C'era una grotta su questo con l'acqua, è scivolato giù con l'acqua, ok, una specie di cascata,
0: sì.
3: È riuscito ad aggrapparsi alla grotta, è rimasto fermo in questa grotta fino al bacino per una buona mezz'ora finché non sono riusciti ad arrivare i soccorsi alpini a tirarlo fuori, perché mio marito si è strappato i polpacci per cercare di correre su ad aiutarlo e io sono rimasta ferma sul pianoro a continuare a parlargli per incoraggiarlo che si tenesse duro. Ti dico solo che siamo finiti in elicottero in ospedale a Feltre perché ha rischiato l'ipotermia.
0: Cioè, non lo so, io stanotte non dormo. Cioè, stanotte così, devo chiamare il telefono azzurro stanotte per farmi tranquillizzare un po', non lo so io. Sentiamo.
4: Me la sono vista brutta a febbraio dell'anno scorso, quando stavo rientrando in macchina da Siena di notte e stavo percorrendo la superstrada Pedemontana Veneta,
0: sì.
4: E ho avuto un colpo di sonno.
0: Aia.
4: Sono andato a sbattere contro il guardrail della corsia opposta e al botto mi sono risvegliato.
0: Vabbè.
4: Per fortuna ho rotto solo lo specchietto e l'ammortizzatore sinistro, non mi sono ribaltato e soprattutto meno male che ero da solo,
0: sì,
4: sull'autostrada,
0: certo.
4: Era di notte, non veniva nessuno.
0: Certo. Dietro. E per fortuna ci siamo tutti, amici. Adesso mi tocco per voi. Guarda, mano in tasca. Va bene, dai. 17 minuti, grazie per i vostri messaggi.
5: Radio Company Time.
6: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: sono un conduttore efficiente, guarda, anche nei tempi de far, cioè per fare la pipì. Praticamente un
1: efficiente,
0: minuto.
1: Sì.
0: Efficiente? No, senza la di davanti, cioè sì. Efficiente e basta. Un minuto e dieci, compreso di lavaggio di mani, cioè sono veramente avantissimo.
1: Wow.
0: Robin Schulz con Sugar qui a Radio Company, Brutti ma in costume. Adesso una pausa per noi.
2: Brutti, brutti ma in costume su Radio Company. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Tempo di fitness?
7: Tempo di allenarsi?
6: Tempo di Combat Mania!
8: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
9: Ehi Paolo!
10: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
9: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
10: Ah sì?
9: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
11: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
12: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Abbiamo pensato un po' tutti la stessa cosa, Destinazione Paradiso, invece no, alla Città degli Angeli, Achille Lauro, qui a Radio Company. Brutti ma in costume, zero problemi, zero discussioni con Pietro, con Andrea Rossini alla parte tecnica. E adesso una cosa che potrebbe diventare realtà, cioè una cosa a cui non avevamo pensato, il fatto che i rifiuti, certamente restano dei rifiuti tali e quali, ma normalmente ad oggi cosa facciamo con i rifiuti? Prendiamoli, gettiamo, insomma vengono messi nel bidone apposta per essere riciclati, quindi plastica, lattine e così via. Però c'è anche la probabilità, la forte probabilità, che grazie alla NASA un domani questi rifiuti possano diventare in realtà cibo, perché ovviamente insomma, le cose sono composte da materiali, i materiali sono composti da molecole. Se tu prendi delle molecole, prendi altre cose che le scompongono e te le ridisegnano, capisci? Cioè puoi fare qualcosa che poi potrebbe potenzialmente essere commestibile. Questo grazie ai batteri, ad esempio, che riescono a scomporre cose addirittura come la plastica. La plastica, che è forse l'ultimo dei materiali considerati commestibili alla fine, cioè non lo è di fatto, ma se dovesse esserlo sarebbe proprio tra gli ultimi in fondo, perché non c'è niente di commestibile dalla plastica. Grazie a questi batteri invece potrebbe essere possibile. Scompongono la plastica, la prendono e creano delle sostanze nuove che poi possono essere mangiate. Insomma, te lo mangeresti sto tavolo? Vedi la favola?
1: No.
0: Mi mangerei anche il tavolo.
1: Io no.
0: È da qua che viene sta roba qua, capisci?

0: Marshmallow, Khalid Number, e adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo ancora di economia. Nel 2026 le spese obbligate, cioè quelle legate a beni e servizi di cui le famiglie non possono fare a meno, come casa, bollette, sanità, trasporti e assicurazioni, continuano a mangiarsi una fetta molto consistente dei consumi totali delle famiglie, con un'incidenza pari al 41,7%, e quanto emerge dall'analisi dell'ufficio studi di Confcommercio. Le spese per la casa si confermano la voce di costo maggiore, con 5.335 euro pro capite. A tra poco con il meteo.
0: Secondo singolo perdito nella piaga dopo quello sanremese che stiamo ascoltando ormai da quasi due mesi e che quindi conosciamo già bene. Parla di una vita aziendale estremizzata, stressante, tipica del businessman appunto. Trattandosi di lavoro, il singolo è stato promosso con una finta offerta di lavoro su LinkedIn, piattaforma dove spesso si concentrano mansioni lavorative cariche di inglesismi. Proprio quelli che troviamo in Businessman, lei è dito nella piaga.

0: Flame Celeste qui a Radio Company, brutti ma in costume. Tra poco invece torneremo con Cervelli in fuga, quindi ci saranno altri 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli da vincere.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
2: Sale 17 il bilancio dei morti per l'alluvione nel distretto di Rasuwa, che si trova sul lato nepalese del Tibet. In moto la macchina dei soccorsi, si contano centinaia di dispersi. Il Nepal Tourism Board ha identificato 291 viaggiatori stranieri come irreperibili dopo il disastro. Il Cremlino ha confermato la visita di ieri a Mosca del direttore della CIA, John Ratcliffe, per contatti tra agenzie di sicurezza. Lo ha detto il portavoce Peskov, che ha anche smentito la notizia di colloqui tra Ratcliffe e il presidente russo Putin. Intanto la centrale termoelettrica di Kherson in Ucraina ha subito danni ingenti a seguito di un attacco russo. La FIGC ha deciso di ritirare il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Lo annuncia una nota della Federcalcio, che parla di piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse da Infantino in materia di governance e sviluppo delle competizioni internazionali. Ed è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company.
4: Spot. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: C come Company. C come C Radio.

0: Sam Smith featuring the Two City Colors, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: e non interromperla finché canta. Shepard, Geronimo, e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Grazie San Marco Petroli che anche questa sera ci permetti di regalare ai nostri ascoltatori 50 euro di buoni carburante, buona da 50 che vi arriva a casa e che poi potrete utilizzare, come dice il mio collega Stefano Ferrari, che oggi non c'è, neanche domani e neanche dopodomani, per fare il pieno con la F101, comunque metterci un po' di F101 all'interno delle vostre macchine. La F101 è la benzina speciale di San Marco Petroli che fa bene al motore e fa anche, diciamo, andare un po' più veloce pure le barche, cioè funziona anche sulle barche, è incredibile sta cosa. Vabbè, allora andiamo invece con le categorie. Cosa resta? Grandi invenzioni, proverbi popolari e Guinness dei primati. Sapete già come funziona questo gioco, vi facciamo una domanda relativa alla categoria più votata del giorno, che deve essere stata scelta anche da voi, altrimenti non possiamo chiamarvi. Vi chiameremo, vi metteremo in onda, faremo due chiacchiere veloci, dopodiché la domanda e le tre opzioni di risposta. Se la risposta è giusta, ci complimenteremo con voi, prima di tutto, e poi vi regaleremo 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Allora, 333-2688-688, grandi invenzioni, proverbi popolari oppure Guinness dei primati. Vi aspettiamo!

0: Tu che cosa fai questa sera? Adesso Cervelli in fuga, alla seconda parte proveremo a regalare 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli ad Elio, che è con noi al telefono. Ciao Elio, buonasera, benvenuto.
1: Ciao.
0: Elio ci ha detto che fa l'impiegato piegato. Perché sei piegato, Elio? Cioè sei oberato di lavoro?
1: Sei stanco?
0: È finita per oggi o ne hai ancora?
1: No, ho finito.
0: Hai finito, va bene. Allora, la categoria che hai scelto è grandi invenzioni. Quindi ti faccio la domanda, tre opzioni di risposta e dopodiché se la risposta che ci dai entro 10 secondi è quella giusta, ti mandiamo a casa molto volentieri 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Tra l'altro, non ti ho detto fuori onda, se vinci non buttare giù perché sennò poi Andrea Rossini si stressa e deve rifare il numero, va bene?
1: Va bene.
0: Ok, dai, allora andiamo con la categoria grandi invenzioni. Chi brevettò il telefono nel 1876? Quindi telefono, brevetto 1876. A. Meucci. B. Bell. C. Marconi. Via con il tempo.
1: Meucci.
0: No, in questo caso il brevetto del telefono del 1876 è di Bell, cioè Alexander Graham Bell. Che bella cosa. E niente, però ci dispiace Elio, però come dicevo sempre puoi riprovare, va bene?
1: Certamente.
0: Sarà per la prossima. Ciao Elio, grazie.
1: Grazie.
0: Ciao.
2: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervello.

0: Volando per il mondo, Carol G e Manu, ciao. Adesso una piccola pausa, ma prima altri 30 secondi, gli ultimi con Egidio Ferrante.
1: Uno sguardo al meteo di domani: al nord addensamenti sulle Alpi occidentali con qualche debole piovasco intermittente, poco parzialmente nuvoloso altrove. Al centro e al sud stabile, in prevalenza soleggiato, pur con un passaggio di stratificazioni alte che offuscheranno il cielo. Temperature in aumento con massime che toccheranno anche i 41 gradi al sud. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
0: Grazie Gidio, a domani!
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
3: Spot. Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: un flamenco paranoia molesto così ciao. A caso. Va bene, siamo arrivati alla fine con Samurai J, c'è già qualcuno che saluta e quindi ciao, basta. Esattamente. Grazie ad Andrea Rossini per la parte tecnica, io sono Pietro, ci sentiamo domani. Ciao.
1: Radio Company Time.
2: Ciao.
3: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Spot.
4: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima Mostra del Cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.

0: Bravo, bravo, applausi, proprio tutto fino alla fine. Oh my soul, Bruno Mars. Quanto ci piace sto pezzo. Siamo arrivati all'apertura di un nuovo appuntamento in questo 26 08 20 26. Se tu sommi la circonferenza per il raggio fratto, sai che risultato viene fuori? Che solo in questa data devi assolutamente ascoltare tutto in lista fino alla fine. Dai, sigla.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Attenzione. Con Radio Company e Stefano Conte, attenzione. La sera è tutti in lista!
0: Non solamente in questa data, cioè in questa data te ne innamori e poi vai avanti domani, dopodomani, dopodomani ancora non lo so perché non ho fatto i calcoli, siamo già venerdì, quindi sul sabato non ritorniamo, però... Dal lunedì al venerdì sicuramente, sicuramente siamo insieme. Quello non manca mai, dalle 18 fino alle 20. Tutti in lista, Club Privé diventa per l'estate. Insieme a me, Stefano Conte. Insieme a lui, il Ciringhito, che è in regia, che mi accompagna in questi giorni. Insieme a un argomento che ritornerà anche stasera per coinvolgere tutti gli amici che hanno finito di lavorare, quelli che stanno lavorando, quelli che stanno facendo sport, coloro che invece si riposano, quelli che sono in vacanza, che stanno rientrando. Insomma, tutti quelli che sono con noi, però sintonizzati su Radio Company. Abbiamo dell'8 ottima musica, quella non manca mai. Abbiamo incominciato alla grande con Bruno Mars. Si continua ancora meglio. We do you mean?

0: do you mean? Eccola qui.
1: Abbiamo incominciato tutto in lista Club Privé. Stasera parliamo di un tema leggero, anche se poi così leggero non è quando ti capita, che se ci ripensi col senno di poi, il tema è abbastanza leggero. Sta diventando virale su internet un video che circola in queste ore di un capitano, ma mio capitano, capitano, molto deciso su che cosa fa da farsi. Sentiamo l'intervento.
2: Il discorso è questo: abbiamo dei problemi con le performance. Significa che, dovuto al vento e dovuto alla pista piccola, non possiamo portare via tutte le persone e tutti i bagagli. Siccome l'aeroplano oggi è pieno, abbiamo 186 persone, siamo completamente pieni, la compagnia a me mi ha istruito di sbarcare i passeggeri per avere un peso giusto per la partenza. Siccome so che abbiamo avuto un po' di problemi al gate, alcune persone sono lamentate, io ho chiesto alla compagnia se potevamo imbarcare tutti quanti, e chiaramente dobbiamo sbarcare un po' di passeggeri, un po' di bagagli. Questo a parer mio è il male minore. Cosa succede a voi? Voi andate a Napoli, tornate a Napoli, la compagnia col volo prossimo successivo vi rispedirà i bagagli a Napoli e ve li spedirà a casa dove siete voi.
1: Capito?
3: Hai
1: capito? Perché poi qua inizia qualcuno inizia a lamentarsi, poi a lui alla fine dice: visto che se non vi va bene io vi faccio sbarcare al posto dei bagagli, quindi state qui praticamente a schiatos, se no sapete che i bagagli io li faccio scendere tutti quanti e i bagagli vi arriveranno un giorno dopo, e qua ha preso la sua decisione. Quindi insomma applausi da parte dell'equipaggio che ha detto: ma sì, andiamo a Napoli senza i bagagli, poi i bagagli ci verranno spediti in un secondo momento. Da qui vi chiedo, ma a voi vi è mai capitata di perdere i bagagli, o che non vi raggiungessero in vacanza, o che ci sono stati in generale delle disavventure con il volo, avete vissuto dei ritardi tali per cui avete dovuto prima andare in un altro aeroporto poi raggiungere? Cioè oggi vogliamo le vostre disavventure legate ai voli aerei. Raccontateci tutto, perché siamo curiosi, quindi siete abbastanza, insomma, corti, però dovete essere brevi come sempre. 333 2688 688, oggi tutti in lista, parte da qui.

0: fra tutti i racconti più interessanti, quello che mi è arrivato subito immediatamente oggi, partendo da questo tema qua, cioè dal fatto del pilota che ha deciso di lasciare i bagagli a Schiatos, per poi farli arrivare un giorno dopo a Napoli, c'è anche il racconto oggi di Pietro, che mi ha raccontato che lui è stato appunto in Grecia e che i bagagli non sono arrivati, quindi evidentemente è una cosa che succede spesso sui voli verso dalla Grecia. Ha preso 2 giorni i vestiti per le figlie e poi lui è andato in giro come uno straccione solo col costume. Mi ha raccontato questa disavventura qua. L'anno scorso siamo atterrati a Malta, la mia valigia è rimasta a Roma per errore dallo scalo. Ho passato la prima settimana di vacanza con i vestiti comprati d'urgenza al mercato locale, non proprio il guardaroba che avevo programmato. La valigia è arrivata il giorno prima del rientro, praticamente ho fatto la vacanza per lei e non per me, quindi insomma lui si vestiva con degli stracci durante tutta la settimana della vacanza. Raccontateci le vostre disavventure, bagagli non arrivati, voli, coincidenze perse, raccontateci tutto oggi. 333-2688-688, note scritte o note vocali.
1: Su Radio Company, tutti in lista club privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: Rama, insomma, l'avete sentito il discorso del capitano, storia che sta praticamente girando parecchio sull'online, sul volo di Schiatos a Napoli. Poco prima del decollo il comandante esce dalla cabina e avvisa i passeggeri, le valigie restano a terra. Da qui vi abbiamo chiesto: vi è mai capitato di perdere i bagagli o che non vi raggiungessero in vacanza? In generale, che disavventure avete vissuto con voli, ritardi e coincidenze saltate? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao, io di ritorno da Sharm el Sheikh sono arrivato all'aeroporto di Bergamo, però prima di imbarcarmi da Sharm ho visto la mia valigia che saliva sul volo Ineos diretto a Verona e non su Bergamo, e quindi una volta arrivati a Bergamo abbiamo chiamato e l'abbiamo recuperata subito, essendo di strada direzione Padova, all'aeroporto di Verona. È stata una cosa abbastanza semplice, però ci siamo divertiti. La valigia partiva su un altro volo.
0: Bello, bello, meno male che era in direzione Verona, che non era l'opposto, che quindi sei riuscito a ritirare la valigia. Ci sono i Cat's Eye con Animal.
2: Radio Company. The summer is magic.

0: con voli aerei, con bagagli non arrivati a destinazione, con vestiti presi e comprati per 4 giorni quando poi siete ritornati a casa. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Stefano, guarda, questo è sempre stato il mio terrore, che mi perdessero i bagagli, soprattutto in vacanze lontane tipo Cuba, Egitto eccetera. Per fortuna non è mai successo, ecco perché io non imbarcherei mai i miei animali, in primis perché fanno il viaggio della morte, ma poi perché avrei il terrore, come è già successo, che li perdano chissà dove. No, no, io perdo il mio amore di animale, non esiste al mondo.
0: Beh, in caso lo recuperi a Verona. No, sto scherzando. È che tutti abbiamo capito che tutte le valigie portano a Verona. E il vostro di racconto fra un attimo. Coldplay, The Hardest Part, in arrivo.

0: Coldplay, The Hardest Part. E allora, il mio disastro più grande è atterrati a Barcellona, io con la valigia arrivata regolarmente, mio marito con la valigia finita per sbaglio a Buenos Aires.
1: Non ci credo.
0: Stesso colore, stessa marca, scambiata da qualcun altro probabilmente, ci sono voluti 5 giorni per recuperarla e lui ha passato la vacanza con i miei vestiti, taglia completamente sbagliata. Patrizia, eccezionale. Eccezionale. C'è Nico Heinz, Fabio De Magistris, Victor.

0: Nicolaes Fabio De Magistris, Victor J'Adore, mentre dovremmo avere altri amici in lista con noi che ci raccontano la loro di disavventura. Sentiamo.
1: Fortunatamente a me è capitato al rientro che ritornati dal Giappone, io e mia moglie, da viaggio di nozze, non avevamo le valigie, quindi la vacanza me la sono fatta con i miei abiti, ecco. Abbiamo dovuto aspettare il volo di rientro successivo, fortunatamente nel giro di 4 ore l'aereo è arrivato con le nostre valigie.
0: Bene, dai, almeno lì non è andata male. Anche perché credo che se uno parta verso un'altra destinazione, cioè faccio un esempio, scende che so a Bologna e vada verso Verona, la compagnia aerea sia obbligata a spedirti le valigie a casa. Cioè non è che tu devi andartene a riprendere dove aspettavi l'aereo. In questo caso 4 ore, accettabile. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo tutti in lista. Club.
2: Lista Club Privé. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash

0: Tiger, Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni, mentre oggi stanno arrivando delle storie veramente pazzesche e strane dall'amico di Buenos Aires a quello che ha recuperato la valigia a Verona, chi invece era spaventato dall'idea di poter lasciare l'animale in stiva. Storie che stanno girando parecchio, partita da questo volo da Schiatos verso Napoli. Poco prima del decollo il comandante esce dalla cabina e avvisa i passeggeri: le valigie restano a terra. Il motivo è tecnico: la pista corta dell'aeroporto greco più il vento forte rendevano l'aereo troppo pesante per decollare in sicurezza. Da qui vi abbiamo chiesto: vi è mai capitato di perdere i bagagli o che non vi raggiungessero in vacanza? E in generale come vi siete comportati? Disavventure che avete vissuto praticamente con voli, ritardi, coincidenze che non sono arrivate? Sentiamo.
1: Allora, ciao Conte. Allora, nel 2013 siamo andati a Toronto, io, mio marito e i miei due figli, ognuno con la sua valigia. Anche al ritorno è stata un po' lunga, nel senso che ci abbiamo messo un giorno, perché siamo stati fermi a Montreal, eccetera. Arriviamo a Verona e ritiriamo le nostre quattro valigie e ce ne sono tre. Cavolo, ecco. Allora andiamo a chiedere che fine ha fatto, a dire che abbiamo, è stata persa, eccetera. E ci dicono: no, guardi, la valigia quella lì è quella viola, sì, è arrivata in anticipo rispetto a voi ieri, ecco, quindi tutto si è risolto bene. Comunque è molto strano,
0: la valigia in anticipo, come ha fatto la valigia addirittura? Vabbè, evidentemente la lunghezza del viaggio, c'è qualcuno che ha preso un volo direttissimo, non lo so. Grazie, c'è St. Jacobs con Ezra Nure, I Don't Mind.
2: Radio Company, the summer is magic.

della nostra serata, mentre vi abbiamo raccontato insomma questa disavventura per un gruppo di persone che stavano rientrando dalla Grecia, e vi abbiamo chiesto: ma a voi è mai successo una cosa del genere? Pensate che c'è qualcuno come Davide che dice: io ormai viaggio solo con il bagaglio a mano per principio. Dopo tre disastri di fila con le valigie in stiva, vivo in due mutande e una maglietta di ricambio per sicurezza, ma almeno arrivo sempre con quello che ho portato. La libertà del bagaglio a mano non ha prezzo, ve lo garantisco. Davide ormai riesce a far stare tutto, sai, di quelli che saltano probabilmente sopra la valigia per poterci far stare tutto quanto. Vabbè, grazie, c'è Portugal The Man, Live in the Moment.

0: raccontando le vostre disavventure, molte con i bagagli, perché insomma si parte di solito da quello, cioè il bagaglio se non arriva crea disagio nel momento in cui magari si raggiunge la località di villeggiatura, più facile invece se si sta rientrando a casa, ma ci state anche raccontando magari coincidenze perse piuttosto che viaggi problematici, il tutto ovviamente con l'aereo. Sentiamo.
1: Disagio indiretto però comunque non piacevole, praticamente volo alle 4:30 in partenza da Venezia per Sharm, sì. Siamo pronti a partire, a un certo punto scatta blocco di sicurezza perché ci sono due valigie in più nella stiva, perché non ci sono le persone, non sono salite, scatta tutto il blocco, la verifica, ovviamente devono essere svuotate tutte per trovarle perché le persone non si trovano, e praticamente erano le ultime due in fondo alla stiva praticamente, quindi svuotato tutto, ricaricate tutte le valigie, abbiamo aperto la finestra di volo per decollare perché il cielo erano tutte piene le rotte, quindi siamo ripartiti con 1:40 di ritardo, e ora che siamo arrivati tutto siamo arrivati in piena notte, è stato particolarmente sgradevole perché comunque è stata un'odissea infinita, tutto 1:30 fermi seduti dentro l'aereo più le ore di volo.
0: Dura, dura. Così, dura. Certo, ci sono stati casi comunque di voli, te lo posso assicurare, dove si è perso ancora più tempo, magari dopo ti racconto la mia di disavventura. Intanto c'è Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Goya in arrivo.

0: Sto in paranoia come in un quadro di Goya. Beh, bello, bello, bello. L'abbiamo risentito in questa serata dove stiamo parlando delle disavventure con i voli aerei. Quindi cosa vi è successo? Avete perso le valigie? Siete arrivati praticamente nel luogo di villeggiatura dove non c'erano le valigie che vi avevano accompagnato? Volo cancellato all'ultimo momento per Amsterdam. Ci hanno riprotetti su un volo il giorno dopo. Peccato che avessimo prenotato l'hotel non rimborsabile per la prima notte, abbiamo perso sia una notte in hotel che un giorno intero in vacanza e la compagnia aerea si è limitata a un buono pasto da 10 euro in aeroporto. Quindi insomma non è andata benissimo, mi sembra, Antonio, da questo punto di vista. Io invece sono rimasto fermo a Creta, è un'intera giornata. Hanno deciso di atterrare, stavamo partendo dall'Egitto, hanno deciso di atterrare. Per fortuna che c'era l'isola di Creta. Però una giornata intera in aeroporto, senza sapere neanche che cosa si faceva, alla fine siamo ripartiti e neanche sull'aeroporto dove dovevamo fare scalo, ma su un altro per poi essere riaccompagnati con, non dico la compagnia aerea, per decenza. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme.
1: Su Radio Company, tutti in lista Club Privé. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: qua, l'abbiamo ritrovato Francesco Gabbani, prima di NXS con Need You Tonight. A proposito di racconti curiosi e strani con i bagagli, con le coincidenze, c'è Marco che scrive: bagaglio perso per sempre, mai più ritrovato, sparito nel nulla in uno scalo a Francoforte. Lì è rimasto. Dentro c'era il regalo di compleanno per mia moglie che avevo comprato appena apposta prima di partire. Il rimborso della compagnia aerea non è bastato nemmeno a coprire il valore reale di quello che avevo perso. Figuriamoci il dispiacere. Vabbè, Marco, ci dispiace ovviamente, visto che poi non è stato nemmeno più ritrovato. Secondo me qualcuno ha visto il regalo, se l'è tenuto. Era felice di essere tenuto. Noi controlliamo l'ora a questo punto, le 19 e un minuto.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Sono 98 i morti accertati ora nel disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet. In 579 risulterebbero dispersi per le violente frane e inondazioni che hanno colpito le zone al confine. Secondo il Ministero del Turismo, sono 466 gli stranieri che mancano all'appello. La Farnesina è al lavoro per verificare l'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani, una novantina quelli che si sono registrati come in viaggio nella regione. Finora 2 gli italiani salvati dall'area. Sono 2 i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania morti a causa della malaria contratta lavorando presso lo scalo. Le infezioni letali sarebbero state causate da zanzare provenienti da una zona endemica per la malaria e arrivate in Germania in aereo. Infettati altri 5 dipendenti, innalzati i protocolli sanitari. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot.
6: È tempo di pensare all'estate.
7: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04.
8: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
7: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
7: per un'estate perfetta.
9: Top Car Service.
10: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
11: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.
14: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Attenzione!
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

16 minuti, sta per arrivare la possibilità di scegliere la prossima canzone, lo fate con l'Happy Vibes anche in questa serata su Radio Company. Dopo Fred De Palma, Anitta e Mischilla, La Testa Giraci, fate scegliere voi praticamente fra tre pezzi con le vostre preferenze, con la somma delle preferenze al 333 2688 688. Dovete solamente decidere se volete ascoltare il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C. Quale di questi tre volete sentire? Pezzo A di stasera, bello, Industry, State of the Nation.

New Radicals, You Get What You Give. Pezzo C, Robbie Williams, Let Me Entertain You. Quale volete ascoltare? La, il B o il C? 333-2688-688, mandate le vostre preferenze. Noi intanto ci ascoltiamo anche Lady Gaga e Ducci, Runaway.

spiegato anche molto bene nel film che aveva realizzato lui, no? Dove era praticamente nei panni di una scimmia, che cosa significava questa canzone, che cosa ha significato iniziare il concerto forse più importante della sua vita con questo pezzo. Non era molto presente Robbie Williams in quel periodo, diceva la verità, però l'abbiamo risentito come Happy.

0: DJ produttore di fama ormai internazionale, lui è di Edimburgo, è scozzese, quindi insomma sta conquistando un po' tutto il mondo. Siamo sullo stesso stile, per intenderci, di Fred Again, che mixa un po' in maniera particolare, produttore, insomma sono questa new generation che sta venendo avanti, e complimenti visto che ci ha regalato questo Dance Dance Dance come new track di stasera. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco, sarà anche il momento dell'effetto.
1: Tutti in lista Club Privé. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Campania.

Sun per Ugel, credo che questo pezzo qua non abbia più bisogno di presentazioni, visto che sta diventando una delle hit di quest'estate. Mentre noi siamo pronti con l'effetto, io spiego come sempre per tutti quelli che magari non hanno mai giocato con noi, per quelli che vogliono giocare per la prima volta, che cos'è l'effetto. Prendiamo spunto dai social. Volete conoscere una risposta divertente, veloce, la cercate di solito sui real network, sui social network, quando c'è un gioco che vi dà l'occasione e l'opportunità, semplicemente guardando lo schermo, di ricevere una risposta.

0: risposta su una vostra previsione, su come siete stati nel passato, lo so, sembra impossibile, oppure come sarà il prossimo mese, quindi qualcosa di astrologico. Tutto questo noi l'abbiamo riportato in una versione radiofonica. Vi chiediamo qualcosa, cioè il vostro nome, il vostro colore preferito, l'animale preferito, l'anno, per darvi una risposta. In questo caso oggi torniamo a giocare con l'oroscopo cinese. Andiamo a vedere come sarà il mese di settembre per tutti gli amici che vogliono partecipare e giocare con noi. Per giocare ci serve il nome, l'anno di nascita, quello è fondamentale per calcolare l'oroscopo cinese, perché dobbiamo conoscere solo l'anno di nascita che resta nostro, non lo diciamo in diretta, e poi il colore e l'animale. Ripeto, quattro cose ci servono: nome, anno di nascita, colore e animale, in modo da avere l'oroscopo cinese per il mese di settembre, perché ormai siamo sul mese di settembre, quindi per conoscere le previsioni sul mese di settembre. Nome, anno di nascita, colore, animale. Iniziate a mandarlo, noi ci ascoltiamo Same Hotel, My Type.
1: Radio Company. The summer is magic.

questa serata l'effetto. Andiamo a scoprire cosa dice il mese di settembre per il vostro per il vostro oroscopo cinese. Rilassatevi. Andiamo. Sai, è veramente bella, l'hai trovata. Bravo, Kung Fu Panda. Riporta Montalaci. Vabbè. Allora c'è Ivana. Non posso dire l'anno, l'anno è lo Stanta, che è bellissimo come anno. Il suo colore è rosa. Indovina un po' qual è il suo animale preferito? Il panda. Quindi, Ivana, sei un bue di legno, perché noi non diamo solamente il segno zodiacale cinese, ma diamo anche l'elemento, quindi bue di legno. Settembre per te è un mese di ripartenza concreta. Dopo l'estate torna la voglia di organizzare, decidere e mettere ordine. Sul lavoro puoi ricevere una conferma, mentre nei rapporti una conversazione sincera può cambiare qualcosa in meglio. Settembre quindi per te è un mese di mettere radici, meno confusione e più certezza. Eccolo qua. C'è Andrea, anche lui, bellissimo anno di nascita, il Sinsi. L'anno di nascita, il suo colore è il blu. L'animale preferito è l'orso. Andrea, sei una tigre di legno, come segno zodiacale cinese. E settembre per te è un mese di decisione e nuove direzioni. Una situazione che sembrava ferma può finalmente sbloccarsi, soprattutto sul lavoro. Nei rapporti serve un po' più di morbidezza, non tutto va affrontato come una sfida. Settembre ti mette davanti a un bivio, ma stavolta hai tutte le carte per scegliere bene, mi raccomando. Quindi Andrea, ci fermiamo qua, ne scopriamo altri fra un attimo. Intanto ci ascoltiamo anche Mark and Cremont con Serena Brancale e The Colors. Partenope.

Partenope, quindi l'abbiamo trovata ancora una volta con Merck & Cremont, Serena Brancale, mentre stavo guardando già altre combinazioni, perché insomma c'è il nostro oracolo come sempre che risponde a quelli che sono gli elementi che ci date voi. Intanto andiamo a scoprire Anna Lucia, Anna Lucia. Il colore è l'azzurro, l'animale è il gatto e l'anno è bellissimo. Tengo io. Il segno zodiacale di Anna Lucia è il gallo di metallo, che ricordo il metallo è sempre l'oro. Settembre, mese di ordine e chiarezza, Anna Lucia, quindi alcune questioni rimaste in sospese trovano finalmente una soluzione. Sul lavoro puoi ricevere una conferma importante, mentre nei rapporti una scelta fatta con il cuore porta serenità. Settembre per te è un mese di pulizia, togli il superfluo e scopri quanto spazio c'è per le cose belle. Quindi insomma complimenti, perché potrebbe essere veramente un mese dove lasci la zavorra, Anna Lucia. Sonia, anche lei hanno bellissimo. Rosa, il colore farfalla è l'animale preferito. Sonia, sei un cavallo di fuoco. Settembre è un mese di trasformazione e leggerezza, una situazione che ti ha fatto pensare molto può finalmente cambiare prospettive. Sul lavoro arrivano nuovi stimoli, mentre nei rapporti una sorpresa può riportare entusiasmo. Settembre per te è come una farfalla, lasci una vecchia fase alle spalle e ti prepari a qualcosa di più leggero. Questo è il significato. Spero ti sia piaciuto, Sonia, mentre noi abbiamo Giselle con Dommage à midi pile.

0: Monsci Amilipil, eccolo qua, abbiamo un altro oroscopo per Sara. Lei è nata in un altro splendido anno. Il suo colore è rosso, l'animale è il gatto, è un bue d'acqua, Sara. Settembre, mese di concretezza e piccoli risultati. Una situazione che sembra complicata diventa più chiara e puoi finalmente prendere una decisione. Sul lavoro serve pazienza. Nei rapporti una parola diretta al momento giusto può riavvicinare qualcuno. Settembre per te non fa rumore, ma porta sostanza. Le cose belle arrivano quando smetti di forzarle, capito Sara? Fra un attimo andiamo ancora a scoprire altri oroscopi cinesi nel nostro forse. Intanto abbiamo il Mojo che ritorna. Eccolo qua.
1: Radio Company. The summer is magic.

Pietro, che il suo colore è il blu e l'animale preferito è il gatto. Pietro è un maiale d'oro, lo dico già perché come segno zodiacale cinese, settembre è mese di equilibrio e nuove prospettive, una questione pratica può finalmente trovare una soluzione e lasciarti più libero di pensare al futuro. Nei rapporti torna complicità, mentre sul lavoro meglio puntare sulle certezze. Settembre per te è un mese che rimette ordine, meno pensieri e più spazio per goderti ciò che hai costruito. Finisce qua lo spazio dedicato agli effetti, torniamo fra poco con Tutti in Lista.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: e Coca-Cola per Tommaso Paradiso e prima John Osborne, la sua One of Us, per chiudere l'appuntamento di oggi di Tutti in Lista Club Privé, ringraziando e salutando tutti voi che siete stati protagonisti, che siete stati con noi praticamente fino alla fine. Vi ricordo, dopo il One Love One Live di stasera, che io ritorno in console. Per tutti quelli che amano la musica un po' particolare, c'è un nuovo appuntamento con il fluido, la musique. Poi ritorno in console anch'io stasera dalle 22 alle 23. Grazie al Ciringhito, ci ritroviamo domani a partire dalle 18, sempre su Radio Company, sempre tutti in lista.
1: Ciao! Radio Company, tutti in lista, club privé.
0: Sono le 19:59.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.
4: Radio Company.
2: Radio Company. One love, one live.
5: Ciao a tutti, buona serata, sono Viviana, questa è Radio Company, pronti per una nuova puntata di One Love, One Live. Anche questa sera siamo insieme. Mercoledì 26 agosto, siamo a metà settimana, come dico sempre, on top dello scivolo, in serata ancora di più, perché ormai siamo praticamente verso il weekend. Domani è la vigilia, come mi piace definire a me il giovedì. Iniziamo subito con Olivia Dean, Baby Step.
4: One Love, One Live.
2: On Radio Company.

0: One Live.
1: Una bella serata da trascorrere insieme questa mercoledì su Radio Company con me, con Viviana. Lo so, questa settimana ci sono io, una voce che in genere ascoltate la mattina, ma fino a venerdì siete qui con me. Io sono molto felice di accompagnarvi ovunque stiate andando, qualunque cosa stiate facendo. Tra poco ce ne andiamo in una regione della Russia, perché sta crescendo il numero di uomini che fanno cosa? Ve lo svelo tra pochissimo.
2: One love, one live on Radio Company.
3: Radio Company Live Tour.

0: lunare Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
0: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

0: Love, One Live.
1: Buon mercoledì sera, sono Viviana, ciao a tutti. 26 agosto, dai, ormai anche questo mese è quasi finito, soprattutto per quelli felici che sta terminando anche l'estate, non ne potevate più, dite la verità. È stata bella tosta, io la amo, però in effetti temperature veramente elevate, cioè la cottura finale, qualcuno l'ha definita quella che sta arrivando proprio nei prossimi giorni al centro-sud, però il nord dovrebbe essere fuori dal la fornace, almeno in questa occasione, in questa ultima pare ondata. Andiamo in Daghestan perché sta crescendo da quelle parti il numero di uomini che ricorrono alla chirurgia estetica. Beh, a proposito di chirurgia estetica, però c'è la Queen, io la amo sempre comunque. Tra poco continuiamo a parlarne, ma subito Madonna con Danzetteria.
0: One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Da Viviana ancora una buona serata, One Love, One Live, e io vi stavo raccontando di questa regione, il Dagestan, in Russia, dove a quanto pare un sacco di uomini stanno ricorrendo ai filler alle labbra, nonostante il forte tabù culturale legato all'estetica maschile. Da noi in Italia è sdoganata ormai, mentre lì, per evitare giudizi, critiche o possibili ritorsioni addirittura, molti clienti si sottopongono ai trattamenti di notte e in gran segreto, pagando in alcuni casi cifre molto più alte del normale per garantirsi la riservatezza. Io però gli vorrei dire una cosa: magari sono bravissimi i chirurghi da quelle parti, però, cari uomini, il filler alle labbra si vede. Non lo dico a nessuno, però si vede. One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Spiller, Sofia Liz Baxter con Groove Jet su Radio Company, che ha davvero un bel groove. Passano gli anni ma ci piace sempre, è un intramontabile. Oggi 26 agosto è la giornata mondiale del, ve lo dico tra poco. One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
2: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.

Buonasera a tutti da me, da Viviana, mercoledì 26 agosto e oggi è la giornata mondiale del migliore amico dell'uomo, ovvero del cane. Ci sono giornate mondiali per qualunque cosa, non poteva non esistere quella del cane. Tanti di noi ce l'hanno a casa, più di uno magari, impegnativo, ma ci dà così tanto affetto che davvero ripaga di tutto. Quali sono i cani, le razze più amate dagli italiani? Ve lo dico tra poco. One love, one live on Radio Company.

One Live. Ciao a tutti, buona serata da Viviana, questo è One Love, One Live, siete su Radio Company. Allora, oggi giornata mondiale del cane, 26 agosto, e c'è un report che ci mostra, ci rivela quali sono i cani più amati dagli italiani nel 2026. Al primo posto ci sono i meticci, seguiti da Barboncino e Bassotto. Completano la top 5 Labrador, Retriever e Bulldog francese. C'è da dire che le preferenze variano da regione a regione. Adesso ci facciamo un bel giretto per l'Italia, se siete tornati dalle vacanze magari vi farà piacere andare un pochino in Lombardia, dove prevalgono i meticci, i barboncini e i bassotti. In Campania e in Emilia Romagna molto apprezzato il Labrador, Sicilia e Puglia spicca il Jack Russell Terrier, mentre in Calabria particolarmente popolare l'American Staffordshire Terrier. In Toscana invece conquista il primo posto il Bassotto. Diciamo la verità, al di là delle preferenze, la classifica conferma una tendenza sempre più evidente. Gli animali domestici sono considerati a tutti gli effetti membri della nostra famiglia. Li vogliamo bene. One Love, One Live on Radio Company.

0: One Live.
1: Jewel con Ocean House. Di Ocean è rimasto poco, probabilmente se siamo tornati dalle vacanze molto più house. Quanto non ci piace tornare a casa, o forse sì, perché poi gli italiani si dividono in due categorie: chi è felicissimo, basta vacanze, si torna a fatturare, a lavorare alle cose serie quotidiane, e chi invece sarebbe in vacanza H24 365 giorni l'anno. Rimanete con noi, a tra poco.
2: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va?
7: Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
11: ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: TV DJ amatissima, che si è fatta riconoscere, si è fatta valere anche in questa estate 2026, proprio con questo pezzo, Woman, il nostro successo del presente. Dal passato, Kanye Williams con Saturday. Oggi è mercoledì, buona serata a tutti, ancora per un'ora insieme con me. Fino alle 22, sono Viviana.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Here we go!

0: Live.
1: Buon Live.
2: Florida insieme a David Guetta, Club Can Handle Me su Radio Company. Beh, devo dire che David Guetta ha fatto un'estate incredibile tra i concerti allo Stade de France, veramente bellissimi da vedere e da ascoltare. Non so se vi è capitato di guardare qualche video sui social, noi che purtroppo non eravamo lì, ma ha fatto anche una grande stagione come sempre a Ibiza, che non è ancora finita, e poi il 6 settembre grandissimo live a Milano per gli High Days. Io dal vivo l'ho visto e devo dire merita.
1: One love, one live on Radio Company. Spot.
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
5: Top Car Service.
6: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Buon live.
1: Buona serata a tutti, sono Viviana, questa settimana con me, poi dalla prossima torna Igor Pezzi, perché ragazzi vi ricordo che ricomincia il palinsesto ufficiale di Radio Company, quindi ascolterete tutte le vostre voci preferite. Ma dove si rimorchia nel 2026? La generazione Z che cosa ci consiglia di fare? Ormai sono i nostri guru, perché devo dire se ne inventano sempre di nuove. Tra poco vi svelo dove vanno a cercare l'anima gemella. One love, one live on Radio Company.

0: Lopez.
1: Ciao a tutti da Viviana, buona serata. One Love, One Live con me fino alle 22 su Radio Company. La generazione Z a quanto pare sta progressivamente abbandonando gli schermi degli smartphone. Niente più app, niente più incontri solo virtuali, ma i ragazzi di età compresa tra i 18 e i 27 anni, quindi giovanissimi, dichiarano di preferire contesti quotidiani come le corsie di un supermercato per trovare il partner, quindi tra il reparto ortofrutta e quello dei biscotti magari trovi qualcuno che ha i tuoi stessi gusti, con cui puoi iniziare a chiacchierare parlando proprio dei prodotti alimentari, perché no? Nonostante siano nati poi in un'epoca proprio di forte digitalizzazione, si saranno un pochino stufati evidentemente, e allora fare la spesa si trasforma nell'occasione ideale per socializzare. Ma qui non è che si fa la spesa, qui si va a caccia. One Love, One Live on Radio Company.

0: Cabana su Radio Company è magari essere lì sulla spiaggia di Copacabana in questo momento. Vi porto in Cina invece tra poco, perché è successa una cosa veramente particolare che si potrebbe replicare anche in Italia. Coppie, vi voglio all'ascolto, tra pochissimo.
1: One love, one live on Radio Company. Spot.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Smith featuring the Two City Colors, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Ciao a tutti da Viviana, buona serata. Come fate voi in coppia per decidere chi magari deve cucinare, chi deve lavare i piatti, chi deve rifare il letto? Che ne so, ve la giocate magari a bim bum balle giù oppure con la conta? Beh, una coppia cinese ha trasformato il ricevimento di nozze in un match di box. In palio c'era un per sempre molto particolare, ovvero il perdente del match avrebbe dovuto occuparsi delle pulizie di casa per il resto della vita. Un modo sicuramente ironico, divertente per affrontare fin da subito uno dei temi più discussi della vita di coppia, ovvero chi deve fare le faccende domestiche. In quel caso, nel caso di questa coppia, a vincere è stata la sposa. Quindi, caro il mio maritino, per te è davvero un per sempre sì. One love, one live. On Radio Company.

0: One Live.
1: Dai, dai, che ci piace anche questa canzone, devo dire, ci ha conquistato. Io sono Viviana, vi aspetto tra poco per un successo del passato, uno del presente e poi i saluti finali per questa sera.
0: One Love, One Live on Radio Company. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

0: Madame con la sua Margherita che fa Mama non mama, il nostro successo del presente. Dal passato Vanilla Ice con Ice Ice Baby. È un po' di ghiaccio quest'estate, devo dire che ci fa solo che piacere, passato magari sul corpo il cubetto di ghiaccio. Io vi saluto, sono Viviana, vi ritrovo domani dalle 9 alle 11 per il nostro consueto appuntamento con i matti del matinè. Buona serata, ciao!
1: Radio Company Time. Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Park.

0: Radio Company, la nuit est fluido. Spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
1: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Azione! Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: C come Company, C come C Radio.

0: fonico elettronico. Spot.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite. 8 GB di RAM. 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth. Moto Buds inclusi. 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.

0: 1997. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
8: Radio Company. Radio Company Boutique. Summer Vibes.

0: The summer is magic. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
6: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
8: Radio Company Boutique.
9: Radio Company Boutique.
8: Summer Vibes.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Company. Radio Company Boutique.
8: Radio Company Boutique.
7: Summer Vibes.